stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: io sono ancora affannato, Michel, da questo Ferragosto. Vedo anzi tre persone pimpanti. Nicole, Edoardo Righini e Santo Anastaso. Io sì, mi sono stancato. Com'è possibile?
1: Perché noi non abbiamo fatto praticamente niente. Cioè abbiamo fatto il cosiddetto meritato riposo. Tu invece ti sei dato da fare, vero Nicole?
2: Sì, sì, lo so che si è dato ampiamente da fare. Perché lui è comunque una persona performante e performativa.
1: Ma tu ti sei riposata?
2: Sì, sì, non ho fatto assolutamente niente.
3: No, ecco, vedi. Io invece devo dire, sono andato, grazie per avermelo chiesto, sono andato alla conquista della costa romagnola e quindi da
1: non te l'abbiamo
3: Cervia,
1: chiesto.
3: Da Cervia a Senigallia ho potuto mangiare praticamente ogni tre ore come un poppante.
1: Non te l'abbiamo chiesto perché hai la faccia a forma di piadina, perché essendo per individuo social sappiamo tutto quello che hai fatto.
0: Pensavo
1: diciamo
0: più da arancino.
1: Esatto. No,
0: un
1: no,
0: po'
1: no.
0: Arancino messinese.
1: No, no, è
2: arancino messinese addirittura.
0: Eh sì, perché altrimenti dall'altra parte è arancina.
1: Ah. Capito?

0: Paloe Black, questo è il 2013, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2. Sono le 6:07, staremo insieme fino alle 9. Oggi si parla un po' di tutto, del più e del meno, ma al 348-7300-200 sapete che a quest'ora della mattina siamo soliti chiedervi il buongiorno e darvi il buongiorno. Quindi se volete mandare messaggi e che semplicemente salutarci, per adesso va bene quello. Si schiacchierava di cosa si è fatto a Ferragosto, perché di solito il ritorno dopo Ferragosto, dopo il weekend di Ferragosto, certo, ci si chiedeva com'è andata. Allora, stavamo parlando con Edo e col fatto che è stato in Romagna, giusto?
1: Sì, esatto, perché i miei nonni sono abitati in Romagna per tanti anni, e quindi abbiamo una casa sulla vicino, tra Cervia e Milano Marittima.
0: Quindi no? Non hai dormito? Hai mangiato tanto?
1: Ho mangiato parecchio, ho dormito poco. La cosa che mi è spiaciuta molto è stato che, col fatto che sono arrivato dopo il programma, quindi un po' di fretta e furia, eccetera, non ho potuto organizzare la cena che abbiamo fatto in Ferragosto. E come
0: problema.
1: Sapete, io sono uno molto attento sul cibo. Dimmi, Mish.
2: Comunque, io vorrei dire una cosa ai nostri ascoltatori, ma soprattutto alle nostre ascoltatrici. Sì. E qui il servizio pubblico viene un po' meno, nel senso che ci sono quattro speaker, ok, Michele, Santo, Dodo e Nicole, qui a Radio 2 dal mattino dalle 6 alle 9, che sono quattro persone single, cioè su piazza, almeno. Nicole, sbaglio? No, Nicole fa la faccia.
3: Devi
2: raccontare qualcosa.
3: Ma non c'è niente, neanche fiatato.
2: Ma tu, la tua faccia è quella sospetta, mi hai guardato per dire tipo
3: sei veramente una comare di paese, porca
2: brava
3: miseria.
2: Tre sicuramente sono sulla piazza, Dodo, Santo e Michel. Ok, comunque vorrei sapere, questo Ferragosto c'è stato un approccio, avete trovato una fidanzata?
0: No.
2: Io ho trovato l'amore della mia vita, ma non ci siamo parlati.
0: Ok, però l'hai trovata. L'ho e questo era quello interessante,
2: è andata via purtroppo,
0: e non hai nessun tipo di, quindi da adesso comincia la caccia, cerchiamo di rintracciarla.
2: 6B il Freccia Rossa da Lamezia Terme a Roma Termini.
0: Posto 6B.
2: Carrozza 3.
0: Carrozza 3, posto 6B, Lamezia Terme, Roma. Queste sono le indicazioni, sono le coordinate.
3: Ragazzi, se ce la facciamo, cioè se riusciamo ad accoppiare Mitch con la donna della sua vita del 6B Freccia Rossa, io esigo la prima pagina del Corriere.
1: No, ci danno il Nobel per la biologia, secondo me. Cioè, ce la andiamo a ritirare in Norvegia.
2: Però nessuno di voi due risponde.
0: No, io ho risposto già di no.
1: Io invece ti dico, in realtà, come vi dicevo, sono stato molto concentrato sulla parte culinaria, ma sono anche andato a festeggiare, siamo andati a ballare per le discoteche delle miglia di Milano Marittima, di Cervia, insomma, lì delle zone. Esatto.
3: Ma perché? Mitch, hai punito in questo modo? Perché è andato in discoteca all'età del Colosseo ed è andato in discoteca.
1: Brava, l'età del Colosseo, perché io mi sono sentito come santo, nel senso che sono diventato, ero il più vecchio praticamente della discoteca, perché la media era 22 anni.
3: Ho capito, tesoro, ma pure te in discoteca.
1: Ma infatti poi la gente mi chiedeva se ero io il genitore responsabile che riaccompagnava tutti.
3: Hai detto di sì.

0: Nugenea care qui su Radio 2, la formazione Righini, Sant'Anastasio, Lessì, Ronchi, ovvero la sottoscritta, è vincente come tutte le mattine e vi farà compagnia in questo lunedì che sta purtroppo di lunedì anche 6 di agosto. Signori, prima di andare avanti con la puntata, dovete sapere che mi sono fatta una domanda che mi ha ossessionata da sabato. E non sto scherzando. Io volevo chiedere a voi tre, e volendo anche agli ascoltatori che ci seguono, che potranno rispondere al quesito al 348 7300 200, e la domanda è questa: signori, ma voi dopo una mangiata importante proprio di quelle da Ferragosto, da Capodanno, da post Natale,
1: un mio normale pranzo mercoledì,
0: tuo normale pranzo del mercoledì, ma voi siete persone da pennichella oppure andiamo a far due passi e così smaltiamo?
1: Vai. Buonissima domanda.
2: Due passi, assolutamente. Io sono da due passi.
0: Sì, immaginavo, anch'io, Santo, sono da due passi, perché non mi arrendo al sonno.
3: Anche lei? Sì. Faccio due passi perché altrimenti non digerisco.
2: Righini sta già russando. Guarda, mentre
1: infatti
2: risponde.
1: Nel senso, secondo me, allora dipende dalla temperatura. Cioè, adesso fai due passi, è proprio un atto, voglio morire. Cioè,
0: ci sono 21 gradi stamattina.
1: Voglio scendere anch'io a Ferragosto.
2: faccio notare che è riuscito a essere polemico anche su quello che fa lui, cioè,
0: no,
2: faccio notare questo.
0: Però anche sull'assunzione.
2: Esatto.
1: Però di base, se tu, nel senso, hai mangiato tanto, puoi andare a fare una passeggiata. Se hai mangiato tanto, non hai le abilità, le doti proprio fisiche per poterti muovere, quindi pipisolino.
3: A proposito di caldo e temperature, cara Nicole, tu hai detto che cammini, ma c'è chi non cammina, chi dorme, pure c'è chi cammina e corre questa mattina con questo non caldo oggi,
0: no,
3: devo
0: oggi
3: dire.
0: No,
3: 348 7300 200 come tutte le mattine, mappiamo l'Italia da nord a sud, isole comprese, mandateci le vostre temperature.
2: Provatele con uno screenshot, una foto, quello che vi pare di un termostato. L'importante è che sappiamo chi ci manda l'immagine e chi ci dice la temperatura, così noi mappiamo l'Italia e vediamo dove stiamo più freschi.
1: Sì, perché devo dirvi, questa notte a Milano ha diluviato e questa mattina io sono uscito di casa, c'erano 22 gradi. Avete presente le scene del Papa quando atterra, che bacia terra per la gioia? Uguale, cioè io ho 22 gradi, così ho baciato terra e ho abbracciato uno sconosciuto. E adesso David Bowie, Rebel.

0: Rebel Rebel, questo è David Bowie, 1974, Diamond Dogs è uno di quegli album che ha rivoluzionato la storia della musica, l'ha cambiata completamente, questo pezzo ancora di più perché era l'inno della ribellione in metà degli anni 70 e lo è rimasto e continua a rimanerlo, perché quando sentite Rebel Rebel l'effetto anche in quelli delle nuove generazioni è comunque devastante. David Bowie è uno di quelli che la musica l'ha cambiato per davvero. Questa è Radio 2, questa è Good Morning Radio 2, sono le 6:19, staremo insieme fino alle 9. Al 348 7300 200 vi abbiamo chiesto le temperature alle quali vi trovate, continuate a mandarcele. La prima che è arrivata è un 25 gradi da Bologna, quindi il caldo impera ancora, impera sull'Italia, ma è anche il momento delle news.
1: A Livorno un uomo di 42 anni avrebbe trovato un metodo decisamente creativo per non andare al lavoro. Ha raccontato di essere diventato cieco dopo aver guardato le eclissi senza protezioni. Peccato che secondo gli investigatori non fosse vero. Avrebbe persino presentato un certificato medico ritenuto sospetto, uno di quelli fai da te. La messa in scena è finita con l'arresto per truffa aggravata e i danni del datore di lavoro. Insomma, voleva evitare di timbrare il cartellino, alla fine ha visto benissimo arrivare le manette dei carabinieri.
0: Un timbro sulla fronte gli hanno fatto.
1: Devo dire che all'inizio, appena ho letto la notizia della mia rassegna stampa quotidiana, dico questa è una fake news. Dunque sono andato ad approfondire e non era una fake news, non era una notizia finta, ma è verissima. Come viene in mente, no? È come Edoardo che l'altro giorno dice alle 6 del mattino arriva, alle 6:20, alle 5:40 del mattino dice: ragazzi, questa mattina
0: senti come timida.
1: Ho ancora sullo stomaco la matrisciana.
0: Mentiva, tu dici che mentiva, cioè è un trucco, quello lì bieco è un trucco, quello come quello degli occhi e del guardare. In realtà lo si può usare in casa magari con la moglie o la fidanzata, non al lavoro, giusto Edo?
2: Sì, no, sono d'accordo, a parte che mi ha dato un'ottima idea Mish, cioè probabilmente io adesso voglio fare tipo una raccolta di firme per fare in modo che anche la mancata digestione ti possa permettere di produrre certificato medico e non presentarti a lavoro, così la praticamente ogni lunedì lo salto io.
1: Sì, mi colvi.
3: Scusate,
1: sì.
3: Ma solo io sono rimasta perplessa. Nel senso, ok, capisco la furbata, no, di questo personaggio. Sì. Ma addirittura è partito l'arresto con manetta. Cioè, è uno che l'avrà fatta sorpreso più volte.
1: Poi sarà stato liberato. Però i carabinieri intanto l'hanno fermato.
0: Sì, l'hanno fermato. Lui il con manette, secondo me, era termine giornalistico indicare che l'hanno fermato. Non credo che sia stato messo spalle al muro e perquisito per trovare altri certificati per della sua presunta o falsa cecità.
2: Comunque, in questi casi mi viene sempre in mente la scena di Fantozzi che dici: faccio l'accento svedese, in un secondo viene beccato.
0: Esatto.
2: Cioè, hai capito? Una roba così.
0: Diceva: pronti? Rispondevano: Fantozzi, a lei?

0: fa quando sorridi? Beh, quando sorridi, quando ascolti ovviamente Good Morning Radio 2. Vi abbiamo chiesto le vostre temperature al 348 7300 200. Ci stanno arrivando delle belle temperature, perché ci dicono che da Rodano, Millepini e Milano non sembra vero, ieri c'erano 36 gradi e adesso ce ne sono 18. Ci saluta Silvano. E adesso GR2.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto. Sale la probabilità di maltempo, con la situazione meteo che inizia a cambiare. Pur in un contesto di tempo soleggiato, avremo delle nubi sparse e qualche piovasco già ad inizio giornata, tra Levante Ligure e Alpi Apuane, e sull'alta pianura Padano-Veneta. In mattinata ci saranno temporali intensi sull'alta Toscana, seguiti poi, nelle ore pomeridiane, sul nord-est, da altri eventi temporaleschi diffusi ed intensi. Sempre nel pomeriggio torneranno dei temporali anche lungo l'Appennino e sulle zone montuose della Sicilia. Ancora sole per gran parte della giornata invece lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna. Vento e moto ondoso che aumenteranno un po' tra Liguria ed Alto Tirreno, restando scarsi sul resto del paese, fatta eccezione per le raffiche durante i temporali. Temperature infine in diminuzione al nord e sulla Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni del l'aeronautica militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Sono le 6:30.
2: RAI GR2.
4: Buongiorno da Gabriella Lepre. Sport in apertura nell'ultimo giorno di gare agli europei di nuoto e di atletica, ancora trionfi azzurri.
5: Come a Roma 2 anni fa, anche a Birmingham c'è l'Italia davanti a tutti nel medagliere europeo. Il bilancio definitivo recita 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Gli ultimi titoli portano la firma di Larissa Iapichino nel lungo, 7 metri esatti, e della 4x400 uomini con Scotti, Sito, Sudassi e Benati. Nella stessa distanza arriva anche il terzo posto della femminile con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Infine Riva è d'argento nella maratona maschile, stesso colore della medaglia vinta dalle donne nella competizione a squadre. Ridono anche gli azzurri del nuoto. A Parigi ci precede soltanto la Gran Bretagna, ma i 6 ori, gli 8 argenti e i 6 bronzi conquistati testimoniano la forza di un movimento nel quale continua a spiccare la classe di Simona Quadarella. Oro anche nei 400 stile, adesso per lei sono 11 i titoli continentali. Soltanto un centesimo ha privato dell'oro Thomas Ceccon e Benedetta Pilato nei 100 dorso e nei 50 rana. A completare l'opera hanno pensato la 4x100 mista uomini e donne, salite sul secondo gradino del podio. Calcio, Coppa Italia, Lazio eliminata in casa dal Mantova, avanzano ai 16esimi Genoa, Frosinone e Verona. Francesco Albanese, GR2.
4: Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di avere ostacolato il piano di pace per Gaza, ma la diplomazia sembra fare passi in avanti.
6: Qualcosa si muove verso il rilancio del processo di pace nella striscia di Gaza. Al Cairo, un incontro di alto livello, riferito dal sito Axios. Da una parte, l'inviato, nonché genero di Donald Trump, Jared Kushner, il direttore del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair. Dall'altra parte del tavolo, una delegazione di Hamas, guidata dal numero uno dell'organizzazione, Khalil al-Aya, con Khaled Meshal, esponente dell'ala più politica di Hamas. Obiettivo degli americani, ottenere un pieno e completo disarmo di Hamas per convincere gli israeliani a ritirarsi, poco alla volta, dalla parte occupata della striscia di Gaza. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu, che per ora quel piano l'ha rifiutato. Francesco Mincone, GR2.
4: È un lungo applauso accolto il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Lo ascoltiamo.
7: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
4: Ancora una scossa di terremoto in Indonesia di magnitudo 5,6, per ora nessuna allerta a tsunami e si scava ancora tra le macerie provocate dal sisma di sabato, recuperati altri corpi, le vittime accertate salgono a 53. In Italia, i caccia ai ladri che a Ferragosto hanno trafugato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo regionale della città siciliana, 3 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere, sentiti anche i custodi, sconcerto del ministro della Cultura Giuli. Tra furti e falsificazioni, sempre florido il mercato illegale delle opere d'arte nel nostro paese.
8: I dati per l'Italia sono quelli forniti dall'attività del reparto dei carabinieri che si occupa della tutela del patrimonio artistico e culturale, anche se per Legambiente il fenomeno ha dimensioni molto più ampie. Nel 2025 sono stati recuperati quasi 85.000 beni e manufatti, dal valore stimato di 73 milioni di euro. I furti sono stati 307, in aumento, più 45% nelle chiese, più 21% in musei e pinacoteche. Il settore più colpito è quello archeologico e, secondo la banca dati dei carabinieri, si ritiene che ci siano circa 1,3 milioni di opere d'arte reperti sottratti illegalmente in Italia e non ancora recuperati. A questo si aggiunge un altro florido mercato illegale, quello dei falsi. Oltre 4.000 quelli scoperti e sequestrati lo scorso anno, un business da 300-400 milioni di euro. Fabio Comini, GR2.
4: Palio di Siena rinviato a oggi pomeriggio. La storica corsa tra rioni che doveva tenersi ieri è stata annullata a causa della pioggia che ha reso impraticabile Piazza del Campo. Mogol compie 90 anni con oltre 1700 canzoni scritte e più di 500 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è uno dei più rappresentativi autori italiani. Lungo e fortunato il sodalizio con Lucio Battisti che ha segnato la sua carriera. Ascoltiamo una sua riflessione sul senso della vita.
9: Sono convinto che dobbiamo vivere serenamente, che allunga la vita molto, la serenità, e aiutare le persone che hanno bisogno. Nella vita dobbiamo saper perdonare e essere umili con tutti.
4: La linea Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 7.30.

0: che quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: A Bari Sardo sono 26 gradi, ce lo dice Anna. Questa è Good Morning Radio 2, Santo, Dodo, Nicole ed io. Michel, vi terremo compagnia fino alle 9 al 348 7300 200, le vostre temperature.

0: Vaccine and Purpose on the Beat, Rubbers qui su Radio 2. Abbiamo chiesto di scriverci al 348 7300 200 che temperature fanno dalle vostre parti. Ci scrive Alfonso da Scordia Catania e ci ricorda che dalle sue parti ci sono 20 gradi. Che
1: beh,
0: sogno,
1: mica male. E comunque sogno. Come al solito, Nicole, qual è la città di cui vuoi sapere la temperatura oggi?
2: Vai
0: Perugia.
2: Vai.
1: Ah,
2: oggi Perugia.
0: Facile, oggi semplicemente facile. Perugia.
1: Amici, amici perugini, 348 7300 200, fateci sapere se si sta bene o male a Perugia.
0: Esatto.
2: Esatto, vogliamo sapere le vostre temperature. A Montebelluna ci sono 19,5, ve lo dico perché ve l'ha detto Massimiliano e mi importava dirvelo subito.
1: Comunque, insomma, oggi fa abbastanza fresco e quindi non c'è tanto da discutere, vero? Però
0: no, non c'è,
1: c'è
0: molto
1: una notizia
0: da discutere.
1: Interessante sulle discussioni.
0: Esatto. Allora, secondo uno studio, anche qua mi sembra di aver attinto agli studi a cui va che va a prendere dei sì, però
3: se
0: vabbè.
3: Tu parti già secondo uno studio ti dà la notizia,
0: metti la musica
2: vai,
0: molto
2: vai.
0: Bene, secondo uno studio il 79% degli uomini preferisce scusarsi piuttosto che discutere. Lo rivela uno studio sorprendente: per molti uomini la priorità è chiudere il litigio, non è vincerlo. Si parla, quando si parla quindi di discussione di coppia, la priorità assoluta è far finire tutto il prima possibile.
3: Certo.
0: Questo vuol dire che il 79% degli uomini è disposto a scusarsi anche quando pensa di avere assolutamente ragione. E devo essere onesta, questa tecnica qua per chiudere le discussioni la uso pure io. Cioè, la uso pure io che sono una donna.
2: Infatti il 79% degli uomini mi sembra poco. Cioè, secondo me siamo il 99% quelli che si scusano piuttosto che discutere,
1: ma
2: giusto?
1: Ma non è vero, scusami, tu sei uno che dici sempre negare.
2: Certo, ma infatti negare non vuol dire discutere, cioè vuol dire negare, punto. Poi chiedi scusa e neghi, capito?
3: Io no,
2: non è
3: io
2: che
3: no.
2: Una cosa esclude l'altra.
3: Io non chiedo scusa.
2: Vedi,
3: sono così
2: vedi.
3: Presuntuoso, cioè chiedo scusa solo quando riconosco di aver sbagliato, altrimenti vado in fondo.
2: Non avevo dubbi.
3: Chiedete a Carola. Non chiedete a Carola. Ciao Carola, so che ci sta ascoltando.
2: Ciao Carola.
3: E
2: ti compatiamo, Carola.
1: A me devo dire, questa strategia non dispiace. Questa strategia non dispiace un po' perché a metà delle discussioni non le capisco, quindi poi mi arrendo. E la seconda perché, voglio dire, com'è che la Russia ha battuto Napoleone? Con una ritirata strategica. È così che si
2: comunque
1: fa.
2: Comunque si dice, ti ha chiesto, tu dici no, comunque chiedo scusa.
4: Where's my soul, sister?

0: Abbiamo detto che oggi fa fresco, ma quando suona Lady Marmalade di Christina Aguilera, Lil Cam May e Pink, beh, la temperatura non può che alzarsi, anche perché questo successo del 2001 è una cover del 74 e, piccola nota curiosa, non solo è diventata famosissima perché c'è nel noto musical Moulin Rouge, ma è diventata famosa perché è una delle poche canzoni che, pensate, do questa chicca proprio da Santo Anastaso, che è stata prima in classifica sia la cover che la versione originale del 74, quindi due volte prima. E queste cose qua, diciamo,
1: guarda come si fomenta, guarda,
0: le saprebbe solo un cretino. E quindi
2: dai retta a un cretino, dai retta a un cretino.
3: Allora, meraviglioso, è polemico, ma quando mi presenta è bravissimo, sì, lo fa benissimo. Consigli da padre di figli adolescenti che do di solito a quest'ora della mattina, quindi a quelli che sono all'ascolto. Allora, partendo da Lady Marmalade, partendo da Moulin Rouge, dal successo di Moulin Rouge lanciava un motto. Una rivoluzione, si parlava di una rivoluzione, il motto era libertà, bellezza, verità e amore, sono le quattro cose, i quattro principi che lanciava Moulin Rouge, ed è un film che è stato a suo modo rivoluzionario, così come rivoluzionari sono i concetti. Allora, oggi vi invito a insegnare ai vostri figli, a raccontare ai vostri figli, in maniera però documentata, non partendo dal niente, delle rivoluzioni. Cioè, raccontate ai figli adolescenti che ci sono state nella storia delle rivoluzioni. Raccontateglielo, raccontate delle rivoluzioni che hanno un senso, perché a quella età lì i figli sono pronti per la rivoluzione, ma di solito sono troppo giovani e poco documentati per fare delle rivoluzioni sensate.
1: Ma tu mi fomenti la piazza,
3: no,
1: caro.
3: Ma in realtà ci sono rivoluzioni di qualunque genere, cioè, nel senso, non è bisogno che ci siano rivoluzioni armate, ci si può essere anche, si può aver fatto anche una rivoluzione indossando un abito piuttosto che
1: questo
3: un altro.
1: È vero.
3: L'importante è che voi ai vostri figli di quell'età lì gliele raccontiate, perché, ripeto, sono pronti per la rivoluzione, ma spesso le sbagliano.
4: Allora, a me piacciono sempre i tuoi consigli, sì, Santo, sì, e sono praticamente sempre d'accordo con te.
3: Però,
4: a questo
3: però
4: giro io ti sento, ti percepisco un po' troppo ottimista. Devo essere
3: perché
4: onesta.
3: Perché
4: io
3: se
4: percepisco
3: siete
4: dell'ottimismo, secondo me, ma al riposto. Cioè, all'adolescente ribelle,
3: sì,
4: ma veramente interessano delle rivoluzioni che hanno fatto gli altri? Non le guardano dall'alto pensando, ma vasti cretini, io potrei far di meglio?
3: No, ebbene no. Cioè, nel senso che ci sta nel modo in cui gliele insegnate queste rivoluzioni. Se gliele buttate lì come se fossero dei documenti che avete letto online su Wikipedia il giorno prima, no. Ma se quelle rivoluzioni, un minimo a quelle rivoluzioni credete, i figli poi imparano a credere da voi.
1: La vera rivoluzione per il figlio di Santo è non ascoltare Santo.
3: Esatto,
1: mattina.
3: Potrebbe essere una rivoluzione, Pietro. Non mi ascoltare è un buon modo per fare la tua rivoluzione. Faccio notare che la cosa rivoluzionaria è che ho fatto dai retta un cretino,
1: sì,
3: e Ed Origini è stato zitto. Se non è una rivoluzione questa,

0: Alta marea, non ci siamo solo in primavera ma anche in estate. Questa stagione ce ne sta dando grande testimonianza. Allora, Nicole, sono arrivate le temperature al 348-7300-200. Tra l'altro, la temperatura, la città che oggi, questa mattina, hai chiesto, Perugia.
1: Esatto, ha scritto Rossana da Perugia, una delle città con una delle università più antiche d'Italia. 26 gradi, meraviglia, meraviglia.
0: Insomma,
1: sono
0: ragazzi,
1: sono commossa dal fatto che Perugia si è fatta sentire.
2: Bellissimo, bellissimo. Ma i nostri ascoltatori sono bravissimi, eh.
3: Sì, Masoni di sopra, Alpi Robie, comune di Ponte in Valtellina, un fresco ciao da Sergio. Lui ci dà un 13 gradi più o meno, quindi insomma lì è fresco, lì si sta.
2: Ma ancora più fresco è Marzabotto, in Provenza Bologna, come direbbe Santo. C'è. E ci sono 16 gradi, ci dice Marcello, una roba incredibile.
3: A Marzabotto fa freddo, eh. Questo fa freddo. Si dice di solito quando si scende al bar la mattina a Bologna, dice che quello che viene da Marzabotto gli chiedi quant'è lassù, perché là fa freddo.
0: Ma dai.
1: Ma davvero? È una supercazzola che vi siete inventati adesso?
3: No,
1: sta cosa veramente
3: No. Quando vengono giù dai monti a Bologna, del bar al bar la mattina, di solito è più invernale questa richiesta. Però
0: ma
3: si
0: come
3: chiede
0: si dice? Come si dice?
3: Fa freddo? Com'è? Fa freddo? Quella è la domanda. La domanda è secca. Sì.
0: Fa freddo?
3: Oppure frad, perché il bolognese trasforma la E in A.
0: Boh,
3: quasi
0: frad
3: sempre.
0: Mi sembra.
3: No, frad vuol dire.
0: No, io
3: è riuscito a mandare in vacca anche il bolognese.

0: perché nel 70 Joni Mitchell ha creato Big Yellow Taxi, perché era una canzone che aveva un sacco di tematiche di quelle che usiamo oggi, a che fare con gli alberi, sì, col verde, con la natura. Meno male che c'è Joni Mitchell, meno male che c'è Radio 2, sono le 6:55, grazie, staremo insieme fino alle 9, meno male che c'è Michel De Sica.
1: Mitchell, siccome chiamano quello Mitchell.
0: Ah, da quello, veniva da quello, era il collegamento. Vedi, non avevo pensato a questo collegamento.
1: Comunque.
0: Al 348-7300-200 vi vogliamo chiedere qualcosa,
1: esatto,
0: come ogni puntata. Cosa,
1: esatto,
0: vogliamo sapere oggi?
1: Noi vogliamo sapere qual è il nome del vostro animale domestico e soprattutto perché lo avete scelto quel nome. Quindi come si chiama il vostro cagnolino, il vostro gattino, il vostro pesce rosso, la vostra lucertola, il vostro serpente.
0: Perfetto.
1: Perché sì, c'è anche la gente che è il serpente. Al 348-7300-200 scriveteci e mandateci anche la foto del vostro animale domestico.
0: Io parto dal ricordo, un ricordo di, forse per semplificare il ragionamento, ricordo che quando prendemmo uno dei tanti gatti, sì, in famiglia mia, questo gatto non sapevamo come chiamarlo. Quando non sai dare un nome a qualcuno, coso, dai, Pinco Pallino si diceva ai miei tempi, quindi il gatto fu chiamato Pinco Pallino. Quindi io mi ricordo di Pinco, che saluto là nel paradiso dei gatti, una meraviglia, il mio piccolo Pinco. 348-7300-200, voi che nome avete dato ai vostri animali? Micol parte adesso,
1: sì,
0: e va avanti,
1: esatto,
0: tra una settimana.
1: Vai,
2: io infatti Micol, tu ne hai tanti, però secondo me ce n'è uno che devi dire di nome.
0: Vai.
3: Il mio gatto si chiama Winston Churchill.
0: Winston Churchill, nome e cognome.
2: E perché Winston Churchill?
3: Primo, perché è un British short hair e quindi giustamente si rimane in terra britannica. E poi perché c'è una palese somiglianza con Churchill.
0: Cioè grasso,
3: è fratello, sì, non l'ho detto io, l'ha detto sotto Anastasio. Sì, vabbè, il mio gatto animale, è, cioè, di forma rotonda.
1: Esatto.
3: Il mio gatto è di forma rotonda.
0: E non fa V for Vittoria con le mani, no? Con le
3: secondo me è qualcosa del genere.
2: No, non lo fa, però ha un grosso problema con i sigari. Infatti lo trovano sempre che fuma in bagno e fa una spruzza che non ci si sta. E quindi stanno avendo delle discussioni col condominio.
0: I nomi dei vostri animali domestici al 348 7 300 200.

0: Pacific Clearo, Rearrange, canzone deliziosa del 2016 che apre probabilmente una delle parti tematiche della puntata più belle, perché ci sono arrivati già un sacco di messaggi al 348-7300-200 dei vostri cani, gatti, animali in generale, per cui vi abbiamo chiesto nome, per motivo perché ha quel nome lì e magari anche una foto. Noi ci siamo già mezzi sciolti, vorremmo dare un sacco di morse a tutti i cagnolini che ci avete mandato e vorremmo tutti rubarveli e portarceli qua in studio. Leggiamo qualche messaggio, ragazzi.
1: Allora, scusatemi, fatemi aprire i giochi con Milli. Meticcia, sì. Maremmana, un po' diffidente, dalla Sicilia alla Liguria nel 2021, lo stesso giorno in cui ci lasciava Stella, magnifica meticcia Labrador con i calzini neri.
2: Quindi salutiamo Milli e Stella, sentiamo anche in audio.
3: Sono

0: sia. Il mio animale domestico è un cane e si chiama Pochi.
1: Oh, Pochi. Allora, salutiamo Pochi. Non sappiamo Pochi. Perché si chiama così, ma possiamo immaginare un sacco di motivi.
2: Comunque ci sono sì tanti nomi strani, ragazzi, ma ci sono anche, c'è una top 10 dei nomi in Italia, eh?
1: Sì. Ah, sì?
2: Per cani. Allora, i nomi più comuni per i cani sono simili alle persone: Luna, Mia, Kira, Stella, Maya, Lola, Nina, sì. Pepe, sì. Jack, Lucky. Questi sono la top 10 dei nomi in Italia.
1: Qual è il primo, scusami?
2: Dei cani. Luna.
1: Luna.
2: Luna. Ci sono molte bambine che si chiamano Luna, ma tra l'altro c'è anche una top 10, la top 10 per i gatti.
1: I gatti, sentiamo?
2: Sì, per i gatti c'è una rivoluzione, dice Lanza, ovvero si chiama, il nome più usato è Micio, Felix, Micio. Briciola, anche qui Luna, Lilli e Leo.
1: Micio, eh? Micio di cognome si chiama banale perché è il nome più semplice del mondo.
3: Questa
1: però ci sta.
3: È una citazione di del tenente Colombo, che aveva il cane che si chiamava Cane.
4: Certo, ma infatti io volevo sapere, ma se chiami il cane come Luna, che è un nome di bambina, la bambina la chiami Bobby, poi come funziona in casa? Cioè, come...
1: Può essere, in casa di mia sorella è così, cioè il cane si chiama Marta e il figlio si chiama Bobby, no? Scherzo, Francesco. Ciao Francesco, ciao Dede, Francesco, lo saluto con amore. Questa è Radio 2, al 3487-300-200, continuate a mandarci i messaggi con i nomi dei vostri animali domestici e il perché, perché poi diventa il perché la parte più interessante.

0: Ariana Grande, Petal, questa è Radio 2, sono le 7:09. Good morning, Radio 2 con voi fino alle 9. Edo, Nicole, Michelle, Andrea, detto Santo, e i vostri messaggi al 3487-300-200, anche vocali, tipo...
1: Buonasera da Milano. Io da piccolino avevo un criceto che l'avevamo chiamato Rascal, perché all'epoca c'era un cartone animato che raccontava la storia di un procione all'inizio del Novecento in America, e si chiama Rascal.
2: Me lo ricordo perfettamente, Rascal, perfettamente.
3: Ma tra l'altro al 3487-300-200 arrivano tantissime, come diceva prima Dodo, foto di animali. C'è un micio bellissimo, bianco e nero, si chiama Ciottolina, perché faceva le fusa solamente quando le davamo da mangiare. Poi ancora, ciao ragazzi, il nostro meticcio di Labrador nero si chiama Ciro, come il grande Ciro è Immobile. Vittoria,
2: grande.
0: Perché siete che non si muove molto, in realtà, scherzo.
2: Ormai non si muove più, prima magari sì. E invece Tiziana ci dice: buongiorno carissimi, la nostra bellissima diciottenne gatta si chiama Nike, perché mio figlio Vittorio Augusto, devo dire anche lui un nome non banale, la voleva chiamare Vittoria, ma noi abbiamo preferito Nike, che era più corto, con lo stesso significato, perché appunto in greco Nike significa Vittoria.
0: Tutti i professori di liceo classico.
4: Esatto, me lo stavo chiedendo.
2: Un altro che mi fa sciogliere è infatti FG, che non si firma Lucky. Mio cane si chiama Melampo, come quello di Mangiafuoco, ma anche come un famoso indovino dell'antica Grecia. Sentite qua che cultura.
4: Mamma mia.

0: assoluto svegliarsi la mattina su Radio 2. Noi ogni mattina ci svegliamo alle 4:30 per essere qui con voi a tenervi compagnia puntuali dalle 6 alle 9. Al 348 7300 200 stanno arrivando i vostri messaggi, tantissimi. Vi abbiamo chiesto qual è il nome del vostro animale domestico, al momento però stanno arrivando solo i nomi di cani e gatti. Noi vorremmo di più, molto di più. Anche il pesce rosso Nemo, come il mio, si chiama Nemo, il mio pesce rosso, che fantasia. Ma adesso, a proposito di animali domestici e di cani, vediamo, ascoltiamo questa sigletta, va?
1: Grande, bellissimo. Sì, perché il gioco è tra cinefilo e cinofilo, quindi in realtà il gioco era quello. Gli abbai oggi sono perfetti. Allora, vi segnalo il primo cane utilizzato nella storia del cinema. Si chiamava Blair ed è il film del 1905. Si chiama Ritrovato da Rover, il titolo è un cortometraggio muto, lo potete trovare anche sui social, credo.
0: E questo,
1: sui
0: vari social. Primo cane nella storia del cinema.
1: Primo cane utilizzato nella storia del cinema. In realtà Blair nel 1903 era già stato utilizzato in Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi in un piccolo ruolo. Qui è proprio protagonista, primo cane protagonista della storia del cinema. Quello è, anche se il più famoso risale al 42-43, ed è Lassie. Torna a casa Lassie, il collie di Torna a casa Lassie è il cane, o per il momento cinematograficamente rimane il più importante, il più famoso. Però siccome le richieste in questa sede sono in tante direzioni, allora voi segnalate animali cinematografici, se ve ne vengono in mente ce ne sono quintali, e quindi anche più recenti, diciamo, di quelli che ho segnalato io però, siccome parlavi di animali diversi dai cani, allora vi segnalo un capolavoro cinematografico, è del 1963, la firma è Alfred Hitchcock, si chiama Gli uccelli. Se la mattina vedete uccelli, piccioni, rondini girare intorno a casa vostra e avete anche un moto a volte di fastidio perché magari sono troppi, perché pensate che vi lascino dei regalini sul pavimento, ecco, guardatevi Gli uccelli di Hitchcock, perché poi dopo avrete più rispetto per quegli animali, perché il film parla di senza motivazione un'invasione di uccelli.
2: Se posso permettermi di segnalare un film con protagonista un animale, non posso esimermi dal citare Babe, maialino coraggioso. Il protagonista si chiama Babe, secondo me è un film di una dolcezza incredibile e piccola nota di colore, il mio meccanico è identico al protagonista.
3: E visto che stiamo parlando di cani, gatti e nomi, Animal, cazzei.

0: Lost Frequencies, Are You With Me? Un pezzo che è invecchiato benissimo perché è del 2014. Ogni volta che lo sento penso, ma cacchio, questo pezzo l'hanno fatto ieri. Invece no, sono passati anni e anni. Siamo qui tutti insieme, Michel De Sì, Andrea Sant'Anastaso, Edoardo Righini, Mico Ronchi, Veola la sottoscritta. Vi faremo compagnia fino alle 9. Piovono messaggini su messaggini al 348 7300 200, a tema il nome dei vostri animali domestici. Io vorrei aprire così una piccola parentesi, vorrei omaggiare Piero che è un bengala, un gatto, il nome è stato dedicato a Piero Angela. E scusate, il fatto che abbiano dedicato il nome del gatto a Piero Angela è abbastanza commovente.
1: Chissà se quando lo chiamano parte la sigla sotto, come la sigla è quella che sentiamo adesso.
2: Io non tollero.
3: Premetto che è veramente difficile fare un io non tollero quando si parla di animali, cani, gatti e pelosi in generale, perché in realtà è una categoria che io tollero molto, ma c'è una cosa perché io proprio non riesco a tollerare dei padroni degli animali. E è bellissimo dimostrare il proprio affetto per i propri animali, ma se sì, c'è una cosa che proprio io non tollero sono quelli, sì, e lo fa anche mia madre, che si fanno baciare in bocca dai cani, dai gatti, che è una roba che non si può vedere. Perché poi tra l'altro questa gente qua è la stessa che poi ti chiede di toglierti le scarpe quando entri in casa, gira ancora con la mucchina, magari qualche volta è tentata di rimettersi, capito, la mascherina quando prende la metro. Però il cane che prima si è mangiato probabilmente tutto quello che c'era nel parco, ha rovistato una spazzatura, però i bacini del mio amore io me li faccio dare. No, anche perché se lo fai, poi però ti prego, salutami con una stretta di mano e basta.
1: Edo,
4: tema divisivo.
1: Edo, ammetto che sono, mi faccio baciare.
3: No, dai,
1: cani,
3: ragazzi,
1: dai,
3: ci
1: gatti.
3: Sono un sacco.
1: Lo ammetto.
3: Dai, no,
1: lo
3: cioè,
1: ammetto.
3: Non
1: a me è una colpa. È una colpa, cioè, nel senso che se vuoi mi metto in ginocchio e dico: padre, mi perdoni perché ho peccato, ma in realtà è proprio quello, cioè lo faccio. Però non chiedo di togliere le scarpe in casa, ecco, almeno quello. Però
0: santo,
1: prego,
0: chiediamo perdono a Righini in due, perché io addirittura ci dormo insieme, mi faccio baciare, cioè per me sono piccoli cuori della mamma.
3: Allora, ma il tema di dormire va bene, il mio tema è proprio
1: baciare.
3: È proprio la coerenza. Bravo.
4: Edoardo dice bisogna essere coerenti.
1: Giusto.
4: Se vi fate baciare in faccia dal cane con i piedi, con le zampe sporche, lo mettete nel letto, poi non rompetemi le scatole se vengo a casa vostra con,
1: certo,
4: con le scarpe.
1: Sono d'accordissimo.
3: O non usate la mucchina quando girate.
1: Giustissimo, mascherine, cose, via tutto, però bacio in bocca certe volte ti dà una soddisfazione, ti senti di colpo importante.
5: She's crazy like

0: Bonnie M su Radio 2 al 348-7300-200, i vostri messaggi con i nomi dei vostri animali ed il perché. Questo vi abbiamo chiesto, e ora GR2. Radio
1: 2. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1. 2-2.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: Europa azzurra nello sport, Italia prima in atletica a Birmingham con 22 medaglie, 10 ori a Parigi, nel nuoto 6 ori e 20 medaglie in vasca. Non si contano i record per un totale di 43 medaglie in tutte le discipline. Medio Oriente, qualcosa si muove a Gaza, pressing americano su Israele per il piano di pace, appello di Papa Leone per i civili palestinesi in Cisgiordania. Apprensione per il 21enne italiano in coma dopo un pestaggio a Barcellona. Antonello da Messina caccia i ladri di 4 opere del maestro del 400 trafugate dal museo a Cascina. Finito il gran caldo, arrivano i temporali. Oggi bollino rosso su strade e autostrade per i rientri dalle vacanze. Buongiorno da Simona Giacinti. In primo piano l'atletica leggera con l'Italia davanti a tutti nel medagliere europeo. L'inviato.
3: Atletica italiana dei sogni, grinta, fatica e talento, voglia smodata di sorprendere soprattutto se stessi. Il primo posto nel medagliere, conquistato nel duello con la Gran Bretagna all'ultima gara, la 4x400 maschile, per 3 centesimi sui rivali. Oro di Scotti, Sito, Sudassi e Benati. È quasi incredulo, sognante, Luca Sito.
4: Tutta questa vittoria, questa impresa, un che di fiabesco quasi, cioè veramente non sembra finta. Batterli a casa loro, con l'ultima gara, sul pareggio, per vincere il medagliere, cioè veramente folle, dobbiamo ancora riprenderci.
3: Prima nel medagliere e con 10 ori, con il salto magico di Larissa Iapichino, il primo quello giusto da 7 metri, vittoria di redenzione, di maturità, non solo.
5: L'ho vissuta con grinta, per non dire cazzimma, ormai l'ho detto. Dal punto di vista emotivo io mi do un 10 e lode.
3: Si chiude con un'altra giornata ricca, anche il bronzo dalla 4x400 femminile, 2 medaglie d'argento. Nella maratona Pietro Riva e la squadra femminile in pista, su strada. Birmingham saluta l'Italia dell'atletica più bella di sempre. Daniele Fortuna, GR2.
2: E ancora trionfi azzurri nel nuoto in vasca agli europei di Parigi. L'inviata.
6: Sorrisi, qualche rammarico, ma anche grandi consapevolezze. Brillano le 20 medaglie del nuoto in vasca. Brilla Simona Quadarella. Triplette d'oro in 3 edizioni diverse degli europei. 11° trionfo continentale, regina assoluta. I 400 stile, la gara che meno le si addice, ma a Parigi la campionessa romana si prende tutto. Con un'ultima vasca spettacolare batte ancora le tedesche Gose e Werner, proprio come era successo negli 800 e nei 1500. Benedetta Pilato, Thomas Ceccon, il 100° fatale, sfuma l'oro nei 50 rana e nei 100 dorso per 2 big azzurri. La prende con filosofia Pilato, va bene così, dice. Brucia, ammette invece Ceccon. Entrambi sono poi ancora d'argento con le staffette 4x100 miste, quella femminile, seconda solo alla Gran Bretagna, e col record italiano trascinata da una Sara Curtis sempre strepitosa nei 100 dorso, lima ancora il primato nazionale. Quella maschile battuta di un nulla dalla Russia, si conferma sul podio europeo. Bottino ricchissimo per l'Italia a Parigi, sommando tutte le discipline si arriva a 43 medaglie. Manuela Collazzo, GR2.
2: La cronaca è in coma farmacologico Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, aggredito mercoledì notte all'uscita di un locale a Barcellona.
7: Adesso bisogna aspettare. Potrebbero volerci anche un paio di giorni per il risveglio di Nicola Maggiotto dal coma farmacologico e per valutare quindi le sue condizioni. Mercoledì notte l'aggressione violenta all'uscita da un locale a Barcellona, dove il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, era stato con 8 amici. Hanno incrociato un gruppo di ragazzi, tra loro parlano in inglese. Per ragioni ancora tutte da chiarire, la discussione poi degenera rapidamente. Quello che è accaduto lo racconta Daniele Maggiotto, il padre di Nicola.
8: E poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
7: Nicola ha riportato un grave trauma cranico, la prognosi è riservata. A difenderlo nella colluttazione un suo amico rimasto ferito a uno zigomo in modo non grave. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola, ma per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
8: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
7: Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Il caso La Vitola Ranucci, chiedono di tornare davanti al giudice sia l'ex faccendiere sia i componenti del comando che ha piazzato la bomba a ottobre.
0: La difesa di La Vittola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, chiede al PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni che la giudice per le indagini preliminari considera inverosimili e fumose. Gli esecutori dell'attentato in carcere affermano che non avevano intenzione di far male a Sigfrido Ranucci. Anche loro hanno fatto richiesta di essere ascoltati. Quanto all'idea di un terzo livello nella vicenda, una regia al di sopra dell'ex faccendiere, per Sergio Cola, difensore di La Vittola, sono congetture e continua. È intuibile che Ranucci avesse capito chi fosse il mandante dell'attentato. Nei prossimi giorni la procura chiederà l'estradizione del factotum dell'ex imprenditore, il cittadino camerunense Gomez Tavares, latitante in Africa, che avrebbe avuto un ruolo di mediatore tra Commando e La Vittola. A settembre intanto Sigfrido Ranucci, persona offesa in questa storia, verrà ascoltato dagli inquirenti come persona informata sui fatti, una volta terminate le analisi su PC e cellulari dell'ex faccendiere. Elena Paba, GR2.
2: E il presidente del Senato La Russa, un evento di Fratelli d'Italia, ha criticato il conduttore di Report Ranucci. La sua credibilità era già prossima allo zero, il programma va cambiato, non eliminato, rispondono i 5 Stelle. La Russa vuole per caso condurre lui la trasmissione. Si indaga sul furto, mega furto di Ferragosto a Messina.
1: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno 2 dei pannelli del polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
9: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
1: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR2, Maurizio Di Lucchio.
2: Un lungo applauso ha accolto il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Cessino gli attacchi ai civili palestinesi in Cisgiordania, la richiesta del pontefice. Intanto prosegue la missione diplomatica nella regione dell'inviato americano Kushner.
10: Tappa a Gerusalemme oggi per Jared Kushner dopo quella di ieri in Egitto per provare a rimettere in moto il processo di pace americano per Gaza, incagliatosi da mesi sul disarmo di Hamas e il ritiro israeliano dalla striscia. Il genero di Trump, accompagnato dal direttore del Board of Peace Madenoff e dall'ex premier britannico Blair, ha incontrato sulla costa egiziana una delegazione di Hamas guidata dal numero uno dell'organizzazione, Khalil al-Haya. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace, sinora rifiutato da Netanyahu, il premier israeliano, che punta a non perdere i voti di destra in vista delle elezioni di ottobre. Sostiene che il suo esercito non si ritirerà se prima i miliziani non deporranno le armi, ma Netanyahu ha anche bisogno dell'endorsement elettorale di Trump e quindi, secondo il sito Axios, si mostrerà più morbido verso il piano. A pesare sull'incontro anche le violenze dei coloni in Cisgiordania condannate da Washington. Valeria Fraschetti, GR2.
2: Oggi scade la tregua tra gli Stati Uniti e Iran siglata con l'accordo di Islamabad, resta il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz che Trump ha detto presto sarà dichiarato territorio americano, dichiarazione respinta da Teheran. Almeno 6 persone sono morte in Russia nel raid più massiccio lanciato da Kiev da inizio della guerra, una tempesta di 1500 droni nell'arco di 24 ore, di cui 600 solo sulla regione di Mosca. La contraerea russa ha intercettato e distrutto più di 200 droni ucraini. Sul conflitto fra Russia e Ucraina è intervenuto il segretario di Stato Vaticano Parolin. Abbiamo tentato di offrire in tanti modi una mediazione, a cominciare da Papa Francesco, ma finora nessuna risposta diretta, ha detto il cardinale. La crisi dei migranti a Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez presiede oggi una riunione sulla crisi nell'enclave spagnola. L'inviato.
11: Hanno trovato la forza e la determinazione per gridare al governo spagnolo che non si arrenderanno. Vogliono il diritto d'asilo, ripetono in coro i migranti sulla spiaggia di El Trampolín, a Ceuta. Stiamo davvero male, dice lui, arrivato dal Marocco. La polizia non ci permette di muoverci da qui. Ci ripetono soltanto che dobbiamo andare via. La popolazione nell'enclave è stremata, soprattutto i medici e gli infermieri che cercano di tamponare una situazione sempre più critica. Lo hanno gridato in faccia la ministra della Salute, Monica Garcia, in visita a Ceuta. La ministra ammette che il sistema sanitario locale è sotto pressione, ma prova a rassicurare.
12: Hai un rischio.
11: Il rischio di epidemia per i migranti è moderato, per i residenti è basso, non c'è alcun collasso. Negli ultimi 15 giorni, sottolinea, sono stati assistiti 5.800 migranti. Adesso la vera emergenza non è negli ospedali, ma nei centri di accoglienza, dove bisogna garantire cibo, acqua e condizioni igieniche adeguate. Quelle che ha il trampolin sono totalmente assenti. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
2: Parliamo ora degli incendi che continuano a devastare l'Europa a causa delle alte temperature.
13: Centinaia di persone evacuate, 150 vigili del fuoco, 4 aerei, 6 elicotteri, 5 imbarcazioni. I mezzi, gli uomini mobilitati per le operazioni di spegnimento e soccorso sull'isola di Salamina, dove sono divampati quasi contemporaneamente 2 incendi. I forti venti hanno consentito che le fiamme si propagassero rapidamente nei pressi di aree di balneazione molto frequentate, a est e a sud, dove sono stati trovati i corpi di 2 persone. E ancora lottano contro uno dei più grandi incendi nella storia del Belgio, i 250 pompieri inviati nella regione delle Hautes-Fagnes, al confine con la Germania. Le fiamme hanno divorato oltre 3.000 ettari di bosco. I vigili del fuoco sono riusciti a bloccare 2 fronti dell'incendio, che avanza però lungo un'altra direttrice. Alcuni villaggi sono stati evacuati, è stato attivato il meccanismo di protezione civile europeo. Olanda e Repubblica Ceca hanno inviato degli elicotteri, la Svezia 2 aerei. In Spagna è stato contenuto l'incendio in Andalusia, mentre fuori controllo il rogo divampato in Aragona, alla Spegna de Rigolos. Le fiamme hanno devastato 16.000 ettari di bosco e minacciano gli antichi monasteri del complesso di San Juan de la Peña. Enzo Arcieri, GR2.
2: Temperature estreme ma anche temporali per un effetto correlato all'ondata di calore. Oggi sono 13 regioni in Italia con l'allerta per forti piogge, come ci spiega il climatologo Carlo Cacciamani.
14: Abbiamo le ondate di calore, l'estate non è più quella di una volta, ma neanche temporali.
15: Con temperature come succedeva negli anni 80-90 del secolo scorso, di 30 gradi, 31 gradi di massima, era un conto. Con temperature dell'ordine di 38-39 gradi di massimo come abbiamo in questo periodo, è un'altra situazione. Siamo in una situazione di pericolosità.
14: Infatti abbiamo imparato che piove tanta acqua tutta insieme.
15: Certo, noi abbiamo sempre più eventi molto rapidi e intensi, intervallati anche da lunghi periodi di totale mancanza di pioggia. Non ci dimentichiamo che mentre stiamo parlando di questi eventi ci troviamo con dei fiumi che sono quasi a secco, tipo il Po, che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizione di rischio, e sembra un paradosso, per eventi alluvionali.
14: Donatella Gori, GR2.
2: E ora la musica con una rivelazione del Festival di Sanremo. Angelina Bove, che ha conquistato con Mattone, il brano che state ascoltando, il premio della critica e il premio della sala stampa, parteciperà stasera alla 15ª edizione del Festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Seguiranno le esibizioni di Maria Antonietta e Colombre. Credo che la felicità. Anche i 2 artisti, reduci dal debutto insieme tra i big dell'ultima kermesse sanremese con La Felicità e Basta, si esibiranno ad Agerola nell'evento dedicato alla nuova generazione d'autore. Credo che la felicità. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Emanuele Di Cavio. La linea ora va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: noi mattinieri di Radio 2, Santo, Edoardo, Nicole ed io, Michel. E mentre a Milano qualcuno non ha fatto colazione durante il GR, qui a Roma invece sì, perché Roma produce, sì. Roma è attiva. Chi diceva? Milano è super attiva anche a Ferragosto.
1: Buonissima brioche, meravigliosa al bar con Michel, che tra l'altro me l'ha offerta, quindi ringrazio pubblicamente, sì, perché è un signore anche in questo, l'ho dimostrato con la classe che lo contraddistingue. E Dorighini invece è a lutto.
2: Sono a lutto, però sai che cosa mi tira sul morale? I messaggi dei nostri ascoltatori che ci stanno mandando al 348 7 300 200, i messaggi riguardo i cani, i gatti, nomi strani che hanno.
3: Per favore Righini, puoi leggere il messaggio della tartaruga di terra?
2: Guarda, lo lascio dopo, invece io voglio salutare Perseo e Andromeda, due bellissimi gattini che stanno a Catania. Belli Perseo e Andromeda.

la pizza, discutere delle teorie su di che figlio Mugiwara. Adesso che mi ha preso in pieno il vuoto, mi tocca questa impresa a nuoto. Tu mando sì all'acqua ghiacciata di Aretusa, tutto d'un fiato costeggiare la banchina.

0: Marco Castello alla Cogghiacciata, 7:47 su Radio 2. Siamo i ragazzacci del Good Morning Radio 2. Stiamo parlando di cani, gatti, ma soprattutto dei nomi dei vostri animali domestici. Fateceli sentire, raccontateceli al 348-7300-200. Non per forza per iscritto, anche con dei vocali.
1: Sono Daniela da Roma. Di gatti ne ho avuti sempre tanti, ma gli ultimi da 21 anni a questa parte erano Minù, Lulù, Ura, Alfio e Bia. Lulù e Bia ancora sono vivi e hanno 18 anni. Ma noi abbiamo avuto anche due pesci, Abramo e Lincoln, i criceti, Belinda, Ciccio, Iaia, uno zoo, insieme alle mie bestioline amate, i figli.
0: Grande, praticamente, cioè, se piove l'arca è già lì, cioè ce l'hanno, cioè, già loro.
2: Fa molto ridere, Abramo e Lincoln mi piacevano tantissimo. Ancora vocali? Sentiamo.
3: Mi chiamo Alessandra, sono di Vigevano e volevo dire che i miei cani sono due gemelle, due scherzi della natura, perché metà beagle, metà labrador. Si chiamano Ragò, che vuol dire cassola in vigevanese, e Smagia, che vuol dire macchina in vigevanese.
0: Bellissimo. Però ecco, vedete, i motivi sono stranissimi. Ad esempio ci scrive Noemi da Monfalcone, che essendo appassionata del videogioco Horizon Zero Dawn, per gli amanti del videogioco lo conosceranno sicuramente, le due gatte le hanno chiamate Regalla e Vedetta, che sono appunto i personaggi e la macchina del gioco. Quindi vedete,
2: ce n'è di tutti,
0: che fantasia.
2: Io... Buongiorno, la nostra gattina è molto vivace, ma purtroppo non riesce a miagolare perché da piccola, quando l'abbiamo trovata in strada, era molto malata ed è rimasta muta. Mia figlia l'ha chiamata India Ray, come la protagonista del film The Dancer di Luc Besson. Fiorenzo, bello, vedi che ci sono i motivi, sono dappertutto. Nicole, dicevi?
4: Allora, qui invece abbiamo una tartaruga di terra di nome Zagor, anche se era femmina, i proprietari non lo sapevano. Usciva di casa dal giardino il 21 di marzo e spariva fino a fine settembre. Non abbiamo mai capito dove andasse, ci scrive Francesca da Pescara, non sappiamo nemmeno dove sia da morta.
0: Oh no! E però devo dire, ancora sono ancora più belli le storie dei trovatelli, come ci dice Maura, che ha trovato il suo micio in Calabria e se l'è portato fino a Rimini, e lo abbiamo chiamato Souvenir. Forse si può dire il ricordo più bello della vacanza, senza dubbio. E adesso BTS e Normal su Radio 2.

0: BTS Normal, un programma che insomma, una parola che non si addice a questo programma normale, ma neanche vagamente. Vi stiamo chiedendo al 3487 300 200 di raccontarci i nomi dei vostri animali domestici e perché li avete chiamati così. Ci state scrivendo mandando anche un sacco di audio, sentiamone uno.
1: Sono Carla da Roma, il mio delizioso canarino, dopo aver avuto una piccola disavventura con un gatto perché era scemo e dormiva sull'ultimo poggiatoio della cosa e questo gatto l'aveva praticamente mezzo ammazzato, veniva chiamato Gianfranto.
2: Mi sento un po' Gianfranto anch'io certi giorni.
3: Anch'io.
0: Le mattine mi sento Gianfranta.
3: Ma qui a Good Morning Radio 2 facciamo altro, cioè non facciamo solo, diamo anche notizie e sondaggi perché abbiamo un esperto che certe cose le studia e ce le manda.
4: Assolutamente, io vado.
3: Vai, con la musica.
4: Si parla soprattutto di mondo animale.
3: Prego.
4: E in casa gli italiani hanno diversi tipi di animali domestici. C'è chi è il marito, no scherzo, ma è... c'è che chi ha il cane e chi ha il gatto e il pesce rosso, ma c'è anche chi ha il maialino vietnamita. Il maialino vietnamita si usa come animale domestico, è molto affettuoso, anzi parla. Capito? Cioè uno le parla e lui risponde.
3: Lo tieni in casa?
4: Lo tengono in casa.
3: Così quando dai del maiale a tuo marito non si capisce se lo dici al marito o al maialino vietnamita.
4: Esatto, ma secondo me lo dicono al marito, non al maiale. Però certo. Poi c'è l'iguana, il pitone reale,
3: l'iguana,
4: la tarantola, lo scorpione imperatore, il riccio africano, ma non in Italia, la lumaca gigante africana, il geco leopardino, il paguro terrestre, la rana esotica, le formiche, perché c'è chi è anche il formicaio, il ratto domestico o la capra nana.
0: La capra nana?
4: Sì, c'è chi ha la capra nana, come una nota influencer italiana, la capra che si chiama Bruno. Io l'ho conosciuta, Bruno, la capra, e mi ha preso a testate sulle ginocchia ancora ai postumi.
3: Vedi, io mi sono focalizzato sulla tarantola, perché mi sono immaginato chi c'ha la tarantola in casa. Forse è un parente che non sta mai fermo, sembri tarantolato, gli avranno detto. Dicevi, Nicole?
0: Che secondo me l'animale perfetto per righini, sapete qual è?
2: Oh, quale? Sì.
0: Il corvo, perché il corvo non tollera e prova rancore.
2: Credevo invece la scimmia nuda che balla come occidentali scarma.

0: Urbani 2017, perfettamente in tema con l'argomento di puntata. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto i nomi dei vostri animali domestici e perché. C'è anche chi ha un gatto che chiama Obi-Wan Kenobi. Ciao Simo, al 348-7300-200. Altri messaggi?
1: Il mio si chiama Aaron, il mio pastore tedesco. Mio padre altrimenti mi aveva scritto mio padre: se non saluti Arco, un saluto il cane. Poi papà, ma com'è possibile? Allora, comunque, il mio cane si chiama Indy, semplicemente perché il mio cognome è Rizzo, quindi Indy Rizzo, ci scrivono da Matera.
2: Bello.
1: E questa deve partire.
0: Capisci?
1: Ah, che carino, simpatico.
2: Vuoi titolare qualcuno? Ah, vai, amici.
1: Aspetta, sì. Il mio drago barbuto, una pogona, sapete cos'è?
3: Una
1: lucertolona. Si chiama Polpetta. E Stefano da Manziana, Roma, ci dice: immaginate il perché? Perché è cicciottella? Perché?
0: Forse è grassottella, anche messaggi vocali ci sono, tipo?
4: Sono Daniele da Verona, dalla Valpolicella. Il mio cane si chiama Spread, ha 19 anni e ha questo nome perché quando l'ho preso in canile è un pincer medio, un po' strano come carattere. Una volta morsicava, una volta ti leccava. Per questo il periodo era quello dello Spread che andava su e giù e gli ho messo questo nome.
3: Sottile, devo dire, sottile.
0: La genialità.
2: Bellissimo. Ne sentiamo un altro?
5: Io c'ho una gatta che si chiama Cicova, scritto con invece della seconda C con la K. Si chiama così perché è una gatta.
2: Bellissimo.
3: Comunque,
2: bellissimo.
3: È incredibile come i nostri animali domestici attivino la nostra fantasia.
2: Beh, guarda, mi ha fatto ricordare questa cosa, il gatto di mio nonno.

0: Comrade, Love Sober qui su Radio 2. Ci stiamo esaltando stamattina perché al 348-7300-200 piovono audio e messaggini di racconti sul perché i vostri animali domestici si chiamano appunto come li avete chiamati e relativi emozioni, sentimenti. Quando si dice beccare il tema, mamma mia, incredibile. Comunque è arrivato il momento di giocare, signori, è arrivato il Gioca 2.
1: Gioca 2. Il gioco di oggi ovviamente è dedicato agli animali ed è dedicato ai nomi degli animali. Questa volta vi sfiderete. Quindi io vi leggerò il nome di un animale e cos'è, chi è, perché è famoso. Voi mi dovete dire se quello che vi ho letto è vero o falso. Chiaramente vince chi indovina più cose. Il cavallo indomabile di Alessandro Magno, famoso per temere la propria ombra, si chiamava Bucintoro.
2: Falso. Sentito con che sicurezza l'ha detto, allora io dico vero solo per andare contro di lui. Nicole?
0: Ma forse non conta. No, non è vero.
1: Quindi falso?
0: Falso.
1: E hanno ragione Nicole e Misce, perché si chiamava Bucefalo, ovvero dalla testa di bue. Clara è il nome di un rinoceronte indiano che divenne una vera celebrità nel XVIII secolo. Vero o non è vero?
0: Vero. Non so perché mi viene da dire vero.
3: Vai, santo.
2: Vero.
3: Falso. Falso.
1: E invece è vero, quindi Nicole va in testa, effettivamente addirittura ha ispirato poesie, quadri, sonetti, insomma veramente...
3: Non bisogna far vincere Nicole, non bisogna...
1: Sam l'inaffondabile è un gatto domestico della seconda guerra mondiale che è sopravvissuto a ben 3 affondamenti di navi da guerra. Vero o falso?
0: Falso. Vai.
3: Vero.
2: Falso.
1: E Mish riprende Nicole, quindi Mish santo resta uno. Continuiamo. Dusty è il nome del border collie che nel 1966 ritrovò la Coppa del Mondo che era stata sottratta prima del torneo di calcio.
2: Dusty.
0: Vero.
2: Parto io stavolta. Vero.
3: Falso. Non è
1: e
3: Dusty.
1: Mish salta in avanti, perché mi vuoi dire anche come si chiamava?
3: Sì.
1: Come si chiamava?
3: Cane.
1: No.
3: Cane, perché era quella del tenente Colombo.
0: No, come si chiamava?
1: Pickles. Si chiamava Pickles. Bravo. Cetriolini. Andiamo con l'ultima, quindi potrebbe vincere Mish. Anzi, no, la penultima, scusate, penultima.
2: Sir
1: Nilsson Olav III è il nome del famoso pastore tedesco il cui patrimonio è stimato intorno ai 4-5

0: 100 milioni di dollari. Vero o falso? Sir Nilsson Olav Ter.
1: Vero.
2: Sì, anche secondo me è vero.
3: Allora io dico falso per pigliare un punto, se per caso è sbagliato.
0: E vince Santo, perché il nome del famoso pastore tedesco è Gunther VI. Ultimo, palla di neve, il nome della cagna da caccia preferita da Garibaldi? Vero o falso?
3: Vero.
2: Anche secondo me è vero.
0: E vince Mish, perché falso si chiamava Ginevra. Quindi puoi festeggiare Mish sulle note di Peggy Goo e...
3: Sì, è già qui che fa le capriole. Questa è Radio 2, questa è Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9.

0: in Black, questi sono gli AC/DC, 1980 l'album, 81 il singolo. I fratelli Young hanno creato qualcosa che rimane lì, immortale, immovibile, come i vostri messaggi vocali al 3487 300 200.
1: La mia gatta si chiama Giulietta perché quando si affaccia al balcone incrocia le zampine davanti, proprio come Giulietta che aspetta il suo Romeo.
0: Che bella, bella e romantica. E ancora?
2: Cinzia da Mozzanica. Volevo segnalarti Francis, il muro parlante, una serie televisiva di qualche anno fa.
0: Ci stava Francis e il mulo, e al suono del mulo questa è Radio 2, Good Morning Radio 2.

0: dottor Scotti. 2-2.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola normale o zero da 2 litri a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu, cibu.

0: del Scans, questa è Radio 2 con voi, sono le 8:14, Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9, al 3487 300 200, ci state mandando, inondando, riempiendo, sì, di nomi dei vostri animali domestici e del motivo per cui sono tali, tipo
1: c'è... abbiamo un cane di nome Elliot, che è via di Billy Elliot, e un chihuahua, pensa di essere un Doberman, poi appena cade una bottiglia di plastica scappa.
2: Comunque, capito? Il fatto che si sentano immensi è tipico, dei chihuahua, tipico.
3: Sì, poi
2: tipico.
3: hanno paura. Allora guarda, ci scrive il nome del mio animale domestico, Stefano. I padroni di casa invece sono le due gatte, Liz e Mucca, ed il gatto Briciolo, e mi concedono l'utilizzo dell'appartamento a Grotta Ferrata. Qui il povero Stefano dice: io sono l'animale domestico, loro sono i padroni di casa.
0: Questo è un classico, succede in molte famiglie, nelle migliori famiglie. Edo, c'hai qualche messaggio?
4: Assolutamente sì. Allora, per i diversi nomi in realtà hanno diversi motivi, ad esempio se sei appassionato di musica così dai un tributo, in qualche modo insomma celebri da fan il tuo artista preferito. Mario da Roma ci dice che la mia amica nera bellissima l'ho chiamata Rita, appunto, Franklin, perché miagola quando ha fame, tanto anche troppo. Oppure possono aiutare, diciamo, a insegnare delle cose ai bimbi. Anni fa, ci scrive un altro ascoltatore, prendemmo un cucciolo e lo chiamammo Rocco perché mia figlia aveva problemi a pronunciare la R. Dopo mesi e mesi che lo chiamava, alla fine adesso riesce a dire R per perfetto, passando da Iocco a Rocco.
2: Poi abbiamo un vocale? Anche... Ah, scusate. Quando non prego, vocale.
5: Prego. Fabiana da Vigevano. I miei due maschi e femmina sono Cosmo e Wanda, come i fantagenitori.
4: Giustissimo.
2: Meraviglioso. Poi abbiamo la gatta Minù, che doveva chiamarsi Minù per gli Aristogatti, ma siccome non aveva assolutamente niente di regale, anzi è una pasticciosa casinista, è stata cambiata in Lilo, da Lilo e Stitch.
4: E devo dire che amo il senso dell'umorismo di Valentino, perché si può anche giocare e scherzare con i propri animali. Buongiorno amici, il mio coniglio si chiama Salmì, è un modo per fargli capire che deve fare il bravo. E devo dire che sicuramente Salmì avrà capito.
0: Minaccia. Ho capito, ma non è un nome, è una minaccia, povero Salmì.
4: È vero, però Salmì la cacca la fa sempre fuori da solo. Esce da solo, non c'è bisogno neanche più di pulire. Vedi che funziona.
0: Tira
4: bravo.
0: Anche l'acqua, questo è il bello.

0: comincio subito col chiedere scusa, perché sentire la mia voce dopo quella di Etta James, una delle leggende del blues, R&B e jazz e gospel, insomma degli anni degli anni 50-60, è veramente terribile, quindi vi chiedo scusa. Questo era A Sunday Kind of Love, una canzone d'amore che avrebbe dovuto lanciare Santo, perché è del 1960, e invece l'ho lanciata, sì, esatto, io, perché le belle canzoni, quando parlano di amore vero e di ricerca di amore come in questo caso, si possono annunciare proprio,
1: bravo,
0: le possono annunciare tutti,
1: non hanno età quando le cose sono belle come me, giusto?
0: A
1: bravo,
0: differenza
1: bravo,
0: tua, bravo, a differenza tua, sto dicendo. E a proposito di amore vero, stiamo parlando dei vostri cani, gatti e dei nomi strani, sentiamo qualche vocale.
2: Antonio da Perugia. Io ho avuto diversi gatti, ma noi non avevamo abitudine di dare nomi ai gatti, solo a uno abbiamo dato il nome, era Trizzi, perché aveva solo tre zampe.
0: Grande. Beh, però questa cosa aiuta molto, devo dire. Alcuni hanno dato il nome ai cani per dargli autostima. Ad esempio, c'è scritto Salvatore, il mio l'ho chiamato Rocky per dargli un po' di autostima viste le dimensioni. Ed è proprio un canino bruttino, carino, quello che ci ha mandato.
1: Sono cose, queste, ci insegnano cose, come la professoressa.
3: La professoressa!
4: La professoressa! La professoressa!
5: Allora, signori, questa rubrica sulla parola, sì, o le parole del giorno è nata per una ragione molto specifica, ovvero per aiutare certe parole a tornare di moda.
0: Giusto,
1: sentiamo. Okay?
5: Quindi proprio il mio è un intento nobile, un po'. Una missione che credo sia anche nobile, un po' utopistica, nobile, ma nobile. Quindi le parole di oggi sono due. La prima, sì, è Callido, dal latino
1: callido.
5: Sono riuscita a sbagliarla?
0: Correggere la professoressa è un sogno di ogni studente.
5: Sono riuscita a sbagliarla.
1: Sì, prof è callido, lo so.
6: Vabbè, prima l'ha detto, prima fuori onda la diceva bene, ora si è in.
1: Infatti, io l'avevo imparato da lei che era callido. Quindi va bene, Micol, vai avanti.
5: Vuol dire astuto e scaltro. Ora, per quanto a me questa parola spiaccia molto, sono scettica sul fatto che qualcuno riuscirà a usarla, però mi voglio sentire ottimista.
6: È callido.
5: Anche Righini è molto callido.
0: Quando il mio cane deve chiedermi qualcosa da mangiare mentre stiamo mangiando a tavola, diventa molto callido.
5: Mentre invece la seconda parola, che invece mi riempie un po' più di ottimismo, perché secondo me questa nel 2026 è ancora usabile, è sicumera. Tra l'altro l'etimologia della parola è molto simpatica, perché collega due parole, ovvero siccome ed era, e vuol dire eccessiva sicurezza di sé.
1: Michelle, perché prima ha detto la Santo, e Michelle è una persona non eccessiva, ma molta sicurezza di sé.
6: Com'era, scusa?
1: Sicumera. C'è una certa sicumera quando dai degli ordini, sicumera, o delle indicazioni.
6: Sicumera!
1: Esatto, ecco. Siate sicuri, fate vedere che almeno ci credete voi alle cose che dite.
0: Solo che se uno dice sicumera, sembra sicumera una volta, invece è sicumera, come dice la prof. E adesso vi lanciamo Achille Lauro, la Città degli Angeli, ce l'ascoltiamo, ma vi ricordiamo di mandarci al 348-7300-200 i nomi dei vostri animali, con o senza sicumera, va benissimo.

0: Mauro, la città degli angeli, qui a Radio 2 con Dodo, Nicole, Sante, Dio, Michel. Vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 il nome del vostro animale domestico. E ora GR2.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono le 8:30.
5: Rai GR2.
6: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Sport sempre in primo piano nell'ultimo giorno di gara agli europei di nuoto e atletica, ancora successi per l'Italia. La Rissaia Pechino nel lungo e la 4x400 maschile trionfano a Birmingham. Simona Quadarella in vasca a Parigi vince anche i 400 metri. Un fine settimana dunque di gloria per gli azzurri, che fa ben sperare anche per il futuro.
7: Come Roma, più di Roma. Se due anni fa però la vittoria del medagliere con 11 ori e 24 medaglie non sorprendeva, visto il classico boost casalingo e un'annata in cui molti si erano concentrati sull'Olimpiade, la prima posizione a Birmingham fa molto più rumore. Intanto perché è arrivata in Gran Bretagna battendo proprio gli inglesi, poi perché il totale delle medaglie è praticamente identico, 22 con 10 ori, nonostante gli infortuni di Jacobs e Furlani. Segno che l'atletica azzurra è più viva che mai e la parabola, iniziata a Tokyo, continua a salire. Un discorso che vale anche per il nuoto, anche se a Parigi in extremis è stata la Gran Bretagna a finire in testa nel medagliere. In questo caso Roma 2022 era irripetibile ed inavvicinabile, si sapeva, ma l'Italia non può che sorridere. Per il nuoto, certo, tra le corsie sono arrivati 6 ori e 20 medaglie, ma non solo, perché tutte le discipline hanno contribuito al totale di 43 medaglie, più di ogni nazione, con 13 successi. Nuoto artistico, tuffi, nuoto di fondo e tuffi dalle grandi altezze. Ed accanto alle certezze come Quadarella e Martinenghi, ecco esplodere Sara Curtis. Il presente, insomma, è azzurro, ma anche il futuro. Luca Cesaretti, GR2.
6: La crisi dei migranti a Ceuta, riunione del governo spagnolo con il premier Sanchez per organizzare l'assistenza ai migranti ancora presenti e rafforzare le garanzie di sicurezza nella exclave spagnola. Il nostro governo intanto propende per mantenere la sospensione di Schengen con Madrid, anche se è in corso una riflessione. Nelle prossime ore non si esclude una video call tra la premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il ministro dell'interno Piantedosi, tema che alimenta lo scontro tra i partiti.
8: Giusto il perdurare della sospensione di Schengen per proteggere le frontiere dal rischio sicurezza e possibili infiltrazioni terroristiche. La maggioranza è unita sulla linea del massimo rigore di fronte alla crisi di Ceuta. Forza Italia rimarca l'aumento di rimpatri ed espulsioni, con il vice premier azzurro Tajani che però assicura non c'è nessuna battaglia con Madrid. E proprio per discutere dei flussi migratori una delegazione di Fratelli d'Italia sarà oggi a Lampedusa. Per la Lega prioritario difendere i confini. È solo propaganda per le opposizioni, per il Partito Democratico. Così si cerca solo di nascondere il fallimento del governo, a cominciare dal caro carburanti e dall'emergenza economica. Stessa linea dal Movimento 5 Stelle, la vicenda Ceuta è solo un diversivo. Per Verdi Sinistra è un modo di distorcere l'attenzione sui veri problemi. Per Matteo Renzi, Tel Aviv, dal governo solo demagogia su un tema, quello della migrazione, sempre più complesso, che non si ferma con i muri. Alessandra Allegra, GR2.
6: Torna rosso il livello di allerta sull'Etna, segnalata una nube di cenere a sud-est del vulcano. E sempre sul vulcano è morto un escursionista di 30 anni che ieri era stato colpito da un fulmine. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Era un cittadino statunitense che si era avventurato in una zona interdetta per osservare da vicino il cratere. E per un'improvvisa e violenta ondata di maltempo, un ventenne di origini africane ha perso la vita a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Non solo il cambiamento climatico minaccia il pianeta, ma anche l'inquinamento tecnologico. Sentiamo.
9: Postare, calcolare, cercare, ogni azione digitale produce dati che vengono trattati da server sempre più potenti, ospitati in strutture sempre più grandi, i data center. Oltre 11.000 al mondo, i principali si estendono per milioni di metri quadrati. Il Financial Times calcola che le nuove 60 strutture che Amazon, Microsoft, Google e Meta stanno realizzando negli Stati Uniti potrebbero generare oltre 100 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno, come 24 milioni di auto a benzina, 27 centrali al carbone. E sui combustibili fossili tornano a investire molte compagnie elettriche che servono questi data center per far fronte a una domanda che si impenna per l'uso dell'intelligenza artificiale. Domenico Laforenza, CNR.
10: Il consumo medio di una richiesta ChatGPT si aggirava intorno a 0,34 watt ora, l'equivalente di una lampadina LED accesa per circa 2 minuti. Le richieste sono circa 2,5 miliardi, corrispondono al consumo medio giornaliero di oltre 115.000 famiglie italiane.
9: Francesca Fornario, GR2.
6: Negli Stati Uniti è morta l'attrice Hayden Panettiere, star di popolari serie TV come Heroes e Nashville. Aveva 36 anni e una figlia di 11 anni che ora vive in Ucraina col padre. Il Palio di Siena ha rinviato oggi pomeriggio la storica corsa tra rioni che doveva tenersi ieri, è stata annullata a causa della pioggia che ha reso impraticabile Piazza del Campo. Calcio Coppa Italia, Lazio eliminata in casa dal Mantova, vittoria dei Lombardi per 2-0, avanzano ai sedicesimi Genoa, Frosinone e Verona. La linea torna a Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 10.30.
11: In Radio 2 alle 8.35 con voi fino alle 9 al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto i nomi dei vostri animali domestici e il perché e voi ci state riempiendo di messaggi.

0: Chris De Saran di Good Old Days, che sono quei Good Old Days, quelli con ovviamente Radio 2 e ovviamente con i ragazzacci di Good Morning Radio 2. Sapete, non c'è quasi neanche bisogno che lo dica, sono le 8:39, questo vuol dire solo e una cosa. Non che ci dovete mandare i messaggi, quello lo sapete, lo dovete fare dall'inizio alla fine, al 348-7300-200 sui nomi dei vostri animali, ma significa che è arrivata l'ora X, l'ora dell'oroscopo di Nicole.
1: L'oroscopo. Allora signori, oggi per la sezione oroscopo ho immaginato un animale domestico per ogni segno.
0: Vai.
1: Vado?
0: Vai. Pronto.
1: Secondo me un lavoro interessante, cioè ho fatto un lavoro interessante. Partiamo dal primo, Ariete. Secondo me il nostro animale guida, il nostro animale domestico è il tasso del miele, no, il tasso del miele.
0: Cattivissimo.
1: Perché è cattivissimo, è incazzoso ed è convinto di poter menare anche un trattore. E lo fa, il tasso del miele lo fa. A seguire, Toro. Secondo me l'animale domestico del toro è il bisonte. Perché non ha nessuna fretta, ma sfido chiunque a provare a spostarlo da dov'è.
0: Mi piace moltissimo, molto.
1: Lo sapevo.
2: Bisonte.
1: Gemelli, pappagallo. Un animale che parla, commenta, interrompe e probabilmente sa già tutto di tutti.
0: Delizioso.
1: Vero. Cancro. Secondo me l'animale domestico del cancro è la lontra. E posso spiegarmi. La lontra vuole coccole, vuole una famiglia e qualcuno a cui aggrapparsi drammaticamente ogni 4 minuti.
0: Ora io
1: secondo
0: voglio...
1: me è perfetto.
0: Ora io voglio una lontra.
1: Tu vuoi una lontra?
0: Sì, adesso sì.
1: Ma tu sei del toro, hai un bisogno.
0: Vabbè.
1: Leone. E il leone ha chiaramente un pavone come animale domestico.
2: Non debba sottolineare
1: l'ovvio, però è un animale che è già nato in modalità Permier, quindi...
0: Giustissimo. Cioè,
2: fa la ruota con la criniera.
3: Quanto hai ragione sul leone tutte le volte.
1: Vero.
3: Quanta ragione ha.
1: Vero. Perché sul toro
2: sentiamo
1: no.
2: La Vergine. Sono pronto con la Vergine.
1: Allora, Vergine, secondo me questa non te l'aspetti. Castoro.
2: Vai.
1: Perché mentre gli altri improvvisano, lui ha già costruito una diga con tanto di certificazione energetica.
2: È ma giusto, certo.
1: Costruisco
2: su quello che dici, brava.
1: Grazie.
2: Brava.
1: Bilancia. È il fenicottero il tuo animale domestico, perché è un animale elegante, bellissimo ed è immobile da almeno 20 minuti perché non ha ancora deciso cosa fare. Quindi bello ma non decisionale. È tuo. Scorpione. Corvo. Il corvo porta rancore. Punto. Non devo aggiungere nient'altro.
2: Bravo.
1: Sagittario, capra di montagna, una creatura che non sa esattamente dove sta andando, ma certamente lontana da casa, quindi perfetto. Capricorno stambecco. Primo perché gli somiglia.
0: Facile.
1: Secondo, sale una parete verticale per puro principio. Quindi è lui.
0: Sono già stanco di avere questi animali qua.
1: Acquario, axolotl. È quella specie
2: che
1: di...
2: Che roba è?
1: È una roba da acquario, è una roba strana e adorabile, progettato da qualcuno sotto sostanze stupefacenti.
2: Ma perché?
1: Ma perché fidati al tuo animale? Ma perché abbiamo in ultima, in chiusura, i pesci, ovvero una cosa che fluttua nei propri pensieri e se qualcuno insiste, punge. E come sempre l'oroscopo mi è venuto divinamente.
0: Prisoner!

0: let me go.
1: Questo è Prisoner 2020, sono le 8.45, questa è Radio 2, siamo quelli di Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9, al 348-7300-200, i vostri messaggi scritti e vocali, tipo...
2: Laura, il mio trovatello è stato chiamato Neve perché un giorno, mentre nevicava, lui si è postato davanti al cancello di casa e, pur essendo completamente nero di pelo, si è ricoperto di neve ed è diventato tutto bianco. Appariva dalla neve solo i due occhioni con il suo musetto. E da allora... sempre vivo nei nostri ricordi con tanto amore.
3: Bella, negli studi bello. Di Radio 2 ci siamo sciolti.
1: Sì, tutti commossi, un dipinto. Ciao, sono Sabrina, la mia gatta certosina si chiama Margot perché è vanitosa, sfuggente, felpata, magra, ma formosa come la Margot di Lupin III. Bellissimo messaggio, pure.
3: Poi abbiamo un'ascoltatrice che ci dice, io ho una mia personale colonia felina, tra i vari nomi che ho dato alle mie gatte spiccano Ophelia, Ipazia, Euridice, Ermione. La signora ha fatto chiaramente studi classici.
4: Evidentemente. Ama la letteratura, se no preferisco, mi piacciono anche tipo i messaggi di Renata, la mia border collie di mia figlia si chiama Ipazia, la prima donna matematica dell'antichità, ma ovviamente lei risponde solo quando la chiamiamo Ipa e quindi è diventata la varietà di una birra.
1: esatto, quindi in realtà ti ubriaca.
5: No, io sono arrabbiato
3: perché
5: Katia, la nostra carissima redattrice, ha pubblicato sul gruppo nostro di Good Morning Radio 2 l'animale, l'axolotl che diceva lei dall'acquario, no? Ma dai, su, ma ti pare?
1: Era bellissimo l'Axolotl, meraviglioso.

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, Vito Salamanca qui a Radio 2. Stanno arrivando tantissimi, tantissimi vocali. Enrico, vogliamo ascoltarne qualcuno?
2: Sono Anna e la Biellese. Io ho un gatto che con uno stalker l'ho ribattezzato Menelao. Menelao Strarompi. Vi ricordate tanti anni fa Paolo Panelli con la sua macchietta? Il nome l'ho ricavato da lì.
3: Bellissimo, Menelao e Paolo Panelli. Un altro vocale.
4: Rosanna da Lecce. Il mio gatto era talmente piccolo che l'ho chiamato Leone, ma con il passare del tempo è diventato veramente un leone. 10 kg, una stazza terribile, ma è bestione. Bellissimo.
3: Eh sì, non entri in casa. Ancora, sentiamone ancora.
1: Vai.
5: Sono Francesco da Torino. Il mio gatto si chiamava Birillo perché era abbastanza grasso e dall'alto lo guardavi e aveva la testa piccola e il corpo grosso. Pesava quasi 9 kg e quindi sembrava proprio un birillo.
6: Ecco, su questo io vorrei dire, non è colpa del gatto, è colpa della prospettiva, dai.
7: Pensavo è colpa del padrone.
1: Ancora.
3: Sentiamone ancora.
8: Qui il Devils, Museo della Vespa di Cortina. Il mio gattino nero si chiama Crodino Crodo, perché è su ogni tavola.
6: Ah, grande. Ma a me resta un dubbio, però ci sono tantissimi cani, gatti, eccetera, eccetera. Ma siamo un paese più da cani o più da gatti? Abbiamo dei numeri, dei dati?
1: Sì, te lo dico io. Praticamente Eurispes 2026 ci dice che il 41% degli italiani ha il cane, mentre il 37,1% detiene i gatti. Però paradossalmente sono più gatti che cani, perché se andiamo a contare le zampe sono 11 milioni i gatti nelle case degli italiani contro i 9 milioni di cani. Insomma, il cane ha più padroni rispetto al gatto.
3: Capito? Quindi in realtà però la maggior parte sono gatti.
1: Sì, sì.
3: Maggiore gatti. Quindi ragazzi, gli italiani sono un popolo miagolante.
9: Salita del volo con destino alla

0: Morning the Maroon 5 del 2004, questa è Radio 2, oggi è lunedì, al 3487 300 200, i vostri messaggi con i nomi degli animali, tipo?
1: Deborah da Lucca: noi siamo appassionati di Avenger, abbiamo Thor e Loki, cane e gatto.
2: Giustissimo.
0: Capito? Chissà se vanno appuntate anche loro. Grazie, sono arrivati tantissimi messaggi oggi, vero Edo?
2: Sì, vi dobbiamo veramente ringraziare. Quello che possiamo dire è che in realtà il nome del cane, del gatto, comunque dell'animale, è quello che un po' rispecchia la nostra vita. Come ci dice Alberto da Rovigo, la mia beagle si chiama Maggie perché è il regalo che ho fatto a mia figlia quando è diventata maggiorenne ed ha compiuto gli anni in maggio. Oppure come ci dice Maria Luisa, che ha chiamato i suoi gatti come le sue due grandi passioni, Hendrix e Guinness.
3: Allora a questo punto fatemi fare un saluto a Lord Manu Terz, che è il cane di mia madre.
0: Saluto al cane di tua madre. Dopo di noi Radio 2 Hits, e ricordate che
2: non dire gatto se vuoi un cane.
0: A domani, ciao.
4: A domani. Ciao, ciao.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità prosegue la mattinata da Bolino Rosso verso i grandi centri urbani per gli ultimi rientri dal weekend di Ferragosto. In A7 Milano-Genova si segnala circa 1 chilometro di code tra l'allacciamento con la 12 e quello con la 10 in direzione di Genova. In A26 Genova-Gravellona-Toce le code raggiungono i 2 chilometri tra Masone e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova-Voltri. Traffico intenso anche in A14 Bologna-Ancona, code a tratti tra l'allacciamento con l'autosole e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. E in autosole Milano-Bologna rallentamenti e code a tratti in più punti tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna e tra Reggio Emilia e Terre di Canossa in direzione di Milano. Code anche tra Modena Nord e l'allacciamento con la 22 sempre in direzione di Milano. È tutto da Rai Mobilità. Prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
3: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
4: È una trappola, state attenti!
5: Ma chi è che dobbiamo scortare?
6: Un ragioniere.
4: Indietro, indietro, vai!
7: Una scorta impossibile.
8: Questi agenti sono dei dilettanti.
9: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
7: Una guerra senza tregua.
10: Io sono poliziotto, eppure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
4: Guarda tutti a terra, via!
10: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
7: Due film, due campi.
11: Siamo soli. Come sempre.
7: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo, il ritorno. Domani dalle 21:20. Rai 2.

0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
3: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Gerber rosato o del classico nebbiolo d'alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: 2-2.
3: Quando sei uscita?
2: Ieri.
3: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
4: Io solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Il caldo ci concede una tregua. Da oggi scendono le temperature, ma arrivano i temporali.
3: Finalmente un po' di refrigerio dal caldo estremo, ma ora bisognerà aprire gli ombrelli. Due nuove perturbazioni che stanno interessando gran parte del nostro paese fanno abbassare le temperature e portano piogge e temporali, anche violenti, in alcuni casi con forti raffiche di vento. 13 le regioni in allerta gialla, il maltempo durerà quasi tutta la settimana. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Una settimana più stabile, con frequenti temporali che arrivano soprattutto nelle ore centrali del giorno, ma in particolare con una perturbazione intensa che passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare la massa d'aria e le temperature sul nostro territorio. A seguire però le temperature torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
3: E questa mattina bolino rosso su strade e autostrade del paese per effetto del controesodo estivo che quest'anno sarà diluito e scorrevole. Secondo le stime dell'ANAS, da oggi a giovedì saranno oltre 34 milioni gli spostamenti. Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: C'è stata una tragedia legata proprio al maltempo sulle montagne dell'Alto Adige, ai confini con la Svizzera, dove un escursionista altoatesino è morto, molto probabilmente, secondo i soccorritori, dopo essere stato colpito da un fulmine. L'episodio si è verificato sul Piz Starlex, è una vetta di 3.075 metri nella Val Monastero. L'uomo era disperso da ieri pomeriggio, esattamente intorno a mezzogiorno, non aveva fatto più avere sue notizie mentre cercava di raggiungere la cima della montagna. L'attaccante del Cagliari, Yahel Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa in Costa Smeralda. Si sarebbe trovato in difficoltà perché non saprebbe nuotare. E in Calabria è giallo sulla morte di un operaio trovato in casa senza vita, indagata la moglie. Il servizio è di Giuseppe Borello.
5: Nella piccola comunità di Stignano, in provincia di Reggio Calabria, l'atmosfera di festa di Ferragosto è stata interrotta dal ritrovamento del corpo senza vita di un operaio di 55 anni all'interno della sua abitazione. Inutili i soccorsi chiamati dai vicini e ora i PM hanno disposto il fermo cautelativo per la moglie di Franco Fava. Siamo riusciti a contattare una parente della vittima.
6: So che avevano dei problemi, ma non a questi livelli. Cioè, non pensavo mai che poteva arrivare a questo.
5: Continuano le indagini condotte dai carabinieri del comando di Roccella Ionica per determinare l'esatta dinamica. Intanto Stignano piange una famiglia distrutta.
7: La gente piange molto, proprio le due figlie, sono due minorenni di 14 anni che sono rimaste senza un padre a cui erano molto legate, e si tratta di due ragazze minorenni orfane.
2: Gli Stati Uniti tentano un passo in avanti sulla strada del Board of Peace, il piano di pace per Gaza, nonostante il muro sollevato dal governo israeliano prossimo a elezioni. Il genero di Trump, Kushner, oggi è in Israele dopo aver incontrato ieri in Egitto una delegazione di alto profilo di Hamas. In corrispondenza.
8: Cammina su un crinale molto stretto sulla via del piano per Gaza l'inviato della Casa Bianca Jared Kushner, al Cairo faccia a faccia di un'ora e mezza con il nuovo leader di Hamas Khalil al-Haya, con i mediatori Egitto, Turchia e Qatar. Colloquio serrato con i leader di un movimento terroristico che gli Stati Uniti finora hanno evitato di incontrare direttamente, ma Donald Trump a fretta intende sbloccare la fase 2 del suo piano. Khalil al-Haya conferma a Kushner l'appoggio di Hamas al piano di Trump, ma chiede agli Stati Uniti di imporre a Israele di accettare la tabella di marcia voluta dalla Casa Bianca, piano che invece il premier Netanyahu ha respinto, non fidandosi delle promesse degli autori dei massacri del 7 ottobre. Kushner chiede a Hamas passi concreti e verificabili, chiarisce che le armi dovranno uscire dalla striscia di Gaza, trasmettendo il messaggio che Gaza non potrà mai più essere una fonte di terrore per Israele. Oggi Kushner incontrerà il premier Netanyahu in Israele, che a 71 giorni dalle elezioni israeliane intende mostrare al suo elettorato di non avere intenzione di cedere. Da Gerusalemme,
9: Giovan Battista Brunori, GR2.
2: Tanti auguri maestro, compie oggi 90 anni il paroliere e produttore mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti, lo abbiamo intervistato. Chissà chi sei.
10: Lo scopriremo solo vivendo uno dei versi più citati e autobiografici di Mogol. Che significato ha per lei?
11: Guardi, sono convinto che dobbiamo vivere serenamente, che allunga la vita molto, la serenità, e aiutare le persone che hanno bisogno. Nella vita dobbiamo saper perdonare e essere umili con tutti.
10: Il mio mestiere, vivere la vita, è diventato invece il titolo del suo libro.
11: È un libro di prevenzione primaria del quale sono molto orgoglioso e spero di riuscire a convincere i governanti a inserire la salute tra le materie di scuola.
10: 1776 canzoni scritte alla SIAE, di cui è presidente onorario, 523 milioni di dischi venduti nel mondo.
11: Sono terzo dopo i Beatles ed Elvis.
10: Timiso Ara Pinto, GR2.
2: Il prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Summer Club. Buon ascolto.

0: Radio 2 Summer Camp.
1: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, buon lunedì da Simone Calomino e da Barbara Venditti.
2: Buongiorno, buongiorno Simone, il lunedì dei lunedì, lo possiamo chiamare un po' così?
1: Abbiamo fatto il giro di boa, è passato finalmente Ferragosto.
2: Finalmente.
1: Ora possiamo iniziare a preparare l'albero.
2: Meno male che è rinfrescato un po', sentiamo tutti questo bel frescolino, no?
1: Ah,
2: poi
1: sì,
2: tornerà ad essere caldo.
1: Ma voglia come è arrivato il frescolino. Ma quando
2: Lolli,
1: mai?
2: Marco Lolli in regia, lo senti questo freschetto che c'è?
1: No. Barbara, è inutile che ci provi, sto freschetto non lo sente nessuno.
2: Ma nemmeno
1: no.
2: Ma come, tu convinciti, perché è una cosa psicologica, il Summer Club serve anche a questo.
1: Va bene, il freschetto ce l'ha però sicuramente lui che sta nel suo ufficio, lavora, lui è un businessman e lei è dito nella piaga.

0: Businessman di Dito nella Piaga apre la puntata di oggi del Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calumino, e oggi parliamo di una cosa che insomma coinvolge tutti.
1: Abbiamo parlato di un businessman, uno che non si stanca mai, che arriva al lavoro quindi sempre puntuale, perché la puntualità è importante. Così oggi accogliamo nel Summer Club un altro club, quello dei puntuali dei ritardatari.
0: L'esatto opposto, come piace a noi, una cosa è anche il suo esatto opposto. Ad ogni modo, la puntualità lo sappiamo tutti che cos'è, leggiamo comunque una definizione che è la capacità di essere precisi e rispettosi degli orari stabiliti per appuntamenti, consegne o impegni. Vedi, più che una semplice norma organizzativa è considerata una vera e propria forma di rispetto ed educazione verso il tempo altrui.
1: Giustissimo, hai ragione.
0: Un ritardatario
1: anch'io, io posso pensare che il tempo è una variabile che è soggetta molto spesso anche a come uno vive la propria vita.
0: Questo
1: a interpretazione.
0: Ci sono vari tipi di ritardatari, ma ne parleremo più avanti.
1: Basti pensare che esistono i fusi orari, quindi ognuno può avere un suo fuso orario.
0: La teoria della relatività.
1: L'importante è trovare la scusa giusta per accordarsi col fuso orario dell'altro.
0: Mi piace Barbara Venditti, mi piace moltissimo, ma noi vorremmo sapere da voi, cari ascoltatori di Radio 2, perché noi vorremmo ispirarci alla vostra esperienza di vita. Quali sono le scuse più creative che avete usato per giustificare un ritardo? Potete dircelo al 348 7300 200, no Barbara?
1: Quindi anche se normalmente verreste considerati poco educati perché magari siete arrivati tardi ad un appuntamento, avevate probabilmente un ottimo motivo, e quell'ottimo motivo lì, anche se l'avete inventato 5 minuti prima o semplicemente avete preso spunto da una cosa che vi è successa e l'avete anche un po' ingigantita, potete dirla a noi. Perché? Perché così tutte queste scuse verranno poi riprese da noi e utilizzate nel momento in cui ne avremo bisogno.
0: Bello servizio.
1: Real

0: La canzone la conosciamo tutti, loro chissà, forse un po' meno. 1945 nasceva questa band, The Jolly Boys in Jamaica, The Roots of Reggae. Avevano 80 anni nel 2010 quando uscì questo Great Expectation. Ma il tempo è una costante variabile, questo è quello che abbiamo capito.
1: Il tempo è relativo. Oggi parliamo di puntuali, sì. Puntualità, il club dei puntuali. Il più puntuale a mandarci un messaggio è stato lui. Senti un poco che cosa ci dice. Allora, eccolo.
2: Io arrivo puntualmente in ritardo. Quindi sono puntuale.
0: È quello che ti dicevo, appunto.
1: Punti di
0: una
1: vista.
0: Costante variabile, cioè è costante il fatto che vari il tempo di un appuntamento.
1: Va bene Barbara, ma parliamo dei cinque tipi di ritardatari che mi piacciono tanto. Guarda, ce ne stanno veramente di tutti i colori.
0: Allora, gli psicologi si sono concentrati per trovare cinque tipi di ritardatari e uno di questi cinque è l'ottimista. Cioè quello che crede ci sia tempo per tutti. Io sono ottimista, ci posso mettere 25 secondi tranquillamente ad andare in bagno, prepararmi, farmi la doccia, mettermi le scarpe e uscire di casa.
1: Ma certo, l'ottimista ha una percezione della realtà diversa, vive molto meglio perché pensa di fare in tempo a fare tutto. Un po' meno bene il giocoliere, che sarebbe il tipico fanatico del multitasking. Devo fare questo, quest'altro, quest'altro ancora, e quindi a furia di fare cose, di accumulare cose su cose, non ha più la concezione del tempo.
0: E poi c'è il nottambulo, il gufo, quello che vive di notte ma proprio per i suoi ritmi circadiani, che parola difficile, che lo convincono a essere in ritardo semplicemente perché lui non gliela fa.
1: No,
0: è
1: io
0: di giorno
1: mi,
0: non gliela fa.
1: Mi rivedo in questa categoria. Vero? Di mattina noi gufi non ce la possiamo fare, abbiamo, ma è proprio una cosa fisiologica perché abbiamo un rilascio di melatonina diverso.
0: Vero?
1: Dalle persone normali. Sì, diverso.
0: Stiamo dicendo una serie di baggianate
1: a voglia tu,
0: punto di vista scientifico. Ce n'è un altro.
1: Sì, lo spirito libero.
0: Quello lo amo.
1: Lo spirito libero vive la vita a modo suo, è tanto contento di fare le cose con i suoi ritmi, peccato che i suoi ritmi non corrispondono ai miei, mai.
0: E poi c'è anche il distratto.
1: È il distratto.
0: Mi sono scordato, ma veramente dovevamo vederci? Sì, un'ora fa. Ma come? Pensavo fossero passati soltanto 5 minuti. È distratto,
1: così.
0: Non guarda neanche l'orologio.
1: Chissà questi 5 tipi di ritardatari che scuse trovano per giustificare il loro ritardo. Chissà voi, ascoltatori, al 348-7300-200, diteci che scuse trovate per giustificare il vostro ritardo. Intanto, One Song Away from Crying.

0: era la mia Olivia Newton-John oggi.
1: Lo sono, lo sarò.
0: Così io mi do del John Travolta.
1: Bellissimo.
0: Senza motivazione.
1: Ti dico la verità, a me piaceva sempre di più quella con la testa d'ananas.
0: Che chi?
1: È quella con la testa d'ananas, ma... che poi aiuta Sandy a diventare più figa.
0: Va bene, ti lascio nei tuoi deliri, Barbara Venditti. Nel frattempo prendiamoci questo bel cazziatone, dai, che ci è arrivato. Dai, eccolo qua, eccolo qua.
2: È inutile che cercate di fare i simpatici.
0: Ma noi non cerchiamo.
2: No. Chi è ritardatario abitualmente, sì, non per un semplice contrattempo, è una persona che ritiene che il tempo degli altri sia meno importante del suo, e quindi è una persona che nutre una profonda mancanza di rispetto verso gli altri. Non c'è nessuna simpatia nell'essere ritardatari, non è una cosa di cui vantarsi. Il vostro tempo di ritardatari non è migliore del mio, che sono puntuale, non è più importante del mio. Tanto lo so che non lo mandate in onda,
0: ma sei in onda.
2: Ciao Ark di Roma.
0: Non t'arrabbiare, Ark, non t'arrabbiare, dai, pensa come si sarebbe dovuto arrabbiare questo ragazzo di Vienna.
1: Allora, tu sei più reattivo di me, vedi, non ti stai vergognando abbastanza.
0: Io? Mi devo vergognare?
1: Certo.
0: Perché tu
1: hai ragione.
0: Ark, hai fatto vergognare Barbara Venditti.
1: Ha ragione. È da tutta la vita che sento questa storia, quindi hanno ragione.
0: Christopher Palos, 23 anni, si è vergognato parecchio invece.
1: Perché
0: sì.
1: C'è da dire che chi è causa del suo mal pianga se stesso. Se uno è ritardatario, sa che ci sono delle conseguenze. Certo, quando vai a uno spettacolo, che sia uno spettacolo teatrale, un balletto, quei 5-10 minuti, uno pensa che siano... fattibili, insomma.
0: Lui due minuti ha fatto di ritardo. Due minuti doveva andare all'Opera di Vienna a vedere un'opera, soltanto che appunto è arrivato due minuti in ritardo, le porte erano già chiuse. Allora che cosa ha fatto lo staff del teatro?
1: Gentilissimo.
0: L'hanno preso e portato in giro per una serie di corridoi fino ad arrivare dietro a uno specchio decorativo dove c'era la stanza delle punizioni per i ritardatari. Si è dovuto cuccare 90 minuti continuativi di opera davanti a un televisore perché non l'hanno fatto entrare in sala.
1: Non l'ha fatto perché è arrivato a metà dell'opera, quando si è reso conto che lui avrebbe potuto prendere il suo posto soltanto se ci fosse stato un intervallo, e l'intervallo non c'era. Si è guardato con l'altro compare, Lucignolo, accanto a lui, che era arrivato in ritardo ben prima di lui, e hanno detto: ma sai che c'è, usciamo da stanzetta, da questa stanzetta delle punizioni, e andiamo in giro per il teatro un po' a curiosare.
0: Niente, invece alla fine comunque sono rimasti a guardarsi lo spettacolo, non hanno neanche fatto reclamo, non l'hanno fatto perché si sono resi conto che erano caduti su questa cosa. Chi altro cade? Guarda, ti do i ganci, ma tu non mi ascolti.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2.
0: Chi è?
3: La duchessa.
0: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: si può mai far diventare una canzone triste per amore, perché parla di una separazione allegra? Sì, lo può fare Giuliano Palma con The Blue Beaters, appena ascoltato su Radio 2, canzone che in realtà al 69 era stata portata al successo dagli Equipe 84.
1: Me li ricordo.
0: Chi ha scritto la versione italiana, visto che era una canzone dei Move?
2: Ma chi?
0: Ma lui, l'unico, il solo.
2: Lui chi?
0: Mogol, che oggi compie 90 anni, quindi facciamo gli auguri a Mogol.
2: Auguri Mogol, ti ricordi sotto questo cielo? Solo tu esisti, sei come una canzone di Mogol e Battisti.
0: Sei perfetto.
2: Sei bravissimo.
0: Non abbiamo fatto tardi nel fare gli auguri a Mogol, avremmo potuto farli domani, invece no, perché oggi parliamo di puntuali e di ritardatari e vi abbiamo chiesto: qual è la scusa migliore che avete addotto per un vostro ritardo, soprattutto se siete ritardatari cronici?
2: Abbiamo un vocale e lo sentiamo, eccolo qua.
3: Buongiorno. Io vorrei spezzare una lancia a favore dei ritardatari metodici.
2: Bravo.
3: Cioè quelli che tu sai che arrivano con ritardo sempre della stessa quantità, quindi ti attrezzi e arrivi anche tu, che sono mezz'ora dopo.
2: Infatti, cioè uno calcola i tempi, dice questo arriva sempre in ritardo, quindi io ci sono abituato, non mi arrabbio.
0: Però c'è il metodo quello brutto dell'amico, che anzi degli amici che invitano tutti a una certa ora e a te ti danno appuntamento a mezz'ora dopo.
2: Esatto, esattamente.
0: Anzi a mezz'ora prima, perché sanno che tu arrivi mezz'ora dopo. Ci sono dei consigli che possono essere presi in considerazione, anche se semiseri, per migliorare il nostro problema del ritardo.
2: Ma perché semiseri? Serissimi. Pensa per esempio all'orologio bugiardo.
0: Sempre.
2: Lo abbiamo tutti. Io ce l'ho sul motorino, cioè va avanti il mio orologio bugiardo in modo tale che io creda di essere in ritardo e quindi mi sbrighi al fine di arrivare dove devo arrivare.
0: Non hai nessuno che te lo rimette? Quando magari prende il tuo motorino?
2: No,
0: perché a me succede con la macchina.
2: Te lo rimettono
0: È sempre, continuamente, quindi vedi io continuo nel mio ritardo.
2: Pure l'orologio della cucina è così, ma ce ne sono altri di consigli.
0: Allora, questo è interessante, il conto alla rovescia canoro. Metti una canzone energica e breve mentre ti metti le scarpe, se finisce prima che tu sia alla porta hai perso la sfida.
2: Ma è giusto, oppure la multa dell'autostima, cioè ti prepari un carosello.

0: Smith, Small Town Boys, se qualcuno se lo fosse perso, siamo su Radio 2, ragazzi, non perdiamo la testa, Radio 2 e Summer Club.
1: E Summer Club, sì, che è il club dei club dove oggi accogliamo i ritardatari e i puntuali in egual misura, o meglio, ci sono i puntuali che un po' rimproverano i ritardatari e i ritardatari che chiedono scusa.
0: Esatto, e viceversa. Ecco, ecco una bella scusa per il ritardo,
1: bella,
0: che
1: bella,
0: ci arriva,
1: dimmela,
0: da Agoda,
1: dimmela.
0: Falconara. Allora, è un po' complicata, spero di non impappinarmi. Guardi, non le dico fuso orario come se fosse Antani, ma ritardante il pullman. Per due, con annessa valigia, mi perdoni, ma c'era la sbiligunda con segnaletica in rifacimento. Ago da Falconara.
1: Sempre con quella a destra.
0: Ha ragione.
1: Io qui invece ho due filosofi. Il primo si chiama Mario e
0: che
1: dice:
0: fa?
1: Il tempo. Cos'è?
0: Ma
1: il
0: cos'è?
1: Tempo.
0: Cos'è il tempo?
1: È un po' cos'è il genio. E poi Giorgio che dice: io non sono in ritardo, creo suspense.
0: Belle scuse, ragazzi, però siate puntuali, per cortesia, e siate puntuali ora, adesso, istantaneamente, al 348-7300-200 arriva la cartolina sonora del Radio 2 Summer Club. Inviateci per favore, per cortesia, un vocale di 20 secondi.
1: Please.
0: Dove ci dite cosa state facendo, ma come ce lo devono
1: dire? What are you doing?
0: Come ce lo devono dire?
1: Nel vostro dialetto.
0: Nel vostro dialetto, e poi Barbara Venditti proverà a tradurlo.
1: Sempre.
0: Siccome non lo sappiamo fare,
1: sempre
0: allegate traduzione, per cortesia.
1: Ecco, è importante. La traduzione è importante, come se fosse una canzone in inglese.
0: Sì, English.
1: Immaginate, parlate l'inglese maccheronico. Loro non lo parlano maccheronico, ma vero. Per fortuna, Foo Fighters tornano con un nuovo album e un nuovo singolo. Questa è Window.

0: Eccolo qui il ritorno dei Foo Fighters, in questo caso con Windows su Radio 2, quando al Summer Club arriva il momento dei club affiliati.
1: Eh già, noi andiamo sempre cercando cose un po' curiose, un po' stimolanti. Non immaginavo mai di trovare un museo del bottone che raccoglie un po' tutti i collezionisti di bottoni. A parlarci di questo museo del bottone che si trova a Sant'Arcangelo di Romagna c'è Marco Goretti al telefono con noi. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno a voi.
1: Marco, sbottonati un poco, dai, stai tranquillo.
0: Com'è nata l'idea, Marco, di questo museo dei bottoni?
2: Allora, l'idea nasce da mio suocero, Giorgio Gallavotti,
1: sì.
2: Che avendo ereditato dal padre un bazar nei primi anni del Novecento, ha avuto l'intuizione negli anni Ottanta, per una scommessa con un altro cittadino di Sant'Arcangelo, di selezionare i bottoni che aveva trovato in casa, e per tipologia, epoca e materiale ha creato il Museo del Bottone e ha creato la storia del Novecento utilizzando proprio la singolosia di bottoni.
1: Bellissimo, domanda semplice, quanti ne avete?
2: Allora, ne abbiamo 18.000 esposti, ecco. Perché il museo non è grande, ma posso garantire che ne abbiamo altrettanti in scatola.
0: In scatola
2: come quegli altri,
1: perché ricevete
2: anche, perché non abbiamo lo spazio,
1: immagino riceverete anche donazioni di gente che magari li trova in casa, la famosa scatola dei bottoni, e dice: che ne faccio, li do al museo. Carino.
0: Marco, riesci a dirci qual è il più antico di tutti, quello proprio preistorico?
2: Allora, il più antico è in realtà non è un bottone, è una chiusura di una nappa per le mantelle del 1600, perché
0: che
2: noi abbiamo
0: bello.
2: Facciamo parte della dei collezionisti di bottoni, quindi facciamo degli scambi fra di noi, e noi abbiamo questo bottone del 1600.
1: Ecco, bello.
0: Ma quelle nappe, quelle belle che si mettevano per andare al ballo a corte.
2: Esatto. Ne abbiamo due, una per sera e una per il giorno. Insomma.
1: Una per il giorno e una per la sera. Bellissimo.
2: Sono in argento, in filigrana d'argento.
1: Noi vogliamo entrare nel merito di questa cosa, ma prima voglio chiederti velocissimamente, ma tu della chiusura lampo cosa ne pensi?
2: Ah, la chiusura lampo diciamo che è un ripiego per i bottoni, è anche più semplice
1: un ripiego
2: usare.
1: Qua c'è del giudizio morale, attenzione,
0: della severità.
1: È vero che tua moglie vende chiusure lampo?
2: Esatto,
1: ma c'hai una nemica in casa. Com'è
2: io
1: possibile?
2: Ho una nemica in casa,
1: resta con
2: lei,
1: noi
2: lei.
1: Resta con noi che tra poco continuiamo a parlare di nemici, amici, quello che vuoi. Intanto ci sono gli ostacoli del cuore, anche le lampo sono ostacoli.

0: come noi insieme. Ligabue ed Elisa, che vuoi,
1: gli ostacoli.
0: Hai intessuto le lodi di Ligabue.
1: Così. Vorrei perché che poi tu, in questa canzone veramente riesce a dare il meglio di sé, scrive per Elisa e poi a un certo punto entra lui quando non te l'aspetti. Questi sono gli ostacoli del cuore, ma gli ostacoli dei bottoni sono le chiusure lampo.
0: Sì. Marco Goretti al telefono con noi del Museo del Bottone di Sant'Arcangelo di Romagna. Marco, ma voi avete i bottoni tutti belli ordinati e datati, ma come si data un bottone?
2: Allora, mio socio è un espertissimo proprio della cosa e praticamente guardando la parte posteriore del bottone, sia come sono come è strutturata e anche soprattutto il modo per montare il bottone nelle camicie, si riesce a risalire all'epoca e non dico proprio all'esatta data, ma ci si avvicina moltissimo.
1: Pensa che lavoro che c'è dietro. Ma il bottone più strano che avete mai trovato, vi hanno mai regalato, avete mai ricevuto, comprato?
2: Noi abbiamo più che strano, allora, tanto sono 18.000 bottoni, quindi non è facile trovare
1: certo.
2: Cosa. Noi abbiamo, forse il più rappresentativo è un bottone degli anni 20, è disegnato da Pablo Picasso per Coco Chanel.
0: Bellissimo.
2: Era una maiolica in oro con un cavallo stilizzato in oro e ceramica.
1: Ma questo è un bottone d'arte.
0: Che meraviglia.
1: Per Coco Chanel poi da Picasso, insomma.
0: Esatto. Bellissimo. Senti, ma è vero che Reggio Emilia è la patria dei collezionisti di bottoni? Cioè li raccogliete tutti voi?
2: Allora, a Reggio Emilia ci sono molti bottonifici, in particolare ce n'è uno, i proprietari, uno in particolare che purtroppo non c'è più, aveva avuto la stessa passione di mio suocero per trovare bottoni e molti bottoni molto particolari, tipo quello che dicevo prima di Coco Chanel, quindi insomma hanno una collezione veramente fantastica.
0: Bellissimo. Poi
1: mi stava venendo in mente, ora scusami Simone, ma se ti salta un bottone dentro casa solitamente uno piglia il primo che gli capita e se lo rimette. No, ma nel caso vostro usate mai quelli della collezione?
0: Eccola.
2: Beh, ci sono dei bottoni che abbiamo utilizzato, per esempio delle camicette delle mie figlie, sono degli anni 40, sono in legno dipinti a mano.
1: Bello. Bellissimo. Pensa, salta il bottone a scuola.
0: Marco, grazie di averci fatto entrare nel mondo dei bottoni e dei loro collezionisti, veramente molto interessante il Museo del Bottone.
1: Grazie,
0: non mancheremo di studiarcelo per quanto ci concerne, ti piace Barbara?
1: Abbottonati l'ultimo bottone della camicia, potrebbe essere
0: sbottonata la cuffia.
1: Barry can swim.
0: Ecco.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: You're gorgeous, sei bello Simone Calumino.
1: Thank
0: sei
1: you.
0: bello.
1: Thank you Mrs. Venditti, thank you very much.
0: Come tutti gli ascoltatori del Summer Club,
1: sono
0: quindi
1: belli.
0: Non sentirti solo, questo è un club di belli.
1: Ma non li vediamo.
0: Ma noi sentiamo la loro presenza.
1: Hanno
0: viva.
1: Delle belle voci che vogliamo sentire al 3487 300 200, con la nostra iniziativa etnografica che è la cartolina sonora. Già ne stanno arrivando, continuate a mandarcele nel vostro dialetto, per favore allegate una traduzione, perché altrimenti noi a volte non ce la possiamo fare.
0: No, perché no. In questo noi siamo belli ma non bravi.
1: Un dialetto che abbiamo spesso, quello napoletano, quello che si parla là, nella costiera amalfitana, che stai attenta perché non si può portare a Milano, lo sai, ce lo dicono Fabio Rovazzi a Risa e c'è pure Nino, c'è pure lui, sì.

0: E dalla costiera amalfitana torniamo a Via Asiago 10 in Roma, che è proprio la sede di Radio 2, dove siamo noi quelli
1: del Summer Club. Dove il Summer Club parla un sacco di lingue, perché l'Italia è così, si parlano un sacco di dialetti e noi chiediamo a voi di raccontarci con il vostro dialetto quello che state facendo.
0: Ed ecco la prima cartolina sonora di oggi. Vediamo. Eccola.
2: Ah belli, io niente, mi sto squai a casa e niente, mo mi sto accingendo a fare una bella carbonara. E dai. Allora, buona giornata a tutti e dai, sempre dai.
1: Dai, forte.
0: Sì, ci piace, dai.
1: Alla carbonara, ma non fa un po' caldo?
0: Un po' caldino. Bella proteica, ti tira su, ti tiene in forza.
1: Dai, questa era facile, perché era il romano. Andiamo avanti.
0: Anche perché il romano è il dialetto del cinema, praticamente, quindi lo sappiamo tutti.
3: Sono andata alla vista di un Alsan. E adesso andrei a fare culo su, partiram su.
0: Molto bene.
3: Sono andata alla vista di un Alsan e adesso sto facendo colazione per tirarmi su.
0: Ottima iniziativa.
3: Laura della provincia di Milano.
1: Ciao Laura, pensa che io avevo capito che facesse colazione col tiramisù.
0: No, invece andate a donare il sangue.
1: E dopo però il tiramisù
0: si deve tirare. Sì,
1: si può fare colazione col tiramisù?
0: Perché no? Chi lo vieta? La dietologa lo può vietare. Certo, vediamo un altro.
4: Buongiorno. Sto anche io a pigliare le fotocelle e gli automatismi per far aprire la serranda degli garage.
0: È importante.
4: Jerry Frosinone.
1: Jerry.
0: Le fotocellule per la serranda automatica.
1: Perché sennò con la macchina.
0: Ottima iniziativa, Jerry. Ottima iniziativa.
1: Allora, su Radio 2, il Summer Club vi convince a parlare il vostro dialetto. Continuate al 3487 300 200, inviateci le vostre cartoline sonore.

0: No, lo dico.
1: È una brutta figura.
0: No, stavamo ascoltando Natalie Imbruglia, Shiver, e lui mi ha detto: Natalie non è molto onesta. Imbruglia.
1: Vabbè, l'ho detto.
0: Sempre meglio di me, che stavo guardando il video. Salutiamo Silvia Baldassarre, che invece si trova in regia video. Ci guardate anche sul 202. Stavo guardando il video, mi era sembrato di vedere nel video di questa Shiver Dr. House.
2: Sì, era lui.
0: E invece no, non era lui. Altrimenti poteva essere Lupus, ricordati sempre questo.
2: Lupus.
0: Ma questa è una battuta un po' da nerd.
2: Mi confondi molto, ma abbiamo le cartoline sonore, perché non ascoltarle? Mi chiedo, mi domando. Ascoltiamo. E dico, e lo facciamo appunto. Eccole qua.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Inega porta una tartaruga da attendere per chi si andà in ferie.
2: Bravo.
3: Ma le ne fa venire matti, perché dentro la sua vaschetta non vuoi stare, e in giro per casa la nasconde dappertutto i cantoni.
0: Certo.
3: Buona giornata, Ivana Vicenza. Ciao.
2: Buona
3: ciao.
2: Giornata, capito? La tartaruga nella vaschetta non ci vuole stare, scappa.
0: Si va a nascondere in tutti i cantoni.
2: Se va fuori dalla sua
0: ma poi perché
2: vaschetta?
0: Vuole andare fuori dalla sua vaschetta?
2: Vuole passeggiare, la libertà. Non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
0: Sì, però in the water sopravvive. Out of the water,
2: not very much. No, non è detto. Comunque non entriamo nel mondo delle tartarughe, ma in un'altra cartolina sonora.
4: Io vi farei vedere il pavimento di casa mia.
2: Che
4: è tutto ricoperto di un pelo rosa. Perché il mio gatto è rosa e questi giorni sta perdendo il pelo.
0: Ma chi è lo stregato?
4: Me lo sta ricoprendo. Sembra nevicato, sembra la vigilia di Natale, se non fosse di un cardo boia. Ciao.
2: Le cartoline sonore, le cartoline
0: bellissimo,
2: sonore.
0: Bellissimo, gatto rosa.
2: C'è Rares con
0: lo
2: Bella
0: stregato.
2: Giornata a Radio 2. Siamo sempre su Radio 2.

0: You Can Leave Your Head On. Barbara, non hai il cappello, te lo sei già tolta.
1: Ma siamo in fascia protetta, che c'era il video di questa canzone qui.
0: Ma non mi fare la scandalizza, la puritana,
1: no,
0: Barbara,
1: per carità, figurati, spogliamoci di tutto, spogliamoci anche di questo senso di colpa per far sempre tardi, perché la matematica ci dice che qualche volta tentare di recuperare il tempo perso può non essere vantaggioso, anche se quella che è la nostra impressione è reale.
0: Allora, diciamo una cosa, no? Perché la fila accanto alla tua, soprattutto quando sei in macchina, no, incolonnato nel traffico, l'altra fila è sempre quella che scorre più velocemente.
1: Succede.
0: Perché?
1: È una legge matematica, è effettivamente così, è stato dimostrato, si chiama la legge di Murphy, cioè la fila accanto alla tua scorre sempre più veloce di quella dove sei tu, alla posta, al supermercato, in macchina. Ma c'è un'altra legge matematica, o meglio, ci sono dei matematici che si sono confrontati tra di loro e hanno notato che l'altra fila è realmente più scorrevole, vale però per entrambe le corsie, quindi è un paradosso.
0: È un paradosso, si chiama paradosso di Redelmeier. Praticamente entrambe le file sono allo stesso tempo più lente e più veloci, cioè se tu calcoli dal punto A al punto B la prima e la seconda fila, quanto tempo ci metti ad arrivare, è esattamente lo stesso, solo che tu che fai? Vedi che l'altra scorre, cambi corsia, ma poi quella dove vai non scorre più, quindi ti metti nei guai da soli.
1: E allora quell'altro che stava in quella che non scorre più passa a quella più veloce, va un po' più veloce.
0: Ma no, tu dovresti avere la fortuna di passare nell'altra fila esattamente quando scorre. Insomma, è molto complicata la faccenda. Fatto sta che però, se avete l'impressione che l'altra fila scorra più velocemente, è vero, ma in realtà non è vero allo stesso tempo.
1: Potevamo fare anche quella dell'onda verde dei semafori.
0: Quella è bellissima.
1: Perché quando sei in ritardo, quella è fondamentale. Ci sono delle strade a scorrimento veloce dove se tu becchi effettivamente l'onda verde, poi ti fai tutti i semafori verdi.
0: Va bene, Barbara, ma in fondo un po' di ritardo fa bene a tutti.
1: Ma no,
0: fa bene a tutti quanti,
1: no.
0: Sì. E fa bene anche danzare con Beyoncé. Eccola qua, Donkey, Donkey, Donkey, Donkey, Donkey. Ti piace?
1: Guarda, questa è canzone Oh Babe, dopo You Can Leave Your Head On. Secondo me questa era perfetta per chi ti ascolta.

0: intitola Beyoncé,
1: Beyoncé su Radio 2. Intanto qua nella sala C di Via Asiago in Roma sono arrivati Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Hai visto?
2: I'm back, il figlio del prodigo.
0: Io non ci credevo, invece è tornato
2: come un'apparizione, come da cielo in terra, miracolo, sì, mostrare.
0: Ah no, ti pare, addirittura miracolati.
3: Una cosa specifica, sì. Potete fare questa domanda, diciamo, della puntata di oggi a Vittorio?
0: Sì, subito.
1: Ah, va bene.
0: Vittorio, ma tu sei ritardatario o invece sei uno che arriva puntuale?
2: Ma posso dirti, io sono uno di quelli che
0: perché
3: non arriva proprio, lui non arriva. Lui non è che arriva in ritardo, arriva puntuale.
2: Inspiegabilmente sono in orario di solito.
0: Di solito
2: io sono in orario.
0: Tu Nicole?
3: No, io arrivo sempre in anticipo.
0: Addirittura è oggi, allora
1: lo
0: Simone.
1: Lo trovo insopportabile questa cosa, allora, perché io sono ritardatario.
3: No, per me proprio, cioè io sto male se io penso solo ad arrivare in ritardo.
2: Io penso.
0: Sai che ma sai che oggi ci hanno fortemente rimproverato per questo.
3: Ah, perché pure tu sei ritardatario.
0: Sì, pure noi, tutti e due. No, io mi nascondo dietro Simone.
3: Io
0: arrivo tardi perché arriva tardi lui.
3: Sempre prima, sempre.
1: Si nasconde dietro di me, non va molto lontano. No, sono 1,60 m, quindi.
0: Infatti. Sto con le ginocchia piegate.
2: Voi non la sapete questa cosa, Nicole?
1: Sì.
2: Ha una stanza in Via Asiago. Lei dorme qua.
0: Ecco
1: perché arriva sempre puntuale.
2: Ha una junior suite.
3: Vabbè, però la cosa importante è svegliarsi, perché sì, tu puoi arrivare pure, certo, pure se dormi qui in studio, ma se non ti svegli.
2: Ma infatti oggi di cosa parliamo noi agli Spettinati?
3: Dillo tu.
2: Parliamo di sonno, di quanto si dorme, di come si dorme.
3: Voi dormite bene? Come dormite? Dormite tanto, dormite.
0: Ma adesso che è rinfrescato un po' meglio.
3: Rinfrescato? Ma in che paese vivi tu?
0: È in questo il meteo, dice. Così,
1: a casa sua col condizionatore a rinfrescare.
3: No, infatti mi sento tutta, capito, un mal di schiena, un mal di cosa.
0: Ma scusate ragazzi, non l'hanno detto anche a voi che adesso purtroppo torna il caldo?
1: Torna il caldo, ma adesso vanno anche in onda loro due, Barbara.
0: E quindi noi ce
1: sloggiare, ragazzi,
3: torna il caldo,
0: Ciao Marco Lolli, ciao Fiore Liborio, ciao Valentina Reggiani,
1: ciao Barbara, ciao,
0: ciao Simone,
1: ciao, a domani, ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.

0: siamo tornati, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
1: Ragazzi,
0: qui in presenza. Ragazzi, che onore. Non mi sembra quasi vero. Aspetta che ti tocco.
1: Guardate,
0: ti tocco, Vittorio.
1: Come sono entrato veramente. C'è stato un corridoio umano che si è creato al mio ingresso.
0: Vittorio,
1: proprio
0: radio.
1: No, petali di rosa.
0: Non l'ho vista questa scena.
1: No, è perché
0: non sono stata invitata.
1: No, io ho l'entrata quella secondaria. C'è un'entrata secondaria. Comunque, buongiorno e ben ritrovati. Buon lunedì, Nicole. Come stai?
0: Tutto bene. Adesso che sei tornato, tutto bene. Siamo qui in via Asiago con la nostra meravigliosa squadra, con tutti voi ascoltatori. E quindi, che dire, sarà una settimana piena di notizie, piena di divertimenti.
1: E come è iniziata questa settimana? Hai dormito bene ieri sera?
0: Dopo te lo dico.
1: Abbiamo tempo, perché
0: siamo con voi fino alle 13:30. Quindi cominciamo subito con la nostra musica, giusto Vittorio?
1: Iniziamo subito perché ci accompagnano in questo lunedì mattina Emma e Fabri Fribar.

0: antidroga, Emma e Fabri Fibra, qui siamo.
1: Ci risiamo, ragazzi. Oggi Fabri Fibra non riusciamo a dirlo, né io né Nicole. Emma e Fabri Fibra. Ce l'abbiamo fatta, dai. Ripetilo anche tu. Emma e Fabri.
0: Seguo Vittorio. Mi sei mancato.
1: Anche tu è molto più bella. Tutto un altro colore questa puntata.
0: Anche un altro sapore. Chiederti, sei tornato dai tuoi viaggi lavorativi, i tuoi impegni e stamattina hai preso un treno molto presto.
1: Infatti non è che sia molto riposato, è motivo per cui abbiamo guarda che faccia proprio i nuovi mostri.
0: Potete veramente guardarci sul canale 202 del Digital Terrestre fino alle 13:30. oggi è così, ragazzi.
1: Canale 202.
0: Mi viene da ridere, non so perché. Quindi sei Vittorio, contenta. Hai dormito poco.
1: Ho dormito poco e quindi spero di recuperare questa sera, anche se appunto ne parleremo poi qui in questa puntata. Non è proprio così che funziona, non è che se uno dorme poco una sera recupera la sera dopo, ma spiegheremo tutto con molta calma in questa ora e mezza di puntata. E volevo chiederti invece tu come hai dormito.
0: Non molto bene, un po' di dolore alla cervicale, un po' di mal di testa, così. Forse sarà il caldo, poi un po' di freschetto, l'aria condizionata non è perfetto.
1: Non è un momento, diciamo.

0: invece io riesco a dormire pure un po' di più.
1: La pennichella. Diciamola così.
2: E invece chiediamo ai nostri ascoltatori al 348 7300 200, come, qual è il loro rapporto con il sonno? Dormite bene?
0: Che rapporto avete proprio con il sonno voi? Come dormite? Avete delle tecniche che utilizzate di solito per addormentarvi? Tu ad esempio delle tecniche per
2: certo, ma ne parleremo tra un po', perché io ho delle tecniche talmente segrete che dovranno ascoltarci per tutta la puntata per saperle, perché non le sa nessuno le mie tecniche.
0: E quindi 348 7300 200, che rapporto avete con il sonno? Dormite? Non dormite? Insomma, raccontatecelo.

0: Bruce Springsteen qui agli Spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato che sono tornati vicini vicini dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13:30.
1: Di cosa parliamo oggi, caro Vittorio, e cosa abbiamo chiesto anche a voi che ci state ascoltando?
0: Guarda, oggi è un argomento molto importante, delicato, perché insomma riguarda la vita di tutti, dato che noi passiamo un terzo della nostra vita, dati alla mano, un terzo della nostra vita dormendo, quindi parliamo di sonno. Voi raccontateci al 348 7300 200, ci sono arrivati già un sacco di messaggi perché è un argomento che diciamo
1: stimola,
0: esatto, e ci raccontateci un po' il vostro rapporto con il sonno. Però Nicole, apri diciamo le danze sull'argomento, raccontaci un pochino di cosa vogliamo parlare oggi nello specifico.
1: Sì, perché il sonno è molto più interessante del semplice riposo, no? Perché uno pensa di dormire e riposare, ma in realtà è uno stato biologico attivo durante il quale il cervello e il corpo modificano attività, metabolismo, memoria e regolazione ormonale, quindi è molto più importante di quanto ovviamente si pensa. Il cervello quindi non si spegne, questa forse è una delle cose più importanti proprio da dire e da capire. Durante il sonno il cervello continua a essere molto attivo, ma cambia anche come lavora. Esistono diverse fasi durante la notte e queste fasi si alternano ciclicamente, quindi anche quando uno non dorme bene non sta bene.
0: Esatto, motivo per cui io

0: Quando andavo a scuola, al liceo, sì, dicevo sempre a tutti: ragazzi, se mi vedete dormire sul banco, che sto, io sto cercando di capire meglio le informazioni che il professore mi vuole dare e quindi poi avere un rendimento migliore durante le interrogazioni. Loro non lo capivano, i miei professori. Oggi che mi
1: credo funzionasse.
0: No, ma veramente, guarda, no, la scienza lo dice, però se devi imparare qualcosa spesso è più efficace studiare, dormire e ripassare. Io invece avevo proprio deciso di dormire basta, però
1: senza studiare, senza ripassare, quindi
0: senza studiare, senza ripassare, però diciamo che ha avuto i suoi frutti in qualche modo, poi ecco che riposare aiuta. E voi fatecelo sapere assolutamente, perché vogliamo oggi, ragazzi, posso dirlo?
1: Sì.
0: Scusami. Il primo assolutamente della giornata. L'abbiamo detto.
1: Vai, evviva, la nostra Maria Novella sarà molto felice di questa conquista. Adesso ascoltiamo Martin Garrix, YouTube.

0: qui agli Spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Stiamo parlando di sonno e ci stanno arrivando un sacco di messaggi al 3487-300-200 un po' che ci raccontano il vostro rapporto con il sonno. Nick, vuoi raccontarci un po' cosa ci raccontano i nostri amici che ci ascoltano?
1: Questo disannuncio lunghissimo che hai fatto è stato meraviglioso.
0: Insomma, c'è della
1: da
0: poesia.
1: Davvero un professionista.
0: C'è della poesia in questo disannuncio.
1: Amici, vi ascolto mentre sonnecchio sulla mia poltrona. La sera a letto presto intorno alle 20, accendo la radio fino alle 21 e la mattina sveglia all'alba in buone condizioni di riposo. È fondamentale la routine per recuperare forze psicofisiche. Questa era Gabriella. Beh, è vero, anche perché dovete sapere, anche tu Vittorio, anche io, il cervello durante il sonno svolge anche attività di pulizia. Quindi l'idea generale è che il sonno favorisca proprio il movimento, lo smaltimento di alcune sostanze presenti nello spazio extracellulare del cervello.
0: Guarda qui che momento super quark che ci hai dedicato, Nicole. Effettivamente sì, serve, io la metto molto più in maniera semplice e facile, però il sonno forse ci permette di resettare un pochino, sai, quando proprio i vecchi detti, no, magari delle nonne che ti dicevano ma fatti una dormita e passa tutto. Sicuramente ha anche degli effetti, come dire, biologici, sicuramente, però vuoi mettere una dormita, a volte ti permette di, come dire, recuperare tutto quello che magari c'è una situazione che non ti fa star bene, ci dormi su, quando si dice dormici su un attimo, no? Ecco, quello ti aiuta secondo me un pochino a superare alcuni momenti della tua vita, quindi insomma il sonno è nostro alleato, non demonizziamolo, ecco.
1: Fra l'altro non conta soltanto quanto dormiamo, ma anche quando dormiamo, perché noi abbiamo tutti un ritmo circadiano, quindi un sistema biologico, è come se avessimo un orologio biologico dentro di noi.
0: Sì, sì.
1: E quindi questo influenza il sonno, la temperatura corporea, gli ormoni, il metabolismo. Quindi ecco, dobbiamo stare attenti.
0: Bisogna stare attenti, sì.
1: Quando si dorme. Però capisco anche che è difficile, secondo me, riposare delle ore, riuscire ad avere una routine.
0: Brava. Infatti, proprio su questo, quando uno si parla sempre di questa famosa routine, bisogna avere una routine, bisogna seguire una routine. Il problema è che al giorno d'oggi non è così facile, anche perché siamo continuamente tartassati da notifiche, da impulsi esterni, quindi è sempre più difficile, per cui noi dobbiamo cercare in tutto e per tutto di limitare le distrazioni quando andiamo a dormire.
1: Però sai qual è, può essere una buona routine? Quella di ascoltare la musica di Radio 2, in questo caso Samurai J ci fa ballare con la sua flamenco Paranoia.

0: Franco Paranoia, Samurai J.
1: Che mi dice? Fase REM, sono profondo, sono leggero, mi le applicazioni. Dice tutto quando mi sono addormentata, quando ma mi infama lo stesso, anche quando mi dà il 99% migliore rispetto agli altri utenti. Però attenzione, hai fatto questo, quindi potresti avere problemi di nevrastenia, mal di te, insomma se ne inventa sempre una.
2: Lei era germana, che ci manda pure addirittura lo screen della sua applicazione, che dice che ha dormito 8 ore e 22 minuti, complimenti, con un punteggio di 92 punti. Quindi c'è, diciamo, una vincitrice.
0: Signora germana, complimenti, le facciamo un applauso qui da Via Asiago, siamo tutti in piedi per farle un applauso. Ma oltretutto sembra veramente l'esame della polisonnografia quel grafico che ci ha mandato.
2: Beh sì, perché ci sono queste applicazioni che devo dire che comunque anche lì si deve stare attenti, non sempre sono, diciamo, perfette, no?
0: Esatto.
2: L'analisi non è perfetta, è sempre meglio avere un parere medico, però magari può aiutarti quando non ti senti abbastanza riposato.
0: E soprattutto non farsi prendere dall'isteria. Io per esempio quando guardo i passi della giornata, no? Mi ero fissato per un periodo e guardavo tutti i giorni i passi della giornata. Ecco, uno non deve poi attaccarsi a queste cose qui per dire ok, guardo tutti i giorni quanto ho dormito, come ho dormito.
2: Sai cosa facciamo adesso?
0: Che facciamo?
2: Ascoltiamo un po' di musica.
0: Yes.

0: Gli spettinati, Nicolangelozzi e Vittorio Pettinato.
1: Beh ragazzi, adesso noi ci fermiamo un attimo per le notizie del GR e torniamo tra poco con voi fino alle 13.30. Gli spettinati su Radio 2.
2: Sono le 12.30.
3: Rai GR2.
4: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Conclusi gli europei di nuoto di Parigi e di atletica a Birmingham, l'Italia torna a casa con un bottino ragguardevole. Per il nuoto 20 medaglie nelle gare in vasca, azzurri al secondo posto assoluto dietro la Gran Bretagna, dove gli azzurri dell'atletica hanno chiuso in testa al medagliere con 22 podi in totale. A vincere gli ultimi due ori la 4x400 maschile e la rissa Iapichino con i suoi 7 metri nel lungo. L'abbiamo intervistata.
5: L'ho vissuta con grinta, per non dire cazzimma. Ormai l'ho detto. Sì, io volevo assolutamente vincere. Ho piazzato il primo salto, che non sono solita a fare, e quindi ho dovuto condurre la gara diversamente, ma assolutamente ero pronta a rispondere eventualmente. Mi sono sentita in controllo di quella che era la gara. Credo che ci siano cose da migliorare, non è stata la serata perfetta, le rincorse non erano assolutamente perfette. È anche bene analizzare, anche quando si vince, quello che può essere migliorato in futuro, però mi godo anche questo titolo perché assolutamente è un'impresa.
6: Questo dal punto di vista tecnico, dici tu, e giustamente, però poi gara di alto livello, perché un podio in 3 centimetri raramente si vede. Dal punto di vista emotivo?
5: Dal punto di vista emotivo io mi do un 10 e lode, perché questo per me è stato il test dopo Tokyo, perché era una gara con una qualificazione.
6: Al primo salto stavolta.
5: Sì, e non nego che fossi, non dico preoccupata, ma volevo assolutamente redimermi dopo quello che è successo l'anno scorso, e poi anche dimostrare a me stessa che il pettorale blu me lo meritavo.
3: Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
4: Ha rischiato di annegare e si trova ora in coma farmacologico l'attaccante francese del Cagliari, Yael Trépi. Il ventenne stava facendo il bagno nella piscina di una villa in Costa Smeralda quando è finito sott'acqua nella parte della vasca dove l'acqua è più alta. Il calciatore non sa nuotare, è stato tirato subito fuori ed è lì trasportato nell'ospedale di Sassari. L'attacco toracica eseguita sull'attaccante ha rivelato la presenza di grandi quantità di acqua nei polmoni. Un escursionista statunitense di 29 anni è morto ieri sera a Catania. Secondo una prima ricostruzione, aveva scalato l'Etna lungo una zona vietata con l'obiettivo di avvicinarsi alla vetta, ma è stato colpito da una scarica elettrica durante un violento temporale. Quando è stato soccorso da un elicottero dei vigili del fuoco, il giovane era già in gravi condizioni e poco dopo è deceduto. Ora il furto da film nella sera di Ferragosto al Museo Regionale di Messina, dal quale sono state trafugate 4 preziose opere del pittore quattrocentesco Antonello da Messina. Nel museo allarme e videosorveglianza erano attivi e i custodi erano presenti. Indaga anche una squadra del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri.
7: L'allarme è scattato, ma i 4 custodi, sentiti dagli investigatori, hanno detto di averlo ignorato. È stata la polizia ad avvertirli. Marisa Mercurio, direttrice del MUME, Museo Regionale di Messina.
8: La polizia ha trovato 2 tavole del polittico fuori e quindi sono venuti al museo per portare queste 2 tavole.
7: Ricerche quindi a tappeto per trovare i ladri che in pochi minuti hanno rubato 4 capolavori del grande artista siciliano. I malviventi sono entrati nel museo da una porta secondaria, hanno rubato le tavole del polittico di San Gregorio di fine 1400 e una tavoletta bifronte con Madonna e Cristo, prelevata questa da una teca blindata. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immagini ora al vaglio degli inquirenti che propendono per l'ipotesi di complici interni o basisti. Nella sala che custodiva le opere sembra sia stata ritrovata una fotocopia che raffigura le opere da rubare. Sembra probabile un furto su commissione. Le opere di Antonello da Messina, di inestimabile valore, conosciute a livello globale, non sono vendibili sul mercato. Elena Pabba, GR2.
4: Ora il meteo. Stiamo passando dall'allerta caldo all'allerta temporale, oggi attivata in 13 regioni. È l'effetto del cambiamento climatico che alterna fenomeni estremi.
9: Ormai lo abbiamo imparato, tanto caldo prima, tanta acqua dopo, tutta insieme. Questione di fenomeni fisici, instabilità dell'atmosfera, la corrente di aria fresca che subentra quella africana. Una prima perturbazione ha già un po' ridimensionato il caldo, portando forti temporali. Un'altra arriverà in settimana, spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
10: Una perturbazione intensa passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare le temperature sul nostro territorio. A seguire però torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
9: Forse non sono neanche più ondate di calore, sembra piuttosto una marea rovente che ha travolto l'Europa, rendendo regola quella che era l'eccezione, 35 gradi di giorno e 25 di notte, col termometro in media 2 gradi e mezzo sopra quelle che erano le abituali temperature stagionali. E così il 2026 risulta già l'anno più caldo dal 1850, cioè da quando si misurano le temperature, e gli esperti avvertono il 2027 sarà peggio. Donatella Gori, GR2.
4: È stata trovata morta in casa a Greenville, nel South Carolina, Hayden Panettiere, attrice e cantante statunitense, una delle giovani star più riconoscibili della televisione americana degli anni 2000. Interprete della serie Heroes in Nashville e della saga horror Scream, stava per compiere 37 anni. Le cause della sua morte restano avvolte nel riserbo. Non aveva mai nascosto le difficoltà per la pressione esercitata dalla fama, i problemi di dipendenza e le esperienze traumatiche vissute nel mondo del cinema, nel quale aveva iniziato a lavorare fin da piccolissima. Lascia una figlia di 11 anni. La linea torna ora agli amici spettinati, il prossimo GR2 alle 13:30.

0: riesco. Gli spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi, sono tornati con voi dopo le notizie del GR, la musica ovviamente di Radio 2. Vi faremo compagnia fino alle 13.30 e oggi parliamo di un tema molto delicato, cioè il sonno. Al 348-7300-200 stiamo chiedendo proprio a voi ascoltatori: quanto dormite? Che rapporto avete con il sonno? Dormite, non dormite?
1: Come dormite?
0: Perché magari dormite con la copertina, senza copertina,
1: con cuscino, senza cuscino, con cuscino memory, con cuscino materasso senza materasso, in piedi, sdraiati, supini.
0: Materasso senza materasso è un po', diciamo, un po' difficile.
1: Esatto, però magari c'è chi dorme senza materasso, non possiamo, magari c'è chi dorme per terra. Sai che ci sono alcuni che dormono con un semplice materassi? Ce ne sono tanti, ma oggi vogliamo raccontarvi la storia di uno che per 11 giorni, e ripeto, 11 giorni, non ha dormito.
0: Sono esattamente 264 ore consecutive. La storia di Randy Gardner, che nel 1964 ha deciso di fare questa scelta, perché a 17 anni, proprio per un progetto scolastico, ha deciso di rimanere sveglio per circa 11 giorni e ha stabilito un Guinness World Record.
1: Guinness World Record. Io immagino un ragazzo di 17 anni che un giorno si sveglia, che è già tanto, che dici si sveglia così e va a dire: io non dormo per 11 giorni.
0: Anche perché
1: follia.
0: Poi diciamo che le ore del sonno sono magari diminuiscono con l'età, quindi a 17 anni
1: uno dorme,
0: non so però
1: uno
0: quanto
1: dorme.
0: Dormi, dovresti uno dormire dorme sempre.
1: Certo,
0: sempre.
1: Certo.
0: E poi tra l'altro il suo primato è stato battuto più volte, però il Guinness World Record ha deciso proprio di monitorare queste sfide, perché comunque sono pericolose per la propria vita.
1: Ma certo, gli effetti della privazione del sonno sono pericolosissimi. Comunque dopo 24 ore i riflessi rallentano drasticamente, si può appunto rincorrere per esempio in perdite di memoria. Se uno, per esempio, io adesso che ho dormito pochissimo non mi ricordo cosa devo dire, dove sono, chi sono quelli là, Marco Loli, cosa vuoi da me? No, non lo so, io ho dormito 2 ore stanotte, quindi è pericolosissimo.
0: Beh, devo dire che si vede, ma anche quando dormi tanto si vede che sei un po', diciamo, secondo me hai un po' di sonno arretrato tu, Vittorio, vero?
1: Un po' tanto,
0: però magari la musica ti aiuta.
1: Sì, devo dire
0: meglio,
1: che ogni tanto la musica mi fa riposare.
0: Ascoltiamo Someday dei The Strokes qui su Radio 2.

0: Ciao ragazzi, sono Adele da Pescara. Io ritengo di essere una persona fortunata perché non ricordo una volta che abbia dovuto aspettare che arrivasse il sonno. Io sono quella che appena si mette a letto automaticamente si addormenta.
1: Che fortuna.
0: Dormo 4-5 ore al giorno, a notte, però mi sveglio attiva e piena di energia, tant'è vero che comincio subito a fare allenamento o in piscina o in palestra.
1: Ma che brava.
0: E grazie ragazze e ragazzi, siete bravissimi e molto simpatici.
2: Grazie. Ciao. Ma che infusione di energia positiva. Ma che bello, ma questi ascoltatori sono meravigliosi, la nostra famiglia di Radio 2. Guarda quanto supporto ci 4-5 ore a notte e sta benissimo. Io 4-5 ore a notte arrivo qua che mi dovete tirar su col montacarichi, non riesco a stare. Nicole, tu mi devi dare 18 caffè se io dormo 4-5 ore a notte, la signora invece prende, va in piscina, va bellissimo.
1: Parliamo di ore, quindi adesso ascoltiamo Joliet con un'ora.

0: Perché gli spettinati non ci sono solo Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi, ma vengono a trovarci molti specialisti, molti amici, e oggi è arrivato Paolo Crepè. Buongiorno professore, come va? E perché questa canzone?
1: Il sonno è diventato un alibi.
0: Il sonno un alibi?
1: Sì.
0: Ma perché?
1: Ho bisogno di 8 ore per dormire.
0: Vabbè, questo...
1: Ma 8 ore di cosa?
0: Ma cosa? Ma non ho capito.
1: A 6 anni io dormivo 4 ore.
0: Ma non è possibile.
1: Sì. Alle 5:30 ero già sveglio.
0: Non è possibile.
1: A chiedermi che contributo posso dare oggi al PIL nazionale.
0: A 6 anni.
1: Sì, oggi invece il bambino dorme, fa riposino. Riposino, ma ci rendiamo conto?
0: Ma che stai di male? Ma è giusto.
1: Prendo 7 anni, devono avere già almeno un esaurimento nervoso da lavoro.
0: No, non sono d'accordo.
1: Ai genitori dico sempre... Quando mi dicono: Paolo, mio figlio la mattina non riesce ad alzarsi per andare a scuola.
0: Vabbè, quelli comunque...
1: Mandalo a lavorare di notte, così la scuola diventa il suo momento di riposo. Poi questa...
0: Mi scusi, ma io sono un po' confusa.
1: Il riposo non se ne può più, non se ne può più.
0: Ma cosa non se ne può più?
1: Angelozzi. Odio questa ossessione per il materasso ergonomico, cuscino per la cervicale, la tisanina, il rumore bianco. Ma... Io da bambino dormivo su una brandina che sembrava costruita durante la ritirata in Russia.
0: Vabbè.
1: E mi svegliavo benissimo.
0: No, beh, aspetti, aspetti.
1: Educateli. No. Educateli.
0: Ma posso parlare o non posso parlare?
1: No, a 6 anni. Sveglia alle 4:30, doccia fredda, caffè senza zucchero, il controllo.
0: Ma alle 6:30, il caffè senza zucchero.
1: Fai gli fare gli squat.
0: Ma non è possibile.
1: Angelozzi, fai fare gli squat.
0: Angelozzi, che?
1: Bambini, fai fare gli squat.
0: Ma non è possibile questa cosa.
1: Sì.
0: Ma no, ma sta sbagliando.
1: Sappiate che mentre vostro figlio dorme da qualche parte c'è un bambino in giro per il mondo, in America, che sta avviando una startup. Quindi svegliateli.
0: Ma ognuno ha i propri tempi.
1: Andate, svegliate i vostri bambini. La buonanotte gliela do io. 1 ora e poi su, sveglia. Buonanotte, Nicole.

0: Boogie Shoes, gli spettinati su Radio 2. Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato vi tengono compagnia dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13:30. Oggi parliamo di sonno. Nicole, tu come sei messa? Ti faccio proprio una domanda bruciapelo.
1: Così?
0: Sì. Come sei messa a pennichelle slash pisolini pomeridiani?
1: Io
0: slash
1: sono la
0: power nap.
1: Regina.
0: You are the queen of the power nap.
1: Esattamente.
0: Davvero?
1: Cioè, per me il riposino dopo pranzo è una cosa veramente meravigliosa, se si riesce a fare, se hai il tempo, che sei serena, ovviamente se non lavori, riesci a ritagliarti quella mezz'ora, quei 45 minuti, quell'oretta di riposo dopo pranzo. Per me è più importante di qualsiasi momento della giornata.
0: Io ti immagino una domenica dopo pranzo.
1: Però aspetta, io torno a casa, cioè mi metto vestita da sonno.
0: Pigiama?
1: Sì, pigiamino, sì.
0: Tu quindi usi il pigiama? Cioè, tu hai dei pigiami? No, perché io personalmente io non ho dei pigiami, per esempio. Cioè,
1: non vorrei farti domande strane, però.
0: Io uso i pantaloncini.
1: Però è un pigiama, nel senso, magari lo usi come pigiama.
0: Sì, no, diciamo che ho dei pantaloncini, quelli che uso per magari andare a fare sport. Ovvio, li lavo, però quello è il mio pigiama.
1: No, io ho dei pigiami, sì, molto divertenti, anche con la faccia di Marco Lolli.
0: Tu hai la divisa da sonno, quindi.
1: Io ho la divisa da sonno. Hai la divisa da sonno. Il pigiama, mi metto a letto sotto le coperte e dormo quella mezz'oretta. Capito? È una routine anche quella.
0: Sì, io inizio ad interessarmi a questa cosa. Ma domanda, tu hai detto dopo mangiato, chiaramente, quindi
1: sì,
0: post pranzo, subito ti sdrai?
1: Subito.
0: Hai 25 anni per quello.
1: Ah, problemi di reflusso.
0: Sì, dopo un po' vedrai che non puoi più farla questa cosa.
1: Beh, sai, io non ci ho pensato, perché fino ad adesso non ho avuto problemi. Anzi, per me il pisolino è veramente fondamentale.
2: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento,

0: All'acqua ghiacciata Marco Castello, Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi, gli spettinati su Radio 2.
1: Ciao ragazzi, da sempre soffro di insonnia geneticamente, ho anche cercato di contrastarla, ma in realtà accettandola e con alcuni accorgimenti, oggi alla soglia dei 58 anni ci convivo. Certo è che quando per esempio per 4-5 giorni di fila dormo 2-3 ore massimo, arriva il weekend sfinito, ci credo. La nota positiva? Senti un po'?
0: Sì.
1: I programmi notturni di Radio 2 spesso mi hanno alleggerito le lunghe notti sveglie e non riuscire mai a stare senza musica la sera. Mirko da Forlì. Beh,
0: certo,
1: vero.
0: Uno poi deve trovare delle soluzioni, diciamo, che siano confacenti al proprio bisogno, al proprio malessere, insomma, cercare delle soluzioni. Io per esempio non sapevo, appunto, prima di entrare nella famiglia di Radio 2, che ci fossero dei programmi che andavano oltre la tarda notte, quindi d'ora in poi ne ascolterò.
1: Quando ti svegli sai che succedono anche queste cose, si fanno queste scoperte.
0: No,
1: si fanno pure queste scoperte,
0: no,
1: quando
0: non
1: uno,
0: capito,
1: diciamo, vive
0: no,
1: in una società normale.
0: No, mi hai capito.
1: Vittorio, capisci che esistono pure dei programmi notturni.
0: Il programma notturno però, ecco, potrebbe essere una soluzione per me, quindi potrei ascoltarne sicuramente. Quando non riuscirò a dormire mi collegherò su Radio 2.
1: Sarà cosa ne pensa il professore di queste di...
2: Allora, Pettinato Angelozzi, voi d'ora in poi farete un programma dalle 3 alle 7 del mattino in cui parlate sempre solo senza vocali.
1: Capisco.
2: Solo con le consonanti.
1: Non capisco perché.
2: Angelozzi, lei ora mi parli solo con consonanti.
1: No, ma io non capisco perché.
2: Non lo sa fare.
1: È sempre una minaccia.
2: È una minaccia.
1: Il professore
2: è, minaccia.
1: È proprio minaccia sempre, cioè in modo continuo.
2: Senta,
1: non
2: Angelozzi, le faccio una domanda così. Ma lei ha delle tecniche per andare a dormire senza dover appunto impazzire e rigirarsi nel letto? Lei ha qualche consiglio? Qualche advice?
1: Sicuramente la respirazione. Qualche advice.
2: Advice, si dice, ma io dico advice perché mi piace essere italianista, rimaniamo italiani.
1: Ma che dobbiamo fare? Ma soprattutto rimaniamo su Radio 2 con la musica di Radio 2 perché è importante. Adesso abbiamo dei Cranberries, Just My Imagination. Yeah.

0: Non ho mai avuto difficoltà ad addormentarmi e soprattutto a dormire per lungo tempo. Adesso ho capito che la mia media giusta sono 9 ore.
1: Complimenti, Giulia.
0: In più, quando posso, ben volentieri faccio la penichella del pomeriggio, che purtroppo a volte si prolunga anche oltre l'ora.
1: Purtroppo, per fortuna.
0: Vabbè, sono una bradipa, questo è quello che credo di essere.
2: Signora,
0: grazie
2: Giulia.
0: E buon complimenti per la vostra trasmissione. Ciao.
2: Signora Giulia, lei è gentilissima innanzitutto, perché
1: grazie,
2: fa
1: grazie
2: piacere mille ricevere ogni tanto dei complimenti. Ma
1: stasera dorme tranquillo, Vittorio.
2: Ah, io stasera dormo tranquillo.
1: Complimenti finalmente.
2: Però devo dire che la signora Giulia ci deve insegnare la vita, perché dormire così tanto e riuscire ad essere, diciamo, riposati e soprattutto così confident con il proprio sonno, insomma, è importante. Ma abbiamo altri messaggi?
1: Sì, c'è un messaggio bellissimo. Quando si dorme si entra in un'altra dimensione, dove vediamo senza usare gli occhi, udiamo senza usare l'udito ed abbiamo sensazioni senza avere un'esperienza materiale. Non si è firmato, ma è un messaggio veramente veramente bello, perché è un po' vero, cioè tu entri in un'altra dimensione. Se dovessimo parlare di sogni, si potrebbe fare un programma sui sogni.
2: Ma guarda, potremmo fare veramente cambiare gli spettinati nei sognatori, no, perché inizia già con S, quindi non
1: diciamo che tu per programmi, tra programmi notturni, programmi, cambiare i nomi di programmi, oggi sei un
2: io oggi
1: di,
2: sono un pozzo di creatività,
1: perché è successo, evidentemente devi dormire poco. Tu
2: io dormo
1: Vittorio
2: molto poco, lo sai che dormo poco, e quindi insomma mi ci ritrovo un pochino in tutti i nostri ascoltatori che ci hanno scritto al 3487 300 200, dicendoci: ragazzi, io dormo 2 ore 3 ore massimo, 4 ore quando va bene. Ci sono delle notti in cui appunto riesco a dormire 8 ore, però insomma è sempre più complesso e difficile.
1: 3487 300 200, il nostro numero di telefono per i vostri messaggi.
2: Dai che andiamo a dormire tra poco.
1: Infatti dopo c'è la pennichella, proprio per raccontarci un po' qual è il vostro rapporto con il sonno.

0: passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Ok, qui gli spettinati, sapete, arrivano sempre degli amici e ci sono delle tecniche per addormentarsi. Oggi qui abbiamo una testimonianza, vero? Che?
1: Oggi sono venuto qui per far addormentare tutti gli ascoltatori.
0: Ma in che senso?
1: Da questo momento niente movimenti bruschi.
0: Ma come ti chiami tu? Chi sei? Chi sei? Ma che stai facendo con quel microfono?
1: Sono Petti Vitto ASMR.
0: No, non ho capito. Petti?
1: Sono Petti Vitto.
0: Petti Vitto, quindi sei Vittorio Pettinato in un'altra.
1: Petti Vitto ASMR, sì.
0: Ah, quindi sono, sei proprio tu Vittorio.
1: Sono un ASMRista professionale da 8 anni.
0: Che
1: prima
0: dire?
1: Facevo un altro lavoro, poi ho deciso di cambiare vita.
0: Ma cosa fai? Cosa...
1: Faccio addormentare le persone con il mio ASMR.
0: Le fai addormentare oppure proprio addormentare?
1: Sì, sì, sì, ho proprio capito che era
0: un effetto contrario.
1: Sì, sì, era un talento perché io lavoravo in un ufficio, parlavo sempre così, dicevo: ciao Giovanna, per favore.
0: Ma cos'è?
1: Mi passi per favore la penna? E lei, sì,
0: no,
1: e si addormenta.
0: Beh,
1: e si
0: addormenta. Allora, se lei non stava tanto bene, mi sembra un po' strano.
1: Salutiamo Giovanna. Io ho deciso di rendere questa cosa un lavoro. Ora avvicino questa penna vicino al microfono.
0: Io sono un po' confusa, devo dirti la verità.
1: Senti il rumore. Questi sono microfoni da 800 milioni di euro.
0: È come se facessi questi rumori bianchi, no? Che sono famosi, uno li ascolta per addormentarsi.
1: Io non
0: no?
1: do colore ai rumori. I rumori per me non devono aver mai colore. I rumori sono neutri. I rumori entrano dal corpo, escono dalla mente, entrano nella mente, escono dal...
0: Io devo dire che a me dai un po' fastidio.
1: Senti,
0: cioè, fai l'effetto contrario.
1: Senti il rumore della carta di credito.
0: Non c'è bisogno.
1: Quando viene estratta dal portafoglio.
0: Non c'è bisogno. Mi vorrei scusare con tutti quelli che ci stanno ascoltando questo Petti Vitto. Ma purtroppo capitano queste cose. Oggi parliamo di sonno. Ma
1: ora facciamo il mio ASMR preferito.
0: Qual è?
1: Il commercialista che ti spiega al 7:30.
0: No,
1: sfoglia i fogli.
0: Quello spegni.
1: Questa è una detrazione. Questa invece non la puoi scaricare. Qui invece devi pagare. Qui invece devi pagare anche.
0: Ragazzi, è una vita difficile.
1: Per quando avrete bisogno, sentite gli ASMR di Petti Vitto ASMR.
0: Pensate voi che fortuna potete avere. Voi lo ascoltate così agli spettinati su Radio 2.

0: Live, gli spettinati su Radio 2. Stiamo parlando di sonno con Nicola Angelozzi, stiamo parlando anche un po' di quelli che sono i disturbi del sonno. Nicola, a te capita di avere dei disturbi ogni tanto, che so, parli durante la notte?
1: Sì.
0: Parli,
1: sì.
0: Che dici?
1: Che dico? Non lo so, però mi capita qualche volta che magari dormo, che ne so, con mia sorella e mi dice: guarda, stanotte hai detto delle parole così, casa, cuore, oppure no, no, ti prego, basta.
0: Nicole gioca a nomi, cose, città quando dorme praticamente.
1: Di solito parlo tanto, quindi parlo anche di notte, capito?
0: Vabbè,
1: io sono,
0: dai,
1: mantieni, sono coerente.
0: Mantieni la coerenza anche la notte.
1: Coerente, sì, sì. Tu invece?
0: E io russo.
1: Io dico, infatti.
0: E io russo, purtroppo la mia fidanzata Maria deve sopportare questa cosa.
1: Maria, a me dispiace perché tu non lo devi sopportare soltanto quando è sveglio, ma pure quando dorme. Cioè,
0: io purtroppo
1: è un continuo.
0: Io purtroppo russo, ragazzi. Ogni tanto russo, ogni tanto devo dire che ci ho provato, insomma. Però prima Nicole mi ha dato dei consigli, quindi adesso proveremo a risolvere in altri modi.
1: Devo dire che anch'io facevo dei rumori un po' strani, non proprio, non è che russavo, però facevo dei rumori strani, non respiravo bene. Poi mi sono operata al naso, ho fatto un'operazione, setto nasale, turbinati, concabullosa, e devo dire che la mia vita è veramente cambiata.
0: Vediamo
1: sì,
0: insomma,
1: guarda, ti faccio compagnia io,
0: guarda, ti dico, è molto importante riuscire a respirare bene la notte, perché uno ci scherza su, però
1: in generale respirare, poi la notte ancora,
0: esatto,
1: di più.
0: Quindi insomma è un diciamo anche una problematica importante, immagino anche i nostri ascoltatori magari la stanno affrontando, quindi ci sarà modo e occasione di riuscire a parlarne in modo molto più approfondito, magari chiameremo anche qualche esperto, che dici?
1: Sì, ad esempio c'è Sila da Bari che ci scrive: io mi addormento facilmente leggendo a letto, ma ho sempre difficoltà a svegliarmi la mattina presto. Infatti, quando posso, sabato e la domenica riesco a farmi una bella tirata di sonno anche di 9 ore. E poi ci scrive pure: io per addormentarmi mi ripeto in mente le tabelline. Funziona.
0: Ecco, io mi fermerei alla tabellina del 7. Dal 7 in poi diventano complicatissime le tabelline.
1: Sì.
0: L'8, per esempio, 8x7 non me lo ricordo mai, non so voi, ma non me lo so.
1: Però io credo che lì non mi verrebbe da dormire. Cioè,
0: infatti,
1: inizio a pensare, cercare, direi: mamma mia, non mi ricordo la tabellina, devo ripeterle tutte, quindi non mi addormenterei, no?
0: No, ma infatti appunto bisogna, come dire, cercare di trovare dei modi per rilassarsi, dei modi per star tranquillo, perché se io mi dovessi metterli a ripetere le tabelline o una poesia e non ti ricordi più un verso, una cosa, sarebbe un casino. Quindi per avere un fisico bestiale bisogna dormire, riposarsi, o no? Vero Nicole?
1: Ma perché hai detto questa cosa?
0: Non lo so, è successo, c'è qualche indizio? Ho dato qualche Easter egg. Ah, forse c'è Luca Carboni.
1: Ah, ci vuole un fisico bestiale. È proprio vero.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni, agli spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Siamo arrivati alla fine di questa piacevole, possiamo dirlo anche?
1: Quasi dici tu di te stesso.
0: Sognante puntata, perché
1: questa piacevole puntata.
0: Sì, è stata molto bella, è volata.
1: È meraviglioso, no? Vabbè, io ti adoro.
0: È volata, it's voled the puntata.
1: Leggo l'ultimo messaggio, sì, perché potrebbe essere un tuo amico, però al contrario, perché ci scrivono: ciao, io dormirei benissimo se non fosse per mia moglie.
0: Perché?
1: Perché respira rumorosamente. E questa era Michele.
0: Michele, devi accettarla, insomma. Magari dei tappi, qualcosa per le orecchie.
1: Stai dando tu dei consigli alla tua fidanzata, ovviamente.
0: No,
1: perché tu respiri rumorosamente, e quindi dici che capisco tramite la mia fidanzata.
0: Guarda, ti rispondo come direbbe Cremonini: troveremo un modo per navigare nel buio.
1: Beh, è vero, ha ragione. Cesare.
0: Nicole, io e te in puntata non ci addormenteremo mai, perché siamo sempre carichi come il pubblico di Bologna.
1: Vabbè, però stasera dormirei tanto.
0: Stasera si fa una dormita almeno 7 ore.
1: Perché domani torniamo sempre alle 12 fino alle 13:30. Adesso yes, le nostre amiche Silvia Boschero e Simona Banchi con Radio 2 Music Room, ma prima le notizie del GR.
0: A domani. Ciao.
2: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
4: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1. 2-2

0: dottor Scotti.
1: Sono le 13:30.
2: Rai GR2.
3: In studio Livio Fettella, buongiorno. Il caso La Vitola, Visor annuncia un mese prima sul rischio di un attentato, afferma l'avvocato del faccendiere, ma non c'era alcun accordo preventivo fra loro. Attenzione per l'attaccante francese del Cagliari, Yael Trépi, finito sott'acqua in piscina, in coma farmacologico con i polmoni pieni di liquido. Troppe cose non tornano nel clamoroso furto a Messina. Il museo era presidiato, gli allarmi inseriti hanno suonato, ma i custodi lo hanno ignorato. L'invasione dei delfini, tanti gli avvistamenti sulle coste italiane, c'entra la crisi del clima. Lo sport, atletica e nuoto, chiusi gli europei delle due discipline regine delle Olimpiadi. L'Italia fa man bassa di medaglie e guarda con fiducia a Los Angeles 2028. L'inchiesta sulla bomba contro il conduttore di Reporter Annucci in corso in questi minuti, un incontro fra Walter La Vitola e i suoi avvocati. I legali chiederanno un nuovo interrogatorio. Vogliamo puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica, hanno detto prima di entrare nel carcere di Re Bibbia.
4: Una strategia difensiva che punti a ridimensionare il ruolo di Walter La Vitola, a smontare ricostruzioni definite congetture, a chiarire quelle dichiarazioni che per il giudice per le indagini preliminari sono state fumose, ma soprattutto che rafforzi quello che è il movente descritto dal faccendiere per quell'azione di Damitarda contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ovvero la singolare tesi della bomba per proteggerlo, per consentire un innalzamento della scorta che lo stesso giornalista aveva chiesto. E questo è l'obiettivo dell'incontro in corso in questi minuti tra l'avvocato Arturo Cola e La Vitola, le parole del legale prima di entrare nel carcere romano di Re Bibbia.
5: Non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
4: L'avvocato ha anche aggiunto che La Vitola avvisò un mese prima Ranucci del rischio attentati, tutto materiale che il pool difensivo raccoglierà in un fascicolo da depositare la settimana prossima al tribunale del riesame per ottenere i domiciliari e un nuovo interrogatorio. È attesa poi nei prossimi giorni la richiesta di estradizione dal Camerun per Gomez Clesio Tavares, il tuttofare del faccendiere. Anche la sua versione è ritenuta molto importante dagli inquirenti. Giuseppe Lisi, GR2.
3: Ha rischiato di annegare, si trova ora in coma farmacologico l'attaccante francese del Cagliari, Yael Trépi. Il ventenne stava facendo il bagno nella piscina di una villa in Costa Smeralda quando è finito sott'acqua nella parte della vasca dove l'acqua è più alta. Il calciatore non sa nuotare, è stato tirato subito fuori ed elitrasportato nell'ospedale di Sassari. L'attacca toracica eseguita sull'attaccante ha rivelato la presenza di grandi quantità di acqua nei polmoni. Un uomo di 43 anni, Dino Kerber di Dolo, in provincia di Venezia, si è impiccato nella sua abitazione dopo aver ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua casa di Camponogara. Al termine della relazione, la donna aveva denunciato Kerber, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Parliamo ora del clamoroso colpo al Museo Regionale di Messina, messo a segno la sera di Ferragosto. Arrivata da Roma una squadra di investigatori del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri per indagare sulla sparizione dei quattro capolavori di Antonello da Messina.
6: È caccia ai ladri che in pochi minuti hanno rubato quattro capolavori del grande artista siciliano, tavole del Polittico di San Gregorio di fine 1400 e una tavoletta bifronte con Madonna e Cristo, questa prelevata da una teca blindata. Delle sei opere, quattro sono state portate via, due lasciate al di fuori del museo. L'allarme è scattato, ma i quattro custodi, sentiti dagli investigatori, avrebbero detto di averlo ignorato. È stata la polizia ad avvertirli. Marisa Mercurio, direttrice del MUME, Museo Regionale di Messina.
7: La polizia ha trovato due tavole del Polittico fuori e quindi sono venuti al museo per portare queste due tavole.
6: Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immagini che ora sono al vaglio degli inquirenti che propendono per l'ipotesi di complici interni o basisti. Nella sala che conteneva le opere sembra sia stata trovata una fotocopia che raffigura le tavole da rubare. Si fa strada l'ipotesi di un furto su commissione. Le opere di Antonello da Messina sono di inestimabile valore, non vendibili disponibili sul mercato, poiché conosciute a livello globale. Elena Paba, GR2.
3: Un escursionista statunitense di 29 anni è morto ieri sera a Catania. Secondo una prima ricostruzione, aveva scalato l'Etna lungo una zona vietata con l'obiettivo di avvicinarsi alla vetta, ma è stato colpito da una scarica elettrica durante un violento temporale. Quando è stato soccorso da un elicottero dei vigili del fuoco, il giovane era già in gravi condizioni e poco dopo è deceduto. Analogo dramma in Alto Adige, dove ai confini con la Svizzera, in Val Monastero, un escursionista altoatesino ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine. L'Istat fotografa come oggi è cambiato il volto del turismo in Italia rispetto agli anni 60, quelli del boom economico. Sentiamo.
0: Il confronto è con gli anni del benessere che cominciava a diffondersi, del primo turismo di massa con le famiglie in vacanza anche per lunghi periodi. I dati sono dell'Istat con una rielaborazione del Sole 24 Ore del lunedì. Dagli anni 60 molto è cambiato, a cominciare dalle presenze, passate da 161 a 481 milioni nel 2025. Un incremento dovuto per i due terzi ai turisti stranieri. La concentrazione maggiore oggi come allora nelle regioni del centro-nord, anche se la quota del sud è raddoppiata dall'11 al 22%, mentre in calo risultano Liguria soprattutto, poi Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia e Marche. Dicevamo degli stranieri, nel 1962 erano la maggioranza soltanto in Trentino, Alto Adige e Lazio, oggi sono quasi il 56% del totale. Una volta si vedevano soprattutto tedeschi e anche oggi la quota europea resta maggioritaria, ma è sempre più insidiata da quella extraeuropea. Nelle quattro principali città turistiche italiane, Roma, Milano, Venezia e Firenze, vengono dall'estero i tre quarti dei visitatori. Segue Napoli con il 60%. Fabio Comini, GR2.
3: La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata e 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere la ONG. Il porto assegnato è Bari. In Indonesia ancora scosse, nella notte è stato registrato un nuovo terremoto di magnitudo 5,6 in mare, ma non è stata emessa alcuna allerta tsunami. Il nuovo sisma colpisce a 2 giorni da quello molto più potente, magnitudo 7,7, che ha interessato l'isola indonesiana di Flores, causando 53 morti, 137 feriti e quasi 13.000 sfollati. Continua la ricerca di sopravvissuti sotto le macerie, tutti in salvo, intanto i 700 turisti italiani sul posto. È l'estate dei delfini, tanti gli avvistamenti lungo le coste italiane, complice anche il cambiamento climatico.
8: Non c'è solo il delfino Mimmo, star della laguna di Venezia, ad allietare i turisti con piroette e salti spettacolari tra gondole e vaporetti. Quest'estate gli avvistamenti dei delfini lungo le coste italiane sono sempre più numerosi e sui social spopolano le immagini che li immortalano. Solo nel mese di giugno oltre 20 le segnalazioni tra Rimini e Cattolica, tanti gli avvistamenti anche a Lampedusa, in Sicilia. In Sardegna un gruppo di delfini si è avvicinato a pochi metri dalla spiaggia. Da cosa dipendono tutti questi avvistamenti? Virginia Sciacca, ricercatrice CNR, Istituto Scienze Polari.
9: Non abbiamo la certezza che gli avvistamenti dipendano da un aumento del numero dei delfini.
8: Però si avvicinano sempre più alla riva. C'entra il cambiamento climatico?
9: Si avvicinano perché le loro prede, quindi il pesce, è sempre meno disponibile al largo a seguito del cambiamento climatico, quindi della variazione nelle temperature dell'acqua dalla superficie alla profondità del mare.
8: Maria Cristina Cusumano, GR2.
3: Spettacolo adesso, il festival Musica sulle Bocche propone concerti in alcuni degli angoli più suggestivi della costa nord della Sardegna. Stasera al tramonto il pianista jazz Danilo Rea suonerà sull'isola dell'Asinara improvvisando su celebri melodie della canzone d'autore. Lo abbiamo intervistato.
10: Ho suonato in Sardegna tantissime volte, mi sono affezionato alla bellezza di questa terra meravigliosa, oltre che all'accoglienza.
11: Anni di concerti da Cagliari alla Gallura, eppure Danilo Rea non aveva mai visitato la Sinara, ma questa sera per il festival Musica sulle Bocche suonerà il suo piano proprio lì davanti al mare, appuntamento al calare del sole.
10: Il tramonto secondo me è un momento molto intimo, molto bello, probabilmente la fantasia dell'improvvisatore può uscire al meglio, soprattutto in un contesto così bello.
11: Per la scaletta nessuna strada obbligata, ma tante suggestioni, e non dovrebbero mancare quelle della memoria collettiva e di autori legati alla Sardegna come De André.
10: Arrivo, respiro, mi unisco all'emozione del luogo e di chi ascolta e suono melodie che più o meno sono note a tutti e che per ognuno rappresentano qualcosa.
11: Musica sulle bocche proseguirà fino a metà settembre tra Alghero, Castelsardo e altri centri del nord della Sardegna. Francesco Riccardi, GR2.
3: Lo sport. Ai campionati europei di discipline acquatiche l'Italia ha chiuso al secondo posto il medagliere, ma il bilancio è molto positivo. Sulla strada per Los Angeles la nazionale ha lanciato giovani stelle come Sara Curtis e Chiara Pellacani, ma ha visto anche l'ennesima conferma di veterani mai sazi di vittorie. In primis Simona Quadarella, capace di calare un tris d'oro per la terza volta in carriera.
12: Si dice che nello sport vincere sia difficile, ma confermarsi ancora di più. Fare tris diventa allora un'impresa solo per pochi eletti. È quanto riuscito a Simona Quadarella in vasca agli europei di Parigi. Dopo Glasgow 2018 e Budapest 2021, la romana ha centrato un'altra tripletta vincendo 1500, 800 e 400 metri. Un exploit che colloca la 27enne ancora di più nell'Olimpo dello sport azzurro. Sono ora 11 i titoli continentali vinti, uno in più di quelli collezionati da Emiliano Brembilla. Quelli arrivati a Parigi per Simona sono successi che hanno però un sapore diverso. A quasi 28 anni chi nuota vede vicino il tramonto della carriera e trovare nuovi stimoli può non essere semplice. Le motivazioni allora Quadarella è andata a cercarsele dall'altra parte del mondo con una lunga parentesi australiana. Nel frattempo, come se non bastasse, è arrivata anche la laurea in comunicazione digitale. Altra ricetta non poteva esserci. Il rischio che l'odore del cloro rendesse tutto nauseabondo era dietro l'angolo. Quadarella invece ha rilanciato e può guardare ancora l'orizzonte a cinque cerchi, che così lontano non è. Francesco Albanese, GR2.
3: Gli altri europei, quelli di atletica, ieri sera un gran finale vietato ai deboli di cuore che ha regalato all'Italia il successo nel medagliere e la consapevolezza di avere la nazionale più forte nella nostra storia. L'inviato.
13: I francesi ci rispettano, canta Paolo Conte in Bartali, non solo loro nell'Europa dell'atletica, e allargando l'orizzonte i campioni italiani sono ammirati e riconosciuti ovunque. Oltre Tamberi, Fabbri, Diaz, Batocletti, Iapichino e Furlani e Jacobs sono stati traditi dagli infortuni, il medagliere è stato vinto grazie all'oro della 4x400 uomini. Lorenzo Benati ha tagliato il traguardo.
14: In uno sport individuale, un po' come l'atletica, si torna sempre alla squadra, c'è sempre un senso di essere lì con le nostre gambe, ma per tanta altra gente, non solo per noi.
13: La nazionale di atletica più bella e forte di sempre, come dicono il presidente May e il direttore tecnico La Torre, ha rappresentato tutte le regioni, tranne quattro. Atleti italiani, ma di tante origini, uno o due genitori, dall'Ucraina, Stati Uniti, Tunisia, Cuba, Inghilterra, Larissa Iapichino.
15: Per me la normalità, io vengo da una famiglia mistissima, per me la normalità è sempre visto come una fonte di arricchimento, quindi ben venga che ci siano delle persone che possono arricchirci non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista umano. Si è creata una coesione in questa nazionale che secondo me da qualsiasi punto di vista ci arricchisce come persone, come esseri umani.
13: Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Emanuele Di Cavio e Adriano Lippi. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto a tutti.

0: Music Room estate, ben trovati, sono le 13:43. Visto Nicole che fuggiva sotto alla velocità della luce dopo avervi intrattenuti per le due ore precedenti, ora invece ci siamo noi del Music Room, noi, io, Simona Banchi, the one and only, Marco Lolli, oggi c'è Francesco Napoleone in console. Vedo che siamo sempre una squadra, sempre simile, molto affiatata direi, sono molto lieta. Fino alle 16 di oggi assieme a voi ascoltatori che potete vederci sul canale 202 del Digitale Terrestre, ma anche chiacchierare con noi e costruire assieme la trasmissione partecipativa con dei bei messaggiotti, forse con la voce sarebbe meglio, per vedere se siete, che so, magari in viaggio, vivi e vegeti, se avete deciso, come diceva il GR2 di, non mi ricordo, un paio di edizioni fa, di proseguire, prolungare, no, le vostre vacanze. Non siete tornati tutti quanti ieri sera dopo il Ferragosto, ma siete in giro per monti e per mari, fatecelo sapere appunto al 3487 300 200, anche se oggi parleremo di cose che hanno a che vedere con la casa e gli impegni casalinghi. Intanto Madame per cominciare.
1: Facciamo

mamma non mamma lo potremmo dire quando ci troviamo in casa con i nostri partner, magari più di uno, sì, perché no, o la nostra partner, e ci guardiamo negli occhi e ci chiediamo: sì, ma la lavatrice l'hai fatto o no? Te l'avevo detto, no? E allora mi ami o non mi ami? Cavolo, c'è anche questo, no? All'interno dell'amore, la quotidianità delle cose da fare che magari certe volte sembrano scontate. E allora è ovvio che se io ho fatto una cosa tu ne fai un'altra. E invece no. Oggi parliamo un po' di questo, ma partiamo da la nostra storia. Secondo la Banchi nasce da una storia di mirtilli. Allora, in realtà è una cosa, pare, molto famosa in tutti gli Stati Uniti, perché ha dato vita a un super bestseller scritto da una signora che si chiama Eve Rodsky. La sua è una storia come alcune, stavo per dire come tante altre, no, non tutte viviamo in una bella casa di Los Angeles. Lei viveva e vive in questa bella casa di Los Angeles, ha un marito, ha tre figli, di cui uno peraltro è appena nato, quindi il poppante merita insomma molte cure, no? E attenzioni, quindi c'hai già due figli, una casa grande da sistemare, hai pure un lavoro e quindi è un po' impegnativo, visto che lei fa l'avvocata. Un giorno, mentre sta salendo in auto, già in ritardo per andare a prendere il figlio più piccolo, con il tiralatte in mano, la busta di pannoline, cose che ti cadono per strada, il sedile posteriore pieno di roba, di tutto e di più, ha anche un contratto, pare, importante sulle ginocchia, come a dire, riesce a fare tutto, come nel migliore dei film americani, riesce a tenere in ballo questa famiglia numerosa e piena di impegni, anche questa carriera da donna vincente. Però suo marito Seth la chiama un attimo e le fa: scusa Eve, anzi no, le manda un sms, nemmeno la chiama per nome, manda questo sms, e uno dice: vabbè, dovrà dire qualcosa di importante, no? Io sto facendo di tutto di più. E invece lei apre l'sms e c'è scritto: hai dimenticato i mirtilli. Lei accosta al bordo della strada e scoppia a piangere. Da qui parte almeno il racconto, come sanno fare bene gli americani, di questa storia vera, per cui Eve, dopo essersi disperata per l'insensibilità oppure l'inaccortezza, la distrazione di suo marito, che cosa fa? Si rialza, tiene in piedi la relazione con il marito, non lo manda a quel paese, ma scrive un libro che ovviamente diventa un best seller. Si intitola Come ho convinto mio marito a lavare i piatti. In Italia esce per la Vallardi nel 2020, quindi è di qualche anno fa, e parla di questo, insomma, del carico mentale domestico, che, attenzione, non è solo femminile. Quindi se siete maschi all'ascolto e volete subito insultarci al 3487 300 200, perché la cosa insomma è vostra anche, ditecelo, perché chiaramente può essere di entrambi i sessi. Il libro, non sa va san dir, è un libro super venduto, la questione è super aperta, quindi oggi vogliamo parlare proprio di questo. Collaborate? Siete responsabili? Non vi accorgete delle cose? Dopo vi faccio anche una domanda bella precisa. Non vogliamo sapere semplicemente se lui o lei lavano i piatti, o lui o lei fanno la cena, o lui o lei verificano che la lista della spesa è quella giusta e magari vanno anche a comprare le cose. Vogliamo proprio è una cosa esistenziale in cui vogliamo entrare. Siete tutti chiamati all'ascolto e soprattutto alla partecipazione al 3487 300 200 di Radio 2.

0: Che pezzino che vi abbiamo ritirato fuori, questo It Runs Through Me di diversi annetti fa, che mescolava un sacco di cose belle insieme, jazz, soul e quell'hip hop delicatissimo che solo i De La Soul sanno fare. Alla chitarrina, alla voce c'era Tom Misch, questo ragazzo inglese. Loro invece sono dei decani dell'hip hop americano, che però sono stati tra i primi a mescolare l'hip hop, quello un po' più delicato, con il funk, con il soul, anche con tante altre cose un po' psichedeliche. E questo pezzo era di, credo, del 2018, di un po' di tempo fa. Allora, cari ascoltatori di questa meravigliosa trasmissione, vi abbiamo già chiamato, come dire, vi abbiamo richiamati a casa, anche se siamo in vacanza in questo periodo, la maggior parte di noi almeno lo è, noi vi abbiamo già ributtato con la mente, penso, in cattiveria, nei lavori domestici, perché vogliamo entrare nelle vostre case. D'altronde le case ora andranno un po' risistemate, fate le lavatrici per metter via tutte quante le cose estive. Io già mi vedo quando fa più fresco, diciamo così, a settembre, ottobre. Non vogliamo controllare la polvere che avete sopra gli armadi, vogliamo parlare di lavori domestici. Quest'oggi è di divisione dei compiti, quindi diteci la verità. Vogliamo sempre essere un po' intrusivi in un certo senso. Qual è la faccenda di casa che il vostro partner sembra, diciamo, biologicamente incapace di vedere? Il vostro partner, la vostra partner, cos'è che non riesce proprio, della serie, no, lo vedi, no, si sente quasi male, finge di essere morto, finge indifferenza, la lavastoviglie non la vede anche se è da svuotare. Io c'ho un problema con il rotolo di carta igienica finito, non io, quella persona che divide la casa con me ha un problema quando c'è quel coso di cartone, no, la fine del rotolo, niente, quello può rimanere lì anni. Allora, ultimamente ho cominciato a fare una cosa, lo dipingo, comincio a fargli la faccia, il naso, la bocca, così che quando lui lo vede magari capisce che quel personaggio del bagno è lì da un po' di tempo. Sentiamo se i nostri ascoltatori già dicono qualcosa al 3487 300 200.
1: Allora, Daniele dal Lago di Varese, la giornata è così fatta.
0: Dici.
1: Mi alzo alle 5 con mia moglie, le preparo la colazione, la saluto che va via perché lei lavora a Milano, quindi deve prendere un treno alle 6. Poi preparo la cena la sera, sempre una cenetta diversa perché io sono molto preciso, mi piace preparare delle cose che le piacciono, fatte bene, curate.
0: Stupendo.
1: Una mise en place fantastica.
0: Addirittura.
1: Stiamo a mangiare parlando perché noi non abbiamo la televisione.
0: Vabbè, ho capito, ma qui siamo
1: questa
0: nel mondo della fantasia.
1: Questa è la vita quando lei lavora, se no andiamo in giro in vacanza. Ed è la vita che mi piace, perché lei è una donna meravigliosa. Ciao.
0: Ti stavamo per chiedere il numero di telefono, vabbè, sarà per la prossima.

scivola, scivola vai via, come diceva Vinicio Capossela. Levante la sua malia alle 13.59 insieme a Silvia Boschero nel Radio 2 Music Room dell'estate, che oggi dedichiamo alle faccende di casa, alle faccende domestiche che la vostra partner barra il vostro partner sembra incapace di vedere. Vedo che, visto che abbiamo nominato il libro dell'americana che nel 2011 scriveva appunto questo trattato, come ho convinto mio marito a lavare i piatti, traduzione insomma molto libera ovviamente come facciamo sempre, no? Di un titolo che era molto più breve in realtà in inglese. Anche in Italia un'ascoltatrice ci dice abbiamo i nostri scrittori rispetto a questo tema, ce ne manda uno di Feltrinelli che si intitola Ho scritto questo libro invece di divorziare, cronaca di liberazione dal carico mentale e altre conquiste. Qui però si parla anche di carico proprio fisico, perché il cesto della biancheria pieno che il partner non vede è lì e magari pesa anche. Insomma, a casa vostra chi fa davvero cosa? Questa è la domanda da $1,000,000. Oppure queste cose tipo se non lo faccio io a casa mia figuriamoci. Sappiate che ci sono dei dati, perché noi arriviamo sempre con dei dati molto precisi. Allora, la divisione dei lavori domestici in Italia resta squilibrata, signori. Lo segnala questo report che si chiama CISF Family, è un report del 2024, però insomma siamo abbastanza vicini. Campione di 1600 famiglie italiane, e nella fascia di popolazione più giovane, che è quella fino ai 34 anni, la spartizione del lavoro è più equilibrata. Quindi bravi. Napoleoni, sei sotto i 34 tu? Sì, no, l'hai superati? Di poco? No, ci sei. Quindi sei nella posizione, ce n'hai 30. Ah, appunto, sei giovanissimo. Quindi sei di quella fascia di popolazione in cui vi dividete i compiti. Fai così con la testa se sono ben divisi? Sì, bravo. Stiamo facendo gli affari del nostro tecnico così in diretta nazionale. Invece, attenzione, la spartizione dei lavori in casa a partire dai 35, lì c'è proprio un crollo netto. Praticamente il 68% delle donne dichiara di occuparsi da sola delle pulizie, contro appena il 30,4% degli uomini. 3 ore al giorno in media. 3 ore al giorno? Ma cosa si fa 3 ore al giorno per fare casa, per fare le pulizie? Un sacco di cose. Avete delle case super linde. Va bene, scrivetecelo o ditecelo con la voce al 348 7 300 200.

0: Showa.
1: Il boogie nella mia anima, boogie's in my soul, Chaka Khan, assieme a quel disperato di Snoop Doggy Dogg. Dico disperato perché si aggira con quel fare un po' così dinoccolato che sembra che debba sbattere da un momento all'altro da qualche parte. Chaka Khan non ha esattamente relazioni, non intrattiene relazioni con situazioni, con faccende domestiche. Lei è semplicemente una delle più grandi regine, diciamo così, della musica rhythm and blues e del funk. Però la sua collega Aretha Franklin, grandissima, amata e compianta, Aretha Franklin, se ricordate bene, nei Blues Brothers, 1980, filmone pazzesco che credo prima o poi la nostra Banky insomma ritirerà fuori dal cassetto, interpretava la moglie di uno dei protagonisti, del chitarrista di Matt Murphy, e nel locale di sua proprietà, mentre canta in maniera pazzesca in ciabatte, se ben ricordate, spazzando in terra al ritmo appunto di Respect, canta la sua canzone appunto Respect, rispetto, e la sua canzone altro non è che una canzone di forza, un inno di forza, di empowerment femminile, che va contro soprattutto la vita sottomessa delle donne afroamericane del tempo, no? E anche le faccende domestiche, se vogliamo. E tra

Entrerebbe nella nostra scaletta, però c'è la Chaka Khan e va bene lo stesso, perché i nostri temi di oggi hanno a che fare con le faccende domestiche. Ciao Silvia, io mi occupo dei piatti, scrive Aldo, e della lavastoviglie, spesso cucino, inoltre sistemo la differenziata, la moglie fa il resto, aiutata da una signora. Ecco, vedi, c'è un po' tipo il dente avvelenato, però aiutata da una signora. No, Aldo dice di essere contento della collaborazione e apparecchia anche la colazione il giorno prima, quindi la sera, e prepara la moka. Vabbè, ma voi siete dei compagni stupendi, non tutti possono dire la stessa cosa. La domanda in realtà è: qual è la faccenda di casa che al vostro partner, alla vostra partner, non va giù, non vede, non fa, non le torna, e quindi voi guardate con mestizia ciò che accade alla casa, no? Abbandonata lì. Va bene, li sentiamo sti Vampire Weekend? Dai, sentiamoli. Un bel pezzo dei Vampire Weekend che andavano forte una decina d'anni fa, ma noi li vogliamo recuperare su Radio 2 Music Room Estate con Unbelievers, e poi torniamo a chiacchierare.

0: Radio 2 Music Room Estate 14-14, Silvia Boscaro finalmente assieme alla sua amatissima Simona Banchi.
1: Ta-da!
0: Simona Banchi, le fai le faccende di casa?
1: Assolutamente, io sono un'ossessiva, nevrotica.
0: Davvero?
1: Malata dell'ordine e della pulizia.
0: Per questo non vuoi che ti abbracci focce focce?
1: Anche.
0: Che cosa ci porti in dono oggi?
1: Guarda, oggi ti porto quella che considero la perla delle perle di Rai Play.
0: Ci picchia.
1: È un documentario, ma non è un documentario con televisivo, con ritmo televisivo. No. È un film che usa il tempo dell'osservazione.
0: Si chiama. Una palla così, insomma.
1: Guarda, si chiama. Un titolo geniale: Bestiari, Erbari, Lapidari.
0: Oh, ma bellissimo.
1: È un documentario del 2024 di Massimo Danolfi e Martina Parenti. Credo che andò anche a Venezia a tempo. Dura 205 minuti. Non vi preoccupate, perché comunque su RaiPlay è diviso in tre capitoli: Bestiari, Lapidari, Erbari e Lapidari. È un film molto particolare, è un grande archivio cinematografico che divide e cataloga gli esseri, gli animali, le piante, le pietre. Non ridere.
0: No. Sto cercando di entrarci dentro. È anche mistico, forse. Chissà.
1: Ma soprattutto osserva come l'uomo ha cercato di classificare queste cose. Bestiari, cominciamo dal primo. Bestiari, quello un po' più accattivante, è un found footage.
0: Sai cosa vuol footage? Dire?
1: Il found footage è un film di finzione, quindi finto, che però ti si mostra come un finto filmato amatoriale.
0: Ok. Cioè,
1: sembra
0: girato
1: di famiglia,
0: così,
1: invece è tutto finto, okay. È tutto ricostruito. E quindi ci sono, che ne so, dalla spedizione di polare di Amundsen ai primi safari africani.
0: Ricostruiscono proprio queste
1: cinepresa, okay. E c'è una voice over che ti spiega esattamente che le missioni scientifiche coloniali producevano dati per gli studiosi, reperti per i musei, o comunque anche finalizzate a reperire e moltiplicare investimenti.
0: E certamente antropocentrici e soprattutto super occidentalizzanti, diciamo.
1: Esatto,
0: no?
1: Le immagini sono molto potenti, ma la loro mossa, il loro potere sono soprattutto economico e politico.
0: Che cavolo di meraviglia!
1: E
0: deve
1: quindi
0: essere
1: Bestiari,
0: cosa.
1: Anche bello. Il nome Bestiari, secondo me. Erbari è un documentario puro di osservazione, girato tutto dentro l'orto botanico di Padova. La cosa più interessante, almeno a mio giudizio, è l'erbario di guerra. È un erbario raccolto sul fronte da uno studioso di botanica dopo la Prima Guerra Mondiale. È bello perché è un oggetto d'amore, come può essere una raccolta di piante e di fiori, come un erbario. Tu lo facevi l'erbario da piccola?
0: Qualcosa ci hanno fatto raccogliere le maestre, sì.
1: Ma io
0: per
1: lo
0: capire
1: facevo
0: le piante.
1: Senza le maestre, la mia attività oltre.
0: E tu
1: oltre
0: sei un erbivora, insomma. No, anzi, non la mangiavi, la conservavi.
1: E quindi è un oggetto d'amore, allo stesso tempo rappresenta il peggio dell'uomo, la guerra. Infine, Lapidari è un film industriale ed emotivo sulla trasformazione della pietra in memoria collettiva. Perché secondo me è interessante, oltre alle immagini, vedere questo documentario, che il vero argomento del film alla fine è l'uomo. Perché noi uomini sentiamo il bisogno di catalogare e mettere in ordine il mondo? Non c'è una prevaricazione in questo? Ci hai mai pensato?
0: Certamente, forse per fingere di non morire mai, ma in realtà.
1: Probabilmente. Secondo me però è una cosa.
0: Un attaccamento?
1: È la mania del controllo.
0: Certamente.
1: Anche sulla natura.
0: Mi hai lasciato senza parole.
1: Te l'avevo detto che oggi era spesso l'argomento.
0: Non ho nemmeno voglia di toccarti.
1: Vabbè, ma dopo sarò più leggera.
0: Va bene.
1: Un po' più frivola dopo.
0: Meno male, però bellissimo. Bestiari, Erbari, Lapidari 2024 su Rai Play. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: go.
1: La celeberrima Father and Son di Cat Stevens, grande aedo del folk britannico, è iniziato nella prima metà degli anni 60 proprio come idolo del pop, no? È vero che c'erano i Beatles ed erano loro gli idoli assoluti, però c'erano anche, insomma, musicisti oltre loro che erano molto molto amati. Father and Son 1970 è una di quelle canzoni che lo hanno praticamente fatto brillare e brillerà per sempre. E poi c'è stata una malattia, lui prese la tubercolosi ad un certo punto e ebbe questa lunghissima degenza che lo fece fermare e soprattutto staccare da quel momento di grande notorietà che lo aveva colpito quasi inaspettatamente quando era molto molto giovane, e lì è intervenuto un pensiero diverso e un cambiamento, un profondo cambiamento super spirituale, tanto che ha abbracciato la religione islamica e si è fatto chiamare da allora Yusuf Islam. Negli ultimi anni Cat Stevens è tornato alla musica non più sacra come stava facendo in questo periodo che vi stavo raccontando, ma alla musica pop internazionale con la felicità di molti. E voi invece siete tornati a pensare alle faccende di casa che i vostri partner non sanno proprio fare? Sentiamo.
2: Gabriella casalinga con marito che prima non voleva collaborare, ma che
1: poi è stato grazie
2: a vari spunti di riflessioni ha imparato a farlo.
1: Spunti di riflessione.
2: E ora collabora molto volentieri con me e in alcuni casi è pure diventato più bravo.
1: Bravo,
2: e
1: siamo
2: niente,
1: contenti.
2: Noi casalinghe molto spesso veniamo sottovalutate per
1: mio.
2: Persone che non fanno niente in casa, ma
1: quando mai? Scherziamo?
2: Cosa facciamo?
1: Qualcosa.
2: È bello essere, collaborare per
1: sì.
2: Scoprire che mio marito per
1: ce
2: alcune
1: l'ha fatta.
2: Cose è anche più bravo di me.
1: Sì, ecco, diciamoglielo sempre che è più bravo di te, così almeno fa tutto lui e noi siamo più tranquille. Ma stai scherzando, ti metti in discussione, ascoltatrice. Casalinghe lavorano come delle belve e poi soprattutto spesso fanno anche altro, quindi...

0: PS al messaggio precedente, Daniele Dall'Agro di Varese, vi do un consiglio. Nei giorni di festa, perché io non posso farlo durante la settimana che mia moglie lavora, come ho detto, cucinate insieme se siete a casa, perché cucinare insieme è spettacoloso, spettacoloso, si crea una complicità che è impensabile se uno non l'ha mai fatto.
1: Dici,
0: E poi per inciso i piatti o li lavo io quando uso pentole e fornelli o li laviamo insieme e li asciughiamo insieme.
1: Che carino.
0: Ci vuole poco, la piatti non ce l'abbiamo perché siamo in due, quindi non ci serve.
1: No, figurati, sia mai. Tutto perfetto lui, mi sta cominciando a stare antipatico, eh. Troppo bravo, troppa felicità, troppo amore, troppo tutto insieme, anche lavare i piatti. No, c'è qualcosa che non torna. Devi venire qui a Radio 2, ti dobbiamo fare il terzo grado, caro ascoltatore. Non ci crediamo a questo luogo familiare così No, dai, sto scherzando. Va bene, va bene. Ci sono un sacco di nostri ascoltatori che dicono che va tutto bene, che c'è collaborazione. Un'ascoltatrice mi dice, la Sila dice: il mio partner è allergico alla lavatrice, anche perché poi sostiene che è impegnato tutto il giorno a spegnere le luci che io lascio accese, chiudere i cassetti e ante degli armadi che lascio aperti. Questa cosa è molto bella, lasciare aperte le cose, perché non va bene, non è un segnale di apertura mentale anche? Secondo me sì. 3487 300 200, con la vostra voce, e basta queste cose edulcorate, vogliamo sapere se, non dico che scorra del sangue, ma se c'è dissenso a casa anche, eh? E dai, su.

0: Eccoci qua, Radio 2 Music Room, estate, 14:34, alle prese con un sacco di ascoltatori maschi, dobbiamo dire, che ci stanno mandando messaggi riguardo alle loro faccende domestiche, a quanto sono bravi. E io devo credervi, perché ho solamente la vostra, no, versione dei fatti, mi manca l'altra metà del cielo. Sentiamo.
1: Oh, ammazza se c'è dissenso su ogni cosa. A me non mi sta bene niente di quello che fa, e a lei non sta bene nulla di quello che faccio io. Però la amo tanto,
0: amo.
1: Daniela, facciamo pace ogni volta.
0: Vero.
1: Ed è bellissimo litigare per poi fare pace.
0: Eh già, lo fate per quello.
1: Ciao da Aldo.
0: Aldo, solo quel, cioè tu ti metti lì, fai male i piatti, tutta una schifezza apposta per poter litigare e poi fare pace. Ce n'è un altro di messaggio.
2: Ciao Andrea da Verona.
0: Ciao Andrea.
2: Noi ci dividiamo molto i compiti, quello sì, tra la colazione che la preparo io per le ragazze.
0: Tutti
2: quando
0: bravi.
2: C'è la scuola, piuttosto che i pranzi, eccetera. Però una cosa che io non riesco a fare assolutamente,
0: oh, ammetti,
2: è la lavatrice, non sono capace.
0: Oh.
2: E a volte discutiamo perché io dimentico dentro ai pantaloni
0: il fazzolettino di carta. No!
2: E quindi quando lei mia moglie fa la lavatrice, i fazzoletti di carta si disintegrano e si riempiono di
0: pezzi.
2: E allora partono i santi.
0: Addirittura. E lì veramente c'è il divorzio immediato. Oh, finalmente arrivano dei mea culpa, santo cielo. Voglio dire, non è che siamo tutti quanti perfetti, anche questo qua a gennaio. Io faccio tutto, cucino, stiro, passo la cera, butto la cera, ci picchia, che bravo. Che non sentivo che chi passa la cera da un sacco di tempo. Butto persino il cartoncino della carta igienica quando è finito. Però è single. Quindi ora apriamo una nuova rubrica, troviamo una fidanzata a gennaio.

Loro sono di XX On Hold, una band di due ragazzi. Quando uscirono fuori allo scoperto, giovanissimi, avevano qualcosa come 18-19 anni insieme, no, insieme facevano 40 credo, o 39, e arrivavano da un sobborgo di Londra, facevano cose stranissime, vi parlo di 20 anni fa, super elettroniche, molto molto dilatate, molto d'atmosfera. Poi Jamie XX, il ragazzo, si mise da solo e fece cose un pochino più da ballare, da danza, e comunque è rimasto uno dei fari, dei giovani fari della musica elettronica degli ultimi 20 anni. Intanto noi andiamo invece a cercare il faro all'interno della vostra casa, ovvero chi è che si occupa di tutte quante le faccende. Oggi è questo l'argomento, no, che abbiamo deciso come filo conduttore, fil rouge. E una cosa che dicono anche le statistiche, che mi fa molto ridere perché la trovo un po' vera, però potete anche smentirmi, al 3487 300 200, perché è sempre una questione di generalizzare, e si sa che non si deve generalizzare, però le statistiche dicono che gli uomini sovrastimano il proprio contributo a casa. Non so se siete d'accordo, cioè della serie, ma no, faccio tutto io, sto facendo tantissime cose, ma come, ho fatto tutto questo? Cioè una percezione un po' diversa, cioè una grande autostima, no, potremmo dire, per cui sono convinti molti di loro, non tutti, di fare tantissimo, un po' come diceva la Banchi, sovrastimano la febbre, no, sono a letto con 36,3 e la sovrastimano a 42, per cui stanno malissimo, stanno per morire, oppure le ore di lavoro, insomma, cose di questo genere. Siete d'accordo? Forse perché effettivamente, insomma, si impegnano tanto. Pensate un po' che, insomma, la tendenza, ora non mi ricordo le stime, ma è molto le percentuali, ma sono molto molto alte. Un'altra cosa generalizzante, ma perché deriva dalle statistiche, è che gli uomini pare siano più intraprendenti ai fornelli. E nello stesso tempo le stime statistiche dicono che però le donne sostengono di cucinare sempre loro, quindi c'è qualcosa che non torna. Siamo noi oggi a Radio 2 Music Room che dobbiamo fare chiarezza in questo luogo di fatica che è la casa e le faccende di casa. Intanto Roll Mother e poi torniamo sempre su Music Room.

0: Buongiorno, marito e figlio, bravissimi a cucinare, però cucina un disastro. Quindi ho detto cucino io. Un'altra cosa, furbi, non volevano buttare la moneta perché si vergognavano. Ho trovato il trucco. Metto la busta della moneta davanti alla porta di casa. Chi esce, butta. Furba sono, vero? Ciao, ciao.
1: Ma parlava così la nostra ascoltatrice, o sei te che l'hai messa a due per? No, perché poverina, dai. Ok, sì, furba, non ho capito niente, però furba, furbissima, figuriamoci, furbissimissima. Allora, mi è venuto in mente una cosa da fare, un test. Allora, visto che non siete tanto, come dire, avvezzi al dare le colpe al vostro partner, siete molto gentili, facciamo una prova. Allora, pensiamo questo, se dovessimo partire per una settimana, ok, ce ne andiamo e lasciamo il partner a casa, donna, uomo, che sia, insomma. Voi siete, dovete andare via per 7 giorni, non c'è niente da fare, abbandonate la casa. Che cosa succede? Vi do delle opzioni, ok? Nulla, non cambia assolutamente nulla, il mio partner è a casa, le cose continuano ad andare così come vanno anche quando ci sono io. Oppure un'altra versione potrebbe essere sopravvive, ce la fa a sopravvivere, sa trovare dove la pasta asciutta e l'acqua, come si mette a bollire, ma poi ci sono delle conseguenze che troverò quando tornerò a casa. Oppure la terza opzione potrebbe essere, dopo 24 ore, 48 massimo, arriva una telefonata, ok? E la telefonata potrebbe essere: dove sono gli asciugamani? Ma il sale dove sta? E che cosa devo dare da mangiare al cane? Oppure cose tipo: ma le medicine dov'è che le abbiamo messe? Cioè, della serie abitare in una casa ma non sapere esattamente come funziona e dove si trovano le cose, ok? Quindi proviamo a fare questo test, 3487 300 200, è il test se io partissi per una settimana, ok? Che cosa accadrebbe? Non cambia nulla, la persona, lui o lei, sopravvive, però ci saranno delle conseguenze quando torno. Terza opzione, dopo un po' mi chiama, e se mi chiama, che cosa mi chiede? Cos'è che non riesce a vedere assolutamente all'interno di questa benedetta casa, dove magari vive con me da almeno, non so, 3, 4, 5, 6, 20 anni o giù di lì? Proviamo. Perché vivere insieme è difficile, ragazzi, diciamoci la verità. Tina Turner e Ike Turner vivevano assieme, ma non è che c'era proprio quella, no, tranquillità tra i due. Non a caso lei nel 1985 torna da single con un disco che fa di nuovo un grande successo, questo qua.

0: La nostra grande Tina Turner, questa nostra grande leonessa che canta What's Love Got to Do with It? When a Heart Can Be Broken. Lei dice: chi ha bisogno di un cuore quando questo cuore può essere spezzato? Perché, ahimè, la durezza della sua vita domestica le ha mostrato che questo cuore può essere spezzato più volte. C'è un po' tutto questo disincanto all'interno del pezzo di Tina Turner. Private Dancer si intitolava l'album, che è stato il ritorno, appunto, dicevo, a metà degli anni Ottanta di Tina Turner, che insomma ha vinto dei Grammy, si è stabilito lì in cima alla classifica e ha decretato il ritorno di questa gigantessa, chiamiamola così, che cantava il distacco emotivo alla fine, no? Questa difesa, no? Di questo povero cuore, chi ha bisogno di un cuore quando il cuore può essere spezzato, chi ha bisogno di un partner quando il partner non combina nulla a casa. Ad esempio, abbiamo lanciato il test, no? Così un po' improvvisato: se tu partissi per una settimana, che cosa accadrebbe a casa lasciando lì il partner? Carla dice: il problema è che al mio ritorno, se partissi per una settimana mio marito sopravviverebbe benissimo, il problema è che al mio ritorno troverei 7 lavatrici da fare, ci picchia una al giorno, quanto sporca quest'uomo, e probabilmente nostro figlio con la stessa maglietta della mia partenza. Oh, finalmente ho messo un po' di zizzania, dai. La prima telefonata arriverebbe dopo 20 minuti. Amore, dove sono le pastiglie della lavastoviglie? Nello stesso posto da 8 anni, sarebbe la risposta. Sentiamo un messaggio, va, vocale.
1: Io ho detto: Roby, da oggi tu laverai e passerai l'aspirapolvere per
0: te. E cos'è, una cosa biblica?
1: Chiaro? Così Roby è messo sotto, ok? Bello, ho potuto nutrire la mia misantropia, misoginia.
0: No, ma è terribile tutto
1: con 299 ciò. Euro comprando su un luogo fantastico un robot aspira e lava pavimento.
0: Bello.
1: E devo dire, ad oggi conviviamo serenamente. Lei ubbidisce, io
0: comunque sei comunque un maledetto patriarca, perché gli hai dato della femmina, cioè questo tuo robot lo individui come un essere femminile, quindi bollino rosso anche per te, caro ascoltatore. Scherzo, dai. Sempre al 3487 300 200: non c'è bisogno di partire, basta avere l'influenza, dice una nostra ascoltatrice rispetto al test. Se partiste per una settimana, che succederebbe a casa? E comunque mio marito lo fa pure se sono a casa. 42 anni di convivenza, a cipicchia, cos'è che fa? Chiede dove sono le cose. Ancora dopo 42 anni di convivenza possiamo dire che il ragazzo è distratto? Ragazzo, che costui è distratto? La nostra ascoltatrice è abbastanza disperata, vedo che è d'accordo con la statistica di prima. Fa poco, tipo i piatti, me lo dice, io gli rispondo: che devo ringraziarti?

Noi Paradise alle 14.57 sul Music Room in compagnia di Silvia Boschero, la musica e le chiacchiere sulle faccende domestiche che il partner o la partner non vuol fare, non sa fare, finge di non saper fare, si finge morto, perché qui finora stiamo vedendo delle mogli o comunque insomma delle signore che dicono di avere dei partner distratti, che se vanno via da casa loro una settimana succede la tragedia. Ma io vorrei l'opposto anche su via. Fateci capire, fateci sentire se è vero che avete anche delle partner al femminile che non fanno un tubo dall'inizio alla fine della giornata, perché ne abbiamo di amiche, no? Che a noi stesse, no scherzo, la Banchi fa tutto, è ossessivo compulsiva. Ad esempio, io posso stare via anche un mese e lui fa tutto. Però mi telefona, qui quindi che è una donna che scrive, mi telefona per raccontarmi ogni singola cosa che ha fatto. Tipo lei, che ne so, sta fuori per lavoro, lui la chiama e gli dice: ho steso, ho fatto partire la lavatrice, ho comprato il latte. Praticamente vuole gli applausi, dice lei, e mi fa la telecronaca perché vuole gli applausi, va bene. Poi ancora sempre al 348 7300 200, se partisse mio marito non cambierebbe quasi nulla, e temo che questa risposta già dica tutto, cioè praticamente non ho capito, non cambierebbe quasi nulla perché tu fai tutto te. Ok, va bene. No, noi vogliamo le donne che invece sono anche contente di dire: io non faccio un tubo, e di raccontarci come invece i poveri mariti le inseguono per riuscire tipo a sistemare la casa. Mio marito dopo 2 giorni chiamerebbe sua madre. Siamo sempre sul sondaggio: che cosa succederebbe se partiste una settimana e lasciaste il vostro partner a casa? Quindi chiamerebbe sua madre, ma questa è una cosa terrificante. Aspetta, dov'era? Non lo trovo più. Vabbè, dopo ve lo ritrovo il messaggio della mamma. Finora non c'era stata di mezzo la mamma, perché la mamma, attenzione, è quella, è colei che dà, no? Che guida il comportamento del figlio e della figlia, che fa da nave scuola, e quindi che viene chiamata in caso di estremo bisogno. Dopo parliamo anche di mamme, va, così apriamo il divario tra i due.

Una delle più interessanti, forse la più interessante cantante, artista che arriva dall'Inghilterra negli ultimi anni, Olivia Dean, poco meno di 30 anni, credo 27-28 anni, ha questo stile un po' retro, un po' anni 60, anni 70, queste canzoni molto pulite che parlano di questioni assolutamente autobiografiche, e questa voglia di mescolare il rhythm and blues, il jazz, in queste atmosfere molto molto intime, molto morbide, romantiche. È brava, tra l'altro ha studiato moltissimo e ha fatto un sacco di gavetta già, era una busker, come si dice in Inghilterra, un po' ovunque insomma nel mondo, cioè andava in giro per metropolitane, per le strade di Londra con il cappello rovesciato a suonare la sua musica con la chitarra e cantando, quindi se n'è presa di tempo. Non è una di queste invenzioni, no, queste narrazioni che si inventano per creare le cantanti che poi si dice è uscita dai social improvvisamente e invece dietro magari c'è appunto una costruzione narrativa. No, è veramente vita vera, forse per questo che piace a tutti, perché si sente qualcosa di molto molto autentico. Quindi sottolineiamo Olivia Dean, questa si intitolava Baby Steps. Non so se nel nostro argomento potrebbe rientrare qualcosa, non ho trovato interviste dove Olivia Dean parla delle faccende domestiche, sinceramente credo che attualmente sia l'ultimo dei suoi problemi, perché è lanciatissima verso meravigliose avventure e nuovi dischi e soprattutto giri intorno al mondo con la sua musica. Invece ho fatto una richiesta agli ascoltatori al 3487 300 200 affinché insomma

ma ci sono molti ascoltatori, soprattutto ascoltatrici, che dicono: sì, se lasciassi mio marito a casa, il mio compagno a casa, chiamerebbe la mamma e quindi andrebbe tutto benissimo, non ci sarebbe nessun motivo di, insomma, di contendere. Oppure questo, sempre al nostro numero WhatsApp: a casa mia quello che fa tutto è mio marito. Oh, vedi, finalmente cucina, lava, stira, fa la spesa, io invece porto supervisione e allegria. E questo è l'importante, insomma, supervisione, sì, controlla un po', e soprattutto l'allegria. Se mio marito partisse per una settimana, io sopravviverei benissimo ordinando tutto il cibo. Oramai c'è questo metodo meraviglioso, avere soldi però, perché poi insomma ti si svuota il portafoglio. Mio marito rifà il letto ogni mattina, io continuo a sostenere che sia un'attività inutile perché la sera lo disfiamo di nuovo. E vabbè, quindi come vedete, insomma, stiamo pareggiando i conti tra uomini e donne. Non c'è una questione di genere, vorrei sottolinearlo. Vedo che è abbastanza diffusa il barbonismo domestico.

0: me? La moglie supervisora? Mollala, amico mio! Ma che vita stai facendo? Mollala!
1: Ma liberati! Stai zitto! Ma cosa? Che messaggi mi mandate in onda? Certo, supervisora, e portava anche l'allegria l'altra nostra ascoltatrice che ci diceva che suo marito faceva tutto. Ce n'è un'altra addirittura, la Donatella, che al 3487-300-200 dice: mio marito fa tutto. Una volta sono stata via 2 mesi da casa per lavoro, spesso è via lui. Siamo equivalenti interscambiabili. 12 anni di matrimonio, abbiamo 40 anni e sono una donna molto fortunata e innamorata. Oh, che bello, abbiamo pareggiato tutto quanto. A proposito, scrive una Alice: se partisse mio marito io potrei morire di fame, perché è lui che fa la spesa e cucina, però la casa sarebbe linda. Vedi, quando uno si divide i compiti, io pulisco, come nel suo caso, e tu cucini e fai tutto, poi però se manca uno è un problemone, ci picchia. Comunque va bene, vedo che insomma ci stiamo riallineando, no? Su due modi di vivere anche molto simili. Secondo voi è meglio fare tutto quanto, cioè il vostro standard minimo di casa presentabile, se arrivano gli ospiti tra mezz'ora qual è, e chi è che se ne occupa? Tipo uno dei due

invita un amico a cena, una coppia di amici a cena, quello che vi pare, un gruppo di amici a cena, la casa è un bordello pazzesco, che cosa succede nella vostra, in quel momento? Chi è che si arrabbia con l'altro? Chi è che decide di mettere tutto a posto? E soprattutto, dove finiscono le cose? Sotto il letto? No, perché insomma sono domande da farsi. Vabbè, 3487-300-200, rispondeteci. Ora vi faccio sentire un gruppo di ragazzacci che credo faccende di casa non le abbiano mai fatte. Io non ce lo vedo Mick Jagger che si mette lì a pulire il bagno, no? Oppure a rassettare la cucina. Bah, no, non ce lo vedo, no.

nuovi Rolling Stones, che poi sono molto simili ai vecchi Rolling Stones perché il marchio di fabbrica è sempre quello. Jealous Lover alle 15:16, Silvia Boscaro con voi. E pensavo che proprio oggi, quando arrivano queste giornate in pieno agosto, il 17 agosto dal 15 in poi, mi viene sempre in mente che molti anni or sono si teneva Woodstock, però era il 1969, e i Rolling Stones non c'erano assolutamente, sempre perché Mick Jagger aveva deciso che non voleva andarci. L'invito era arrivato, però lui voleva andare a girare un film in Australia che si chiamava Ned Kelly, perché lui era convinto di essere un figo tremendo e di avere anche delle doti incredibili da attore, per cui pensava che in quel momento della sua carriera fosse meglio impegnarsi nella carriera possibile di attore piuttosto che andare a suonare a Woodstock 1969. Una cosa pazzesca, dal 15 agosto fino alla mattina del 18 agosto, quando chiuse Jimi Hendrix nel delirio, nei fumi del non si sa cosa. E quindi il 17 agosto, cioè oggi, era un momento caldo, clou, no, della giornata, ed era anche forse, da quello che raccontano le cronache, ovviamente anche il famosissimo documentario, anche il giorno in cui c'è stato più fango di tutti quanti, e più di 500.000 di persone si accalcavano sotto quel benedetto palco, senza braccialetti elettronici, senza token per andare a comprarsi una birra o un po' d'acqua, senza aree VIP, senza, com'è che si chiamano, quelli sotto il palco, no? Sono delle specie di recinti d'oro per persone che pagano 14 volte tanto pur di stare lì sotto e vedere i loro beniamini. Sono tutte cose che esistono nei nuovi live da oramai 20 anni a questa parte, forse un po' meno. Invece lì a Woodstock, in questo paesino del Menga degli Stati Uniti, arrivarono praticamente senza che si sapesse, qualcosa come 460.000 persone su un terreno agricolo di un tizio che l'aveva messo a Bethel, tra l'altro neanche a Woodstock, quindi lì vicino, questo tizio che l'aveva messo a disposizione. Ovviamente pioveva tantissimo, e la gente si rotolava felicemente nel fango, perché ci sono delle foto bellissime di quel grande sudiciume che c'era laggiù in terra, e sul palco passavano Janis Joplin, Yahoo, chi c'era, Joe Cocker, Jefferson Airplane e molti altri, Crosby, Stills, Nash & Young, e non i Rolling Stones, ma sicuramente Jimi Hendrix, che la mattina appunto del 18 agosto, in super ritardo rispetto a quando avrebbe dovuto suonare, infatti tantissime persone erano andate via. Io ricordo una cosa bellissima, che una volta, raccontando per la 100.000.000 volta Woodstock nei dettagli proprio su Radio Rai, un ascoltatore chiamò e disse: io c'ero ma non vidi Jimi Hendrix perché pensavo fosse tutto finito e me ne ero andato via. Però dai, andava bene lo stesso, insomma, perché aveva visto tutto il resto.

Ah, cara Elea, ben trovata su Radio 2 Music Room Estate. Silvia Boscaro con voi, questa era Non è divertente, sono le 15:25, noi saremo assieme fino alle 16, quindi ancora una ventina di minuti, anche qualcosa in più da raccontare assieme. Riprendiamo il tema che abbiamo usato come motivo conduttore di tutta quanta la trasmissione, ovvero la divisione dei compiti quando a casa c'è qualcosa da fare, uno dei due partner che sembra di ignorare alcune cose. Devo stringere, dalla regia mi dicono devo stringere. Vabbè, fammi leggere questo messaggio di Giusy e Dani dalla Sardegna. Casa nostra è sempre una baraonda. Oh, mi piacciono questi messaggi. Cerchiamo almeno di sistemare un po', aiutandoci a vicenda. Però è sempre aperta per chi viene. Quindi chi viene sa che troverà tanto disordine, ma sempre da mangiare e da bere. Non è stupendo?

0: off my mind.
1: Mi duole salutare questo bel ragazzo di Shawn Mendes e la sua Lost in Japan, però è giunto il momento dell'informazione con il GR2. Torniamo subito dopo. Se avete altre meraviglie da dirci al 3487 300 200 riguardo alle faccende domestiche, fatelo.
2: Sono le 15:30.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Livio Frittella. L'inchiesta sulla bomba contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci nel carcere romano di De Bibbia, incontro fra Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, e il suo avvocato Arturo Cola. Obiettivo del colloquio è la definizione della strategia difensiva in vista dell'udienza di esame prevista la prossima settimana. Cola ha sottolineato con i cronisti che Lavitola aveva avvisato Ranucci un mese prima del rischio attentati, che la bomba è stata un'idea solo sua e che intende chiarire e integrare le sue dichiarazioni. Ascoltiamo le parole del legale.
5: Sono due i punti. Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente. Ecco, quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito. Questo ci è possibile perché in sede di udienza di riesame è possibile rendere dichiarazioni spontanee.
4: Parliamo adesso delle condizioni dell'attaccante francese del Cagliari, Yael Trépi. Il ventenne stava facendo il bagno nella piscina di una villa in Costa Smeralda quando è finito sott'acqua nella parte alta della vasca. Ha rischiato di annegare e si trova ora in coma farmacologico. Sentiamo Vincenzo Di Monte.
6: Il 21enne francese nella serata di ieri è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Trépi non sa nuotare e una volta in difficoltà è stato soccorso dai presenti, ma quando già presentava sintomi di annegamento. Grazie all'elicottero però il trasporto è avvenuto rapidamente verso la struttura sanitaria dove il giocatore è giunto intubato e dove gli è stata riscontrata la presenza di molto liquido nei polmoni che rendeva difficile lo scambio di ossigeno. Per consentire la somministrazione di una terapia il giovane è tenuto in coma farmacologico. Trépi avrebbe ripreso oggi gli allenamenti nel centro sportivo rossoblu di Seminello dopo il riposo concesso da mister Pisacane alla squadra, reduce dal debutto ufficiale nella nuova stagione con il passaggio del turno in Coppa Italia grazie alla vittoria sull'Arezzo per 1-0 venerdì scorso. Il francese, cresciuto nel vivaio del Cagliari, aveva giocato da titolare nel tridente offensivo a conferma di quanto sia ormai un elemento apprezzato dall'allenatore che gli ha sempre dato fiducia e minuti in tutti i test del precampionato.
4: Un uomo, Dino Keber, di 43 anni, ha ucciso la sua ex compagna di 39, Tania Terrin, la sera di Ferragosto, soffocandola. L'uomo è poi tornato a casa e si è impiccato. I corpi sono stati scoperti solo oggi nella zona della riviera del Brenta, in provincia di Venezia. Al termine della loro relazione, la vittima aveva denunciato l'omicida per violenza e lui aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Negli ultimi tempi sembrava esserci stata una fase di calma dopo i provvedimenti di allontanamento scattati nei confronti del 43enne. Restano stabili le condizioni di Daniele Maggiotta, il 21enne ricoverato in coma farmacologico a Barcellona in Spagna dopo un'aggressione fuori da un locale mercoledì scorso. Il ragazzo ha trascorso una notte tranquilla e nelle prossime ore potrebbero essere ridotte le dosi dei farmaci. Attesi in giornata ulteriori aggiornamenti. Intanto la polizia spagnola ha avviato le indagini per risalire ai responsabili del violento pestaggio. Eccoci allo sport. L'Italia trionfa agli europei di disciplina acquatica a Parigi e di atletica a Birmingham. Fra nuove stelle e campioni di sempre, gli azzurri mostrano di meritare i vertici del panorama continentale.
7: Sul rettilineo finale, Benati resiste, manca poco, da Italia oro!
8: Simona Quadarella riesce a superarle ed entrare così nella storia, nella leggenda. Vince anche i 400 stile, tripletta d'oro.
9: Emozioni azzurre in pista o in acqua non fa differenza. Europei trionfali per le nostre nazionali e la cosa più incredibile è che tutto ciò non stupisca più. Italia seconda nel medagliere degli sport acquatici, battuta in extremis dal Regno Unito. Ma il bilancio non può che essere positivo. Tutte le discipline a podio con il nuoto in corsia a trascinare e soprattutto un ricambio cambio continuo, perché se i veterani continuano a dettare legge, avanza anche il nuovo, con Curtis e Pellacani ormai stelle assolute. Per l'atletica il boom è più recente, l'onda lunga delle Olimpiadi di Tokyo non si ferma, l'europeo casalingo sembrava irraggiungibile, invece l'Italia lo ha praticamente eguagliato in terra d'Albione, prendendosi una clamorosa vittoria del medagliere per la gioia del presidente federale Stefano Mei.
0: In casa loro, con la staffetta del miglio, chi sa di atletica può capire cosa significa per gli anglosassoni, credo che ci siamo meritati di arrivare davanti, perché abbiamo dimostrato che siamo senza dubbio la nazionale più forte di tutta in Europa. Tutti hanno dato il massimo, sono veramente molto soddisfatto.
9: Luca Cesaretti, GR2.
4: A Londra, Abbey Road, la celebre strada che nella foto sulla copertina dell'omonimo album dei Beatles, i Beatles stessi attraversano, diventa il set di un film. Sentiamo la corrispondente.
10: Serviti un coraggio da leoni, un grande budget, contratti e liberatori eseguiti da uno squadrone di avvocati. Sam Mendes, pluripremiato regista britannico, sta riscrivendo le regole del cinema e la storia dei Beatles. Nel fine settimana sui social media sono circolate le riprese effettuate con un drone sopra Abbey Road, nel passaggio pedonale davanti agli Abbey Road Studios, dove il regista ha ricreato la copertina dell'album del 69, l'ultimo registrato dai Beatles tutti insieme. Here comes the sun. Quattro attori attraversano la strada, sono Paul Mescal, che interpreta Paul McCartney, Joseph Quinn nel film George Harrison, Barry Keoghan, cioè Ringo Starr, e Harris Dickinson nei panni di John Lennon. Hey Jude. Il progetto prevede quattro film, ognuno esplora la storia della band dal punto di vista di ciascun membro. Le narrazioni che si intrecciano daranno vita a un'unica grande storia dei Fab Four. È la prima volta che i Beatles e i loro eredi hanno concesso i diritti sulla loro vita e la loro musica. L'uscita del film è prevista nel 28. La Beatlemania è più viva che mai. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
4: La linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
11: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.

0: me. Il nostro amatissimo Fulminacci con il suo maledetto me alle 15.39, quasi 40. Riprendiamo sempre il Music Room estate con Boschero e con i nostri ascoltatori meravigliosi, addirittura Fabio, altre 4.
1: Guarda che ci sono anch'io, adesso la rubrica cinema.
0: Volevo introdurti in maniera più eclatante, Banchi.
1: Bene. Ricominciamo da capo.
0: Allora, siamo qui su Radio 2 con il nostro ascoltatore che ci scrive: ciao Silvia, è sempre un piacere ascoltare i tuoi programmi. A proposito del tema di oggi, oggi abbiamo parlato di faccende di casa, divisione dei compiti, chi fa, chi non fa, chi si dispera. Per pulire i vetri di casa, oggi con acqua e bicarbonato ho sudato 7 camicie, hai capito?
1: Beh, almeno una voce da mettere sul curriculum. Bravissimo. Ma veniamo alla rubrica, alle nostre rubriche.
0: Simona Banchi, vai.
1: Ma allora,
0: dimmi.
1: Mentre prima ti ho parlato di cultura,
0: grossa culturona,
1: grandissima
0: accidenti.
1: Cultura.
0: Questo, me lo sono
1: oggi,
0: segnato.
1: Per aiutarti voglio andare un po' più sul frivolo.
0: E
1: quindi vorrei parlarti
0: quanto?
1: È abbastanza frivolo, insomma, vorrei parlarti di quei film, di un film, uh-huh. Però te ne posso citare altri come Footloose, come Flashdance, che parlano di amore, di ballo.
0: Cioè, non ho capito, te
1: di ragazzi
0: passi
1: ribelli.
0: Da bestiari, erbari e com'era il resto, lapidari a Footloose.
1: Amore mio, questa canzone ce l'abbiamo in scaletta, la canzone di Dirty Dancing, e quindi ti parlerò di Dirty Dancing. Nessuno mette Banchi all'angolo. Citazione da
0: Banchi. Ah, Banchi, certo,
1: nessuno mette Baby all'angolo.
0: Ma che
1: sicuramente Marco
0: Lolli.
1: Ma che
0: scherzi, la De Lobo mi ossessionava con questa storia qua di Dirty Dancing, il film preferito di Andrea De Lobo.
1: A me non piace per niente, però ne parlo volentieri.
0: Io ti amo.
1: Ne parlo volentieri.
0: Io invece sento un déjà vu, mi viene l'angoscia. Va bene, vai.
1: Nell'estate del 63, la giovane Baby trascorre le vacanze.
0: Lei si chiama Baby, fammi capire.
1: Baby.
0: E bambola, bambina, vale. Così si chiama
1: Pupetta.
0: Pupetta.
1: La nostra Pupetta trascorre le vacanze in un resort e conosce Johnny,
0: un
1: affascinante
0: bonone.
1: Maestro
0: esatto.
1: Di ballo, un buonazione, che lei... è sempre lui, quello di Ghost,
0: Patrick Swayze. Okay.
1: Tra due nasce un amore contrastato per differenze sociali, ma balla e riballa. E poi i due scoprono l'amore.
0: Aspetta.
1: L'indipendenza e il coraggio.
0: Anche l'indipendenza e il coraggio scoprono.
1: Sì, non l'indipendenza economica,
0: no.
1: L'indipendenza.
0: Ma tu sai che Andrea De Lobo poi è andata a fare Ballando con le stelle o Sotto le stelle, non mi ricordo mai. Uno dei
1: insieme
0: due.
1: Alle stelle?
0: Con le stelle, meno male che c'è Loli che ci aiuta. E a un certo punto lei ha voluto riprendere una delle scene di Dirty Dancing, quando lei viene alzata da Patrick Swayze in alto e lei fa una specie di volo dell'angelo.
1: Ma lo sai che Patrick Swayze si fece veramente male durante le riprese?
0: Secondo me anche il povero collega di Andrea.
1: Voleva eseguire personalmente le acrobazie che durante un set, una scena sul tronco, si è ferita un ginocchio.
0: Penso. Povero ciccino. Però vedi, bravo.
1: E tra loro non scorreva buon sangue.
0: Cioè si odiavano?
1: Sì, non si sopportavano molto.
0: Hanno
1: tra l'altro
0: finito.
1: Lui aveva proposto a lei di fare quel ruolo, però non le stava molto simpatica.
0: Ma
1: tra l'altro la scena dove lui le tocca il braccio, aspetta che ti tocco.
0: Ma hai toccato? Dio, un miracolo.
1: Io lo posso fare.
0: Io posso?
1: No, tu no.
0: Ah, okay.
1: Oggi poi sono in modalità aereo. Quindi, quindi la scena dove lui le passa le dita sul braccio e lei ride, è una scena vera che il regista ha voluto lasciare perché lei gli era presa la ridarola.
0: L'unico momento di tenerezza tra i due, forse, visto che si odiavano in realtà.
1: Esatto. Il titolo Dirty Dancing fece anche un po'
0: scalpore.
1: Rischiò
0: sozzerie.
1: Di creare anche problemi, immagino che insomma gli esercenti del tempo non erano tanto felici perché sembrava un po'
0: film
1: hard.
0: Significa danze zozze,
1: sì, sporcaccioni, porcelle
0: porcellose, che poi in realtà non fanno niente di male,
1: ma niente,
0: una
1: ballano. Il film è ambientato nell'estate del 63 ma fu girato in autunno, le foglie sono truccate,
0: non ci credo,
1: sì,
0: sono rinverdite.
1: Sono rinverdite. Il brano del ballo finale vinse l'Oscar nel 1988 come miglior canzone e anche un Golden Grammy.
0: E esistono i Golden Grammy?
1: Golden Globe Grammy Award.
0: Ah, ok, non lo so, sei tu l'esperta.
1: E quindi a questo punto insieme.
0: Cioè tocca?
1: A distanza.
0: Non senza toccarti?
1: Senza toccarci.
0: Ma con il cuore?
1: Con il cuore sempre, guarda, ti faccio anche il cuore alla telecamera. Ascoltiamo
0: Cosa ascoltiamo?
1: La devi leggere sulla scaletta, io non la conosco.
0: Ascoltiamo, ladies and gentlemen, a chiusura di questa meravigliosa rubrica, come dire, voluta, desiderata tantissimo dalla Banchi. Ascoltiamo Bill Medley e Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Eccola qua. Grazie, Banchi.

Makes You Happy, farti contenta, contenta, la meravigliosa Sheryl Crow, questo è uno dei suoi pezzi più famosi su Radio 2 Music Room estate. Ecco, sappiate che lei ha un rapporto con la storia delle faccende domestiche, perché ha sempre raccontato di vivere in questa enorme tenuta rustica a Nashville, Tennessee, nel sud degli States, e di non occuparsi minimamente delle faccende domestiche, perché lei è una musicista, ha dentro la sua casa un mega studio di registrazione, sta con i suoi figli, ma le faccende, le pulizie zero non ne fa. Addirittura una volta mi ricordo che fece un tour come testimonial, diciamo così, di una campagna di sensibilizzazione ecologica del governo degli Stati Uniti attraverso le varie scuole della sua zona, credo, forse del sud degli Stati Uniti. Era un tour ecologico, ah no, era nei college americani, e in quell'occasione, era il 2007, dichiarò consigliò, quando si andava al bagno, scusatemi, lo so che sono le 15:54, sono cose che non si dovrebbero dire, di usare un solo foglio di carta igienica, un solo foglietto piccolo così, o due o tre, disse, nei casi più difficili, perché altrimenti si andava a consumare troppa carta, e quindi questo andava a inficiare il benessere dell'ambiente. Che ci volete fare? Vabbè, comunque, oggi abbiamo parlato di divisione dei compiti domestici, abbiamo scoperto un sacco di cose belle, che gli uomini sono meglio delle migliori casalinghe degli anni 50, fanno di tutto di più e sono supersonici. Ma ora ci ascoltiamo un pezzo e andiamo verso la chiusura, che è meglio.

0: Vorrei dire alla nostra Simona Banchi, che ha fatto la rubrica su Dirty Dancing, perché c'era il pezzo che ha distrutto il cuore di alcuni nostri ascoltatori, quali ora, sapendo dei dissidi tra i protagonisti reali, tra i due attori, non guarderanno più Dirty Dancing come prima. Hai distrutto un sogno. E domani la nostra Sbanchi, la nostra eminenza grigia, tornerà più splendida che mai con le sue rubriche. Grazie a Marina Baglivo in console quest'oggi, grazie a The One and Only Marco Lolli, il nostro regista, Simona Banchi ovviamente. Da Silvia Boschero buon ascolto, perché torniamo domani sempre attorno a Giuseppe Caporale alla parte registica, diciamo così, video sul canale 202. Torniamo domani alle 13:45, ma dopo di noi arriva il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo. Baci.
1: Sono le 16. Pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
2: Buon pomeriggio, buona settimana, buon... Oggi cos'è? Aspetta, 17 agosto, eccoci qua.
0: Buon pomeriggio, è passato Ferragosto.
2: Eppure sto Ferragosto...
0: Siamo levato, come dire, puntini.
2: Ma bene. Sì, ci sta. Come si è abbronzata Queen Camilla Ferranti, buon pomeriggio.
0: Ho preso il mare soprattutto.
2: In faccia, tutto in faccia.
0: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo.
2: Noi stiamo bene, siamo belli carichi, fino alle 18 stiamo insieme. Buon pomeriggio di Brundo in regia. Buon pomeriggio al nostro Francesco Napoleoni al mixer e poi alla visual, la nostra Manuela, ciao Manu, alla visual, canale 202 in TV.
0: Okay? Ciao ragazzi, ciao, bentrovati. Buon pomeriggio, salutiamo le nostre curatrici Valentina Totta, Caterina D'Aleo, sì. Ciao ragazze, e il nostro Donato Moscati in redazione, ciao Donato.
2: Ciao belli.
0: Noi siamo pronti, prima di iniziare devo assolutamente dire una cosa.
2: Dici.
0: Questa è una puntata che vorrei dedicare a una persona che purtroppo è venuta a mancare. Era una nostra collega Rai, Isoradio, voce storica, Rossella Diaco. Un abbraccio a una persona speciale.
2: Un abbraccio a lei e a tutta la famiglia, a tutti gli amici. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Iniziamo con questa canzone. Yeah!

0: iniziamo subito con i tormentoni. Merck Cremont, Serena Brancali, questa era Partenope, che ce la siamo straballicchiata in questo weekend fin di Ferragosto.
1: Lo sapete che Merck e Cremont sono italiani, no? Italianissimi, sì. Top DJ nel mondo. Cremont. È, fa parte del cognome particolare, capito? Se io ti dico, cioè? Cremona, chi ti viene in mente?
0: Il gelato.
1: No,
0: la
1: Cremonese.
0: La Cremonese.
1: No, molto più semplice. Un attore comico, Raul Cremona.
0: Ah,
1: e
0: okay.
1: Il figlio è uno di questi due top DJ. Ma certo.
0: Ma quante ne sa Pippo?
1: Dal Mago Ronzo, capito? Dal Mago Ronzo. Io ho lavorato con loro due, quindi figurati. In altre realtà stavamo appena iniziato e erano veramente dei giovinotti fortissimi.
0: Infatti a leggerli così è...
1: Merck Cremont è molto
0: figo. Fa figo.
1: Bravi ragazzi, bravi. Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, abbiamo bisogno di entrare in confidenza. Subito. Io, la mia è proprio caldissima, eh. Io ce l'ho roba di mezz'ora fa.
0: Mamma mia, mi avete paura. Oggi è carichissimo.
1: Sì, carico a pallettoni. Amici, sì, sarà la pioggia che sta per arrivare.
0: No,
1: questa...
0: ma non è vero, dimentica, non è vero.
1: No, c'è, anche perché ve lo dico, c'è un tasso di umidità, credo 97%, cioè siamo pesciolini rossi praticamente qua dentro.
0: Io comincio a preoccuparmi invece, perché siccome è tutta l'estate che abbiamo questo tasso di umidità, ormai non lo sento più, capito? Mi sembra di essere in una temperatura normale.
1: Ti
0: è
1: sembra?
0: Tutto normale.
1: Ti sembra, sì. Ti sembra. Allora, Camilla Ferranti, vogliamo lanciare dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate?
0: Nella versione Framartino.
1: Ma certo, ma ci ovviamente. Vuole sempre. Voi pronti al 348-7300-200 con le vostre confidenze. 1, 2, 3 e
2: dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate? Ditelo a noi due, ditelo a noi due. Din don dan, din don dan,
0: din don dan. Perché Fra Martino faceva così.
1: Campanaro, certo. Pure Highlander faceva così.
0: Highlander. È vero.
1: Lasciamo.
0: Sta tutto a posto.
1: Anche noi diremo ne resterà soltanto
0: bene.
1: Uno.
0: Bene.
1: Allora dovete inviarci ovviamente, rispondere alle quattro domande tutte insieme, seguendo l'esempio proprio capillare, dettagliato, super specifico della nostra Camilla Ferranti.
0: Sai cosa? Oggi seguirò un esempio di una cosa che è realmente accaduta questo weekend. Oh. Ciao Pippo, ciao Camilla, sono Marta e sto appena tornando dal pronto soccorso ad Olbia dove ho accompagnato una persona che faceva parte come ospite di una barca dove si è sentito poco bene. Io l'ho accompagnato e ora sto rientrando e vi sto ascoltando.
1: Succede.
0: Succede,
1: ti fai
0: ragazzi,
1: galettoni,
0: succede.
1: Mangi un mare un po' mosso.
0: Sai che cosa c'aveva? Posso spoilerare che cosa aveva?
1: No.
0: E aveva alzato un po' il gomito per Ferragosto e l'avevano preso come un grande dramma. Stava in hangover pieno.
1: È un classico. Approfittiamo di quelli che hanno fatto un po' hangover, così salutiamo quelli che hanno mangiato la polenta taragna col baccalà. Dove la mamma, per dire, magari ha detto: ah, non ti piace, la mangio io. Quindi il figlio è rimasto senza mangiare. Salutiamo
0: anche quello. Faccio un esempio te.
1: Allora, ciao, sono Riccardo da Padova. Oggi ho lanciato un po' di maledizioni nel tratto tra Napoli e Roma, perché il 92% di quelli che sono in macchina, sì, o hanno comprato la patente e non sanno neanche una regola,
0: lo so,
1: stavano tutti a centro e sinistra della corsia. Ok? Quindi la corsia di... sono io in realtà.
0: L'amico di Padova c'ha una familiarità con Pippo.
1: E quindi dovete capire che sulla destra, dove viaggiano i tiri, i camion, sì, comunque la corsia di destra, quella più normale, insomma, era vuota e tutti viaggiavano a 200 all'ora. Centro-sinistra, tutti impallati, capito? Perché andavano tutti a 90 all'ora, 100 all'ora e non riuscivano a superarsi.
0: Allora, siccome sono buona ed oggi è lunedì, inizio settimana, puoi fare il tuo lancio, puoi fare il tuo spot per tutti quelli che guidano e ti danno fastidio, vai.
1: Rifate tutti la patente, veramente. Adesso acchiappiamoli tutti. Sì, avete fatto la patente ieri, rifacciamola tutti. Voglio giocare, voglio vedere chi rimane, capito? Anche lì, ne rimarrà soltanto uno pure lì.
0: Bene, è un gioco.
1: Hai avuto paura tu, eh?
0: Mamma mia.
1: E poi voglio salutare il mio vicino.

0: Gigi alla Gigi.
1: E il mitico Lenny Kravitz, Fly Away, è una canzone che potrai cantare anche te quando ci saranno le macchine con le ali, capito?
2: Sì,
1: cioè
2: sì,
1: lì
2: sì,
1: non
2: sì,
1: ti arrabbierai più nel traffico.
2: Adesso con le ali ci sono altre cose, lasciamo tranquillo, ci fanno volare lo stesso.
1: Però diciamo, devo dire una cosa, io sono partita il 15 per fare un weekendino veloce così e pensavo di essere l'unica in macchina, ho detto non ci sarà un cane,
2: certo,
1: autostrada deserta, era pieno di macchine così, era,
2: ma
1: tutti che partivano,
2: allora,
1: non lo sapevo.
2: L'italiano, ormai l'87%, senti le mie statistiche, degli italiani tendono a farsi il weekend di Ferragosto, 3-4 giorni, famiglia, paesello, vacanzina così semplice, e poi le risorse importanti le spendono o fuori stagione,
1: ecco,
2: o in posti più carini.
1: Ecco,
2: capito?
1: Non l'avevo calcolata questa cosa.
2: Sì, sì, sì, te ne accorgi dalle spiagge che sono subito vuote, te ne spiaggi, te ne accorgi dai parcheggi che subito si riempiono.
1: È vero, è verissimo.
2: Ci sta, bello. Allora, bene, intanto, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, le vostre testimonianze, le vostre confidenze, anche intime, al 348-7300-200 dicono buon pomeriggio, patente a 92 anni. Una sciocchezza, deve ancora farne di strada per raggiungere il signore di Sebastiano che fece 104 anni, fu rinnovata la patente nel 2022.
1: Ma si vede che era bravo, cioè che stava bene, che stava benissimo, in grande forma, perché non rinnovare? Cioè se uno sta bene, perché no?
2: Mi taccio, perché sono...

0: o proiettili per la strada, capito? Perché insomma a una certa età ci sono dei problemi che non è che dipendono solo dall'età.
1: Il piede un po' pesante sull'acceleratore. Guarda, diciamo, però va bene.
0: Pensavo di aver frenato, ma in realtà
1: è vero.
0: Avanti, vai.
1: La nostra amica Gabriella invece ci scrive che a casa, piena di ansia, che sta preparando un po' di pasti, sta sistemando per i prossimi giorni perché ci sarà un piccolo intervento domani. Mi mancherete, ma mercoledì mi farete di nuovo compagnia. In bocca al lupo Gabriella, noi saremo sempre con te, soprattutto il pomeriggio dopo, a farti tanta compagnia.
0: Esatto. Pronto, via, yeah.
2: Ciao ragazzi, sempre io, Salvatore dallo Sala.
0: Sì, yes.
2: Volevo sapere, Camilla, ma se sì, non hanno fatto Santa Camilla, a te ti devono fare Santa.
0: Santa.
2: Come fai a stare accanto a Pippo? Pippo, ma cosa fai? Pippo?
0: Vedi, Pippo. In Australia la cantano Pippo diversamente.
1: È vero, mi dovranno fare Santa, ma guarda, non è solo Pippo, sono varie ed eventuali le situazioni per cui dovrei essere santificata.
0: Io potrei essere santificato subito, sì, ma il mio nome non si presta ai santi, quindi...
1: Santo...
0: San Pippo. San Pippo ancora e Santa Pippa Middleton, perché c'è il nome, sto citando i reali inglesi che invece non si
1: prestano. Salutiamoli con orgoglio, sono la mia discendenza.
0: Vai, tra poco le vostre confidenze ancora, 348 7300 200. 200.

0: un po' ritmo anni 70 per questo New Game Era, cara, è vero?
1: Brava.
0: Un po' ritorna. Poteva
1: stare quasi quasi, ci poteva stare anche come intramezzo nel cartone, sì, di Lupin.
0: È capito? Vero, è verissimo.
1: Zenigata che rincorreva, Lupin che scappava con questa canzone sotto.
0: Zenigata, che cosa hai tirato fuori?
1: Attenzione, che ti dicono al 348-7300-200?
0: E ci fanno dei bei complimenti, come sempre ci dicono, anche oggi non vi smentite. Due simpatici scemotti, Gabriella, grazie.
1: Ma
0: noi ci piace.
1: Ma grazie, perché con tutti quei problemi che ognuno ha tutti i giorni, no? Ci vuole la leggerezza.
0: Un po' di leggerezza, un po' di allegria.
1: La spontaneità, ma lo sapete, negli uffici, coi parenti, in famiglia, fuori, coi vicini, al bar, ovunque, quanta pesantezza c'è. E allora un po' di respiro.
0: Un po' di
1: ma
0: detox,
1: sì,
0: con noi, sì, 2 ore di detox.
1: Senti i messaggi delle persone leggere, leggere. Pronto? Dica.
2: Cari Pippo e Camilla.
0: Eccolo.
2: Sono Daniele dal Lago di Varese. Sono a casa.
0: Sempre
2: sto
0: lui.
2: Preparando.
1: Cosa?
2: Tanta cena.
0: Mangia.
2: Stasera.
0: Stranamente
2: ciao
0: mangi.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Allora.
1: Cosa bella? È che il nostro Daniele, sì, manda sempre messaggi in cui si sta scofanando qualcosa, capito? Lui mangia. Quindi la settimana scorsa 1265 grammi di fiorentina, le bollicine.
0: Che vorrei sapere se Daniele ha come sciabolato per, sì, Ferragosto, per il Ferragosto solitario, senza la confusione intorno, avrà sciabolato.
1: Non lo so, secondo me ha paura di, secondo me potrebbe dire ma cosa dite sciabolato che mi partivano due falangi, ma siete pazzi.
0: Sta scrivendo Daniele.
1: Venerdì abbiamo fatto lo scherzo a Daniele, abbiamo mandato 8 messaggi di fila dei suoi, perché lui poi commenta quello degli altri. A inizio puntata ho salutato gli amici che hanno mangiato la polenta col baccalà. Poteva arrivare subito il suo messaggio?
0: Certo, eccolo.
1: Sentite,
0: eccolo.
1: Pronto?
2: Comunque, Pippo.
1: Il
2: baccalà con, sì, la polenta.
1: Eccolo.
2: Non è con la polenta generica, ma assolutamente con la polenta bianca. Fatto col mais bianco. In Veneto è così. Perché a Genova il baccalà lo mangiamo con le patate.
1: Prezzemolo. Facci sapere però, anche in Marocco come se lo mangiano la polenta.
0: Però è una cosa bella, perché vedi, noi, cioè, proprio la funzione della radio l'abbiamo colta in pieno, che crea familiarità, crea,
1: sì,
0: gli amici,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: radio. E Daniele, l'amico di Radio 2.
1: A me sembra più il cugino di Torino, Cacapuzzi. C'è sempre un cugino, sai, quando fai le tombolate
0: quello
1: a tavola.
0: Quello che dici,
1: no?
0: Chi alzi la mano, chi ha da dire qualcosa. Eccolo.
1: È uscito il 37.

0: Audrey Hubert, Sumi, nel pomeriggio di Radio 2.
1: Ma come lo pronunci bene, capito?
0: Hubert.
1: Tra Queen. Audrey Hepburn. Ho detto bene,
0: sì.
1: Era
0: la mia attrice preferita, Audrey Hepburn.
1: Da non confondere con Catherine.
0: No, ovviamente no, bellissima donna, assolutamente meravigliosa attrice, ma Audrey Hepburn era l'eleganza, era la raffinatezza.
1: Tu vuoi vedere come ti faccio arrivare 8700 messaggi proprio cattivi cattivi?
0: Vai.
1: Faccio come una volta che dissi, ve lo sapete che Catherine, attenzione, sto scherzando, sai che Catherine e Audrey erano sorelle? Lo sapevi, no? Adesso
0: ecco,
1: qualcuno avrà sentito.
0: Di tutto di più. Cosa dici, Pippo?
1: Quindi ogni volta Pippo. Mi diverto queste cose. Allora, signore e signori, andiamo a chiudere le confidenze d'inizio puntata. Dai, con chi è il ritardatario di oggi?
0: È una nostra amica, si chiama Carla, e dice che si trova da sola a casa e sta facendo l'uncinetto, che è la sua passione, grazie della vostra bella compagnia. Alla Riado, buona giornata. Grazie a te, Carla. È bello questo hobby non digitale, no? Bellissimo. Cioè che si ritorna un po' come fare la maglia a casa, insomma, quelle cose belle che ti fanno sentire anche creativa, se vuoi.
1: Brava. Allora chiudiamo con Pierino, perché dice: scusate, io voglio commentare l'odierna semplice eleganza della nostra Camilla, ok, la Queen, mentre a Pippo dico che il suo portamento viene valorizzato quando indossa una camicia. Quindi oggi che metto la t-shirt, no, effettivamente sembro in pigiama. Cioè...
0: No, oggi è modalità aereo. È modalità offline.
1: sì, sono offline sempre. Allora, grazie per questi consigli, ma poi vi stupirò, adesso in futuro vi stupirò. Da domani vengo, schiatto di caldo e vengo...
0: Ma smocchi, da gran suore arriva il principe proprio.
1: Elegantissimo.
0: Sì. Beh, alla fine insieme la potresti fare questa entrata, principe e principessa.
1: L'ultima
0: potresti,
1: puntata la facciamo. Ecco. L'ultima puntata la facciamo. Col cavallo entro pure, che hai capito?
0: Col cavallo. Con la rosa, con tutto.
1: Col cavallo dei pantaloni, capito quello. Vado. Allora, signori.
0: Sì.
1: Stai buono con la ridarola.
0: Sì.
1: Signori, avete chiesto da metà giugno, ma il tormentone, facciamo la puntata sui tormentoni. Oggi vi accontentiamo, perché cara Camilla, ci siamo preparati, non sapevamo fino a 2 settimane fa quale fosse il tormentone dell'estate. Allora abbiamo detto, facciamo il tormentone estivo, ma di qualsiasi epoca.
0: Giusto.
1: Allora la domanda è: qual è il tormentone estivo attuale o del passato che cantate sempre, che ne so, sotto la doccia, in ogni momento, mentre fate qualcosa, entrate in macchina o siete lì a fare la spesa e vi parte in testa a un certo punto? Potrebbe essere una canzone degli anni 60,
0: sì,
1: 70,
0: certo.
1: 80, 90 o dell'altro ieri, e in questo momento ce l'avete in testa così, in maniera micidiale. Ok?
0: Sì.
1: Ce lo dovete cantare anche in pochi secondi.
0: Anche cantare, audace oggi.
1: Al 348 7300 200. L'esempio ve lo fa la nostra Queen Camilla.
0: Il mio tormentone estivo, quello che adoro in assoluto e che soprattutto mi collega al periodo estivo, è Alex Chopin dei Gazebo. Era l'83 quando uscì, e io mi ricordo che ero al mare con mia mamma e cantava questa canzone e mi è rimasta come ritornello in testa ormai.
1: E come faceva?

0: preso, dai.
1: Ale.
0: Questa apre un sacco di ricordi, questa è veramente. Adesso a qualcuno sarà entrato lo zippino dentro la testa e se la canterà tutto il giorno.
1: E vabbè, tranquilli che era anche nel film Vacanze di Natale, ovviamente. Il primo, brava, il primo, brava. Unico e solo, il tuo.
0: Meravigliosi Vanzina. Io devo dire la verità, ce l'avevo in testa da un po' di anni, perché è una canzone di qualche anno fa, ma ieri sera sono stato al suo concerto e da ieri sera, quando è finito il concerto, fino adesso, io c'ho in testa questa canzone.

0: Sarà Nino D'Angelo?
1: No. Andrea Sannino.
0: Non lo so, li stavo tirando fuori.
1: Amici, non fate caso
0: sarà
1: a Camilla.
0: Sarà gli Scugnizzi il musical.
1: No,
0: cosa sarà?
1: No, mamma mia, deve sempre peggiorare la situazione. Su questa canzone la gente si bacia, si abbraccia, è bella. Alza il volume, fagliela sentire alla Queen. Ma che ne sai tu?
0: Cioè, te ti immagini tramonto, Ferragosto, spiaggia, lettino, mano nella mano, sì. Bam, la gamba che si alza e bacino.
1: Hai capito? È così.
0: Che romanticismo questo ragazzo.
1: Vabbè. Ragazzi, se vi ho colpito, o se Camilla vi ha colpito, Camilla colpisce sempre, quindi figurati. Diteci il vostro tormentone estivo, attuale o del passato, che cantate in continuazione, ce l'avete proprio lì come un loop in testa. Insomma, ce lo dovete cantare anche pochi secondi per farci divertire a squarciagola, come preferite, al 348.
0: 7 300 200. Rai Radio 2.
2: Meteo Radio.
3: Una serata con possibili temporali sulle coste di Basso Lazio e Campania, mentre andranno spegnendosi le pur occasionali precipitazioni arrivate nelle ore pomeridiane sul resto del centro-sud e del nord-est. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi nelle ore calde alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord, tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente, scarso tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Giozzette, lei era Olivia Rodrigo con bravissima. Tutti i suoi passi di danza classica.
1: È bravissima ed è bellissima. Mi fa impazzire, me la guardo su YouTube di nascosto così.
0: Beh, al secondo posto dopo Katy Perry c'è lei per te, no, nella tua classifica
1: primo
0: personale.
1: Al posto c'è Dua Lipa.
0: Ah, c'è Dua Lipa.
1: Poi c'è Katy Perry, Britney Spears, Gwen Stefani, poi arriva lei.
0: Ah, ok, ok. Nella cinquina comunque, va bene.
1: Aspetta,
0: va bene.
1: Poi se penso, che ne so, a Cyndi Lauper e altre cose.
0: E dopo andiamo indietro. Come indietro stanno andando i nostri ascoltatori con il tormentone dell'estate. Si è scatenato l'inferno, scatenata la gara.
1: L'ultima
0: vai.
1: Fuori classifica, Shania Twain. Shania Twain era proprio il
0: è
1: mio
0: molto
1: sogno.
0: Bella adesso. Ma sai che l'ho rivista un'intervista proprio di poco tempo fa di Shania Twain, che diceva che ha combattuto moltissimo per mantenere il fisico di quando aveva 30 anni. E dice, adesso mi sono stufata.
1: Mi sono
0: non
1: rotta,
0: ne posso basta. Più, accetto gli anni che passano.
1: Brava Shania. Allora, tormentone estivo. Ci potete cantare il vostro tormentone attuale del passato che vi accompagna spesso, che arriva, siete in macchina e ve la canticchiate, sotto la doccia la canticchiate, fate la spesa e la canticchiate. Che dicono al 348-7300-200?
0: Il nostro amico Antonio da Roma ci dice affari di cuore dei collage. Smetto di ascoltare voi per sentirlo.
1: Yes.
0: Collage.
1: Sì, assolutamente. Collage. Non ce l'abbiamo in questo momento pronta, ma ci abbiamo questo. Pronto? Dica. Chi è?
2: Vamos a la playa.
1: Vedi?
2: Vamos a la playa. Mauro dalla provincia di Ancona.
1: Bravo Mauro.
0: I fratelli Righeira. Top.
1: Grandissimo. Quello fu un paio d'anni, due, tre anni, sì. Proprio non ne sbagliavano una.
0: Era questo, non tengo dinero pure.
1: Bravissima.
0: Bellissimo.
1: Poi se analizzavi i testi era un po' particolare, c'erano tutte così. Avanti un altro.
3: You is paradise. I kiss you once, you kiss me twice.
1: Che bello, questo film pazzesco, canzone meravigliosa, bellissimo. Mamma, quanti bello. Sogni, capito? Però è Paradise, mamma, che meraviglia.
0: Paradise erano gli stessi anni di Laguna Blu, giusto?
1: Bravissima,
0: come tipologia di film.
1: Esatto, si sognavi di stare ai Caraibi.
0: Lei di finire in una spiaggia sperduta.
1: Lei si faceva bello, lui si faceva il mazzo, andare a prendere, costruire le capanne, prendere pesci, merluzzi, totani, di tutto.
0: Ragazzi,
1: di più.
0: La storia è sempre quella, non si cambia. L'ABC è quello: l'uomo da lavorare e la donna sta lì tranquilla.
1: Ma cosa, Carunchio? Ma perché mi tratti così?
0: È così.
1: Ma Carunchio, perché mi tratti così?
0: Indimenticabile Giancarlo Giannini. Di Angela Melato, indimenticabile.
1: Ma perché questo che ti ha fatto? Pronto?
4: È incredibile il mio tormentone estivo dal 1985. Sì. È Bobby Sox. Laded Swing, i vincitori dell'Euro.
1: Come fa?
4: Della Norvegia. Laded Swing,
1: sai che non l'abbiamo capito?
0: Sembrava più Spider-Man.
1: È meraviglioso. Bello. Stanno arrivando un sacco di vocali, un sacco di messaggi al 348-7300-200, ma tra poco vi faremo sentire la nostra mini classifica dei tormentoni.
5: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: La bellezza di questa canzone, la bellezza di Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
1: Beh, tanta roba.
0: Sì.
1: Stanno arrivando veramente un sacco di vocali, ci possiamo fare 8 puntate tutte musicali, ma c'è la nostra super mini classifica pronta a esaudire ogni vostro desiderio. Attenzione che parte la frase inventata al momento. Fire!
0: Con la stessa potenza con cui Mosè divise le acque.
1: Ammazza, perché tu c'eri?
0: No, però immagino la potenza, il bastone in mezzo.
1: No,
0: e si aprono proprio.
1: Ma no, lui lo fece con delicatezza.
0: Ma quale delicatezza? Hai fatto il bastone del potere e vedete.
1: Ti confondi con la spada di Christopher Lambert quando disse: ne arriva
0: l'armatore! No, la spada, quella di Fantozzi, Excalibur.
1: Escazibur, vabbè.
0: Quella.
1: La classifica, signori e signori, ci sono i 3 tormentoni estivi italiani che hanno segnato diverse generazioni. Fate attenzione perché nulla nella vita, o specialmente i numeri, avvengono. Aspetta, rifaccio. Fate attenzione.
0: Attenzione perché nella vita.
1: Aspetta, perché nulla nella vita accade per caso.
0: Certo.
1: I numeri hanno una ricorrenza particolare. Ad esempio, terzo posto.
0: Sì.
1: 1963 c'era questa canzone di Edoardo Vianello.
2: Ah!

0: anche nel film Sapore di sale, sapore di mare, tormentone anche questo estivo.
1: E sono 63 anni che la cantiamo sempre, capito? Ti entra in me, adesso l'hanno appena sentita.
0: Vianello.
1: Se qualcuno con le famiglie in macchina, se stanno viaggiando, se sono a casa, stanno preparando, stirando o facendo la lavatrice, mettiamo
0: la cantano
1: e cominceranno.
0: Sicuro.
1: Erano belle, allegre. Secondo posto, signori e signori, ci
0: secondo
1: spostiamo?
0: Secondo posto, l'abbiamo sentita poco fa, loro ci sono. Vamos alla playa, questa era in Righeira.

0: una serata in discoteca di un po' di anni fa, chiaramente sì, erano sempre i fratelli Righieri, era un po' più come dire appesantiti, diciamo, vabbè, dall'età, così, però sempre simpatici, scherzosi, con questi occhiali, allora, improbabili.
1: Tu, cara Camilla la Queen, devi capire che molti di noi oltre 40 anni, 50 anni siamo un po' appesantiti. Io ho 11 kg in più rispetto a 10 anni fa, per
0: io
1: dire.
0: No.
1: Tu no.
0: Io no. Cosa vuoi? Io no, io sono nata così, sono rimasta così, invecchierò così.
1: Oh, se c'è un colpo di. Lei gira con i pesi, che se arriva una burrasca sulla porta mia. Non usa gli ombrelli, che sennò vola come Mary Poppins.
0: No, c'è un mistero della natura, non lo so, prima o poi mi studieranno geneticamente parlando, c'è qualcosa.
1: Attenzione, Camilla, 1963 abbronzatissima, 1983 vamos alla playa, sono passati 20 anni, dopo 20 anni ancora, anzi dopo 40 anni esce fuori questo pezzo dei The Colors, Italo Disco.

0: bella era questa, in effetti era scatenante.
1: E uno dice, ma perché stai facendo riferimento a questi numeri 63 83 2023?
0: Perché?
1: Perché tu dici, ogni 20 anni c'è un tormentone che rimane per tanti tempo, è saltato quello del 2003, giusto?
0: L'hai fatto di proposito?
1: No, non l'ho fatto di proposito.
0: Perché ci vuole la chicca del 2003?
1: Nel 2003 c'era questa canzone, tormentone.

0: DJ Francesco, Francesco Facchinetti.
1: Era un tormentone.
0: Quindi, seguendo questo altalenarsi degli anni, a questo punto il prossimo tormentone serio, vero, uscirà nel 2043.
1: 2040, perché? Ah beh, certo,
0: ogni 20 anni. 63, 83, 2003.
1: Quindi dici quella che proprio resta nella storia, quindi l'hai messa così, proprio. Cioè, quella proprio.
0: Se partivamo del 64, dicevamo altre date, uguale. Alla fine i numeri non dicono nulla.
1: Vabbè.
0: Amici, questa era la nostra mini classifica che abbiamo un attimino stuzzicato l'appetito. Diteci, anzi, cantateci al 348 7300 200 il vostro tormentone attuale o del

0: Ariana Grande, che tra l'altro di recente ha rilasciato anche lei una dichiarazione dicendo che non si vuole più esibire in pubblico causa queste oscillazioni del peso corporeo.
1: Una delle voci più clamorose veramente che abbia mai sentito in vita mia. Qualcosa di pazzesco.
0: Scricciolo da dove la tirerà fuori questa forza?
1: Voi piccoline, voi miniaturizzate, avete sempre qualcosa, capito? Così che esce.
0: Vorresti dire che adesso se io mi metto sotto la doccia anche a me esce questa potenza vocale, come la potenza vocale?
1: No. Ariana Grande
0: in doccia.
1: Ariana Grande, sto parlando di cantante eccelsa. Tu puoi urlare, puoi strillare.
0: Ma cosa ne sai solo perché adesso non ho allenato le corde vocali?
1: Che ti dicono corde vocali? Che ti dicono tormentoni estivi, quelli che vi piacciono e che cantate adesso ancora, ma anche del passato, dai.
0: La nostra amica Giusy ci dice: "Ma qualcuno ha già detto e cantato la lambada per caso?"
1: Ragazzi, la lambada.
0: Quanto quella l'abbiamo ballata.
1: Era una di quelle canzoni che escono ogni tot anni che servono a fare le pulizie. Io dicevo così perché mia zia faceva le pulizie con la... Ma stai scherzando? La lambada, oppure quando uscì quell'altra dopo un po' di anni, Obsession, te la ricordi?
0: Obsession, gli Aventura, fantastico.
1: No, es amor, lo que tiene.
0: Io mi ricordo The Rhythm is Magic, il ciclone, poi dopo è andata avanti a oltranza tutta l'estate, ce la siamo tenuta. Eccola!
1: Perché c'è una differenza. Questa era la musica che si sentiva a Porto Cervo.
0: No, era proprio aria d'estate.
1: Ma certo.
0: Era la macchina che correva in mezzo ai campi. Brava. Di lavanda. Così ti dico perché il ciclone.
1: Erano le discoteche aperte d'estate, ce n'erano centinaia. Sì. Adesso mannaggia la miseria. Ritorniamo a ballare in mezzo alle piazze, in mezzo alle strade.
0: Sì, salutiamo il nostro amico Leonardo Pieraccioni che aveva firmato questo super film.
1: Bravo, salutiamo anche Cori e Stefi che sono in macchina e ci stanno ascoltando a tutto volume, a tutto volume. Ci piace.
0: Ma in quanti ci state scrivendo? E alcune canzoni sono assolutamente molto soggettive, poi magari non sono super popolari, cioè nel senso, invece legano probabilmente l'estate di qualcuno.
1: Ti faccio sentire un ascoltatore che secondo me ci spiazza tutti. Pronto? Dica.

0: ci ha fatto innamorare Peppino Di Capri.
1: Occasione per salutare il grandissimo, immenso Peppino Di Capri che ci ha lasciato proprio da pochissimi giorni, proprio grande Peppino Di Capri.
0: E cogliamo l'occasione anche per fare gli auguri a un grande della musica italiana che ha firmato non so quanti pezzi, cioè una cosa innumerevole, al grandissimo Mogol che oggi fa 90 anni.
1: Auguri maestro, auguri, auguri, auguri. Disturbiamo il maestro Mogol con questa canzone, senti, vediamo se la riconosci. Pronto?
2: Allora, a me torna in mente un successo di Candela. Era, credo, l'estate del 2001. Ma non è che amassi particolarmente questo artista, è solo che ero in comunità quegli anni e ogni tanto facevamo qualche uscita esattamente al Lago di Vico.
1: E beh, come fa?
2: E mi ricorda quel periodo che è stato una ripartenza per me.
1: E cantala! Allora,
0: canto io.
2: Mi ha dato un'energia impressionante. Quindi il jukebox su quella spiaggia con Candela.
0: Eccola.
2: Io soy Candela.
1: Com'è che faceva, scusa? Com'è che faceva? Io soy Candela.

0: un trenino in tutte le piazze d'Italia, capito? Così.
1: Sembra che questo.
0: C'è gente che si vergogna a ballare tutti insieme, a fare no. il trenino. No, io no, ma siete pazzi, ragazzi, bisogna divertirsi.
1: Ballare
0: dai.
1: Insieme è invece una cosa bellissima, perché è uno sfogo, è un momento invece anche di collettività in cui si uniscono le emozioni di tanti.
0: Beh, signori, dopo queste parole siamo nel 2026. Mezzo,
1: oggi,
0: prego, maestro, andiamo con la musica perché mi hai scioccato.
1: Saggia.
0: Ma quanta saggezza.
1: È stato questo weekend di mare, di alta marea, che so.

0: Fedez, ali sporche.
1: Lo vedi? Lo
0: avanti
1: vedi?
0: Con questi tormentoni, sono tanti. Stanno
1: arrivando.
0: Tantissimi.
1: E ognuno di voi ci sta aprendo veramente un mondo parallelo, tanti ricordi che vengono fuori. Ad esempio, pronto?
2: Per me la canzone migliore del tormentone estivo è Un'estate al mare di Giuni Russo. Ciao da Lillo.
1: Ma te la ricordi?
0: Bellissima.
1: Te la ricordi?
0: Però Un'estate al mare fa pensare ai pattini subito. Al pattino. A Forte dei Marmi e al pattino, non lo so perché.
1: Se avete visto il film, il docufilm sulla vita di Battiato, sì, c'è il pezzo meraviglioso dove Giuni Russo si arrabbia perché lui scrive la canzone per Alice, no? Per Sanremo, quindi vero, litigano, e invece poi lui si presenta con questa canzone, capito?
0: È stata
1: al mare e lei riparte alla grande. Grandissima Giuni Russo, cantante che ragazzi dovete riascoltarvi,
0: vero,
1: riascoltarvi.
0: Vero,
1: grandissima,
0: molto
1: artista.
0: Vero.
1: A te che dicono?
0: A me scrivono invece il mio tormentone estivo è Azzurro il pomeriggio, troppo azzurro e lungo. Non la canto altrimenti mi chiude la trasmissione.
1: Sì, sì. Come faceva?
0: Mi faceva, a me fa
1: azzurro
0: più effetto gita
1: il pomeriggio.
0: Quello in pullman tutti insieme, capito? Azzurro,
1: brava,
0: il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.
1: Per te o per me, non lo so.
0: Per me mi accorgo perché di avere Pippo tra i piedi adesso come.
1: Io queste canzoni, come molti di voi che stanno ascoltando in questo momento Radio 2,
0: sì,
1: non la sappiamo tutta, perché all'epoca nelle gite che si facevano stavamo in fondo a baciarci, capito? Quindi gli altri cantavano Azzurro, noi venuto.
0: Comunque quando è il momento del canto del pullman era terribile,
1: era
0: vuol dire
1: bellissimo,
0: che eri arrivato proprio alla frutta.
1: Voglio organizzare un live di Radio 2 dove si parte coi pullman
0: tutti insieme
1: a cantarci. Sì, voglio l'effetto chiesa delle vecchiette.
0: Tu cosa
1: che
0: fai? Do un burro della situazione.
1: Hai capito, San Crispino? Bambeata l'ignoranza, si sta bene.
0: De mente, de core e de panza.
1: Oh. Noi stiamo bene, talmente bene che tra poco, dopo questo pezzone, ci sentiamo il nostro Ivan Cardia.

0: da un tormentone all'altro, perché forse questo potremmo definirlo il tormentone, tormentoni di questa estate.
1: È partito lento, non ci si credeva tanto, poi invece sono esplose le serate musicali anche in televisione, Team Summer Hits e compagnia bella, insomma.
0: Però musicalmente molto bello.
1: Ti prende. Sì, questo è certificato come uno dei tormentoni tra i più belli di quest'estate.
0: Sì. È la colonna sonora della tua estate?
1: No, insomma, in macchina la sento spesso. Sì, ci può essere.
0: Fuochino.
1: No. Allora, attenzione, abbiamo detto che ci saremmo collegati con Ivan Cardia. Perché? Perché Ivan si trova a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, posto meraviglioso, dove è in compagnia di ragazzi che, pensa, non si fermano un attimo e creano di tutto. Cioè, questi devono organizzare qualsiasi cosa. Ivan, buon pomeriggio, dici tutto.
2: Ciao Ivan. Ciao Pippo e Camilla, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Il nostro viaggio alla scoperta dei territori, dei giovani, dei ragazzi, mi ha portato a Castiglion Fiorentino, è uno dei posti più belli al mondo. Sono circondato da tantissimi giovani, tra cui Emilio. Qui c'è una movida pazzesca.
3: Sì, la movida qua è incredibile, vengono i ragazzi da tutta la Toscana e quindi vi consiglio fortemente di passare di qua, perché è un paese che ha tanto da offrire e è un borgo veramente splendido con tante opportunità.
2: Ma lo facciamo immaginare in radio, lo vogliamo dipingere un po'?
3: Certo, noi adesso siamo nel piazzale del Castro, quindi nel fulcro del borgo, e possiamo vedere sia la Valle di Chiana splendida e anche la Valle di Chio. È un'esperienza unica e chi c'è stato c'è rimasto e chi non
2: c'è rimasto, aspetta, in che senso?
3: Nel senso ovviamente che ha deciso di rimanere, perché
2: tanti stranieri addirittura comprano casa qui, vengono dall'America, dall'altra parte del mondo.
3: Esatto, proprio questo quello che volevo dire, quindi chi insomma non c'è rimasto torna comunque sia molto volentieri.
2: Allora Caterina, so che qui c'è di tutto, veramente, musica, rock, cinema, a Castiglion Fiorentino non manca nulla e voi create sempre qualcosa.
4: Non manca veramente niente qui a Castiglioni. Da poco c'è stato il Castiglioni Film Festival, la 12ª edizione, che ha ospitato registi molto importanti come Mario Martone e Olivia Sayas. Per i ragazzi c'è stato il Cassero Rock, c'è poi anche una rassegna di libri, Uno Nessuno 100.000, che sarà a breve in ogni piazzetta del paese.
2: Margherita, poi c'è Piazza del Comune, che è uno spettacolo, si affaccia su tutta la valle, insomma fa bene sia agli occhi che all'anima.
4: Sì, assolutamente, attraverso il loggiato, che è il loggiato dei Vasari, si può vedere la valle, tutta la valle, quindi è uno spettacolo anche per gli occhi.
2: Madele, dici un po', qual è la pozione magica di Castiglion Fiorentino, tutti questi giovani, questa voglia di fare, inventare?
4: Beh, sicuramente la creatività. Giusto ieri si è concluso il Vintage, che è un festival che dura 4 giorni, da giovedì a domenica, ha coinvolto anche quindi il Ferragosto, per cui c'è stato il Ferramburger.
2: Adele, visto che c'hai anche questa voce molto radiofonica, fai un saluto tu e un invito per tutti i nostri ascoltatori e Pippo e Camilla da studio.
4: Ciao a tutti, ciao Pippo e Camilla, voglio vedervi a Castiglion Fiorentino d'estate, d'inverno, in qualsiasi momento, è quello giusto.
2: Anzi, sai che faccio, Adele? Io resto qui, così domani ci raccontate qualcos'altro.
4: Molto volentieri.
1: Grande Ivan, grazie agli amici di Castiglion Fiorentino, e allora ci sentiamo domani. Ciao Ivan!
0: Ciao!

0: Guarda, vorrei il karaoke per capire quello che dice. Big Poppa, The Notorious.
1: Notorious B.I.G., Big Poppa. Avete sentito come l'abbiamo rappata pure noi?
0: Perché ci poi ho provato.
1: Ci sono canzoni che rimangono, diventano tormentoni estivi, ce le ricantiamo, magari passano gli anni, così sentite un ciccinino alla radio e vi rimane in testa per mesi, per giorni.
0: Un ciccinin, lo diceva mia nonna, un ciccinin.
1: Noi gente di classe diciamo un ciccinin, capito? Senti, hai rotto un ciccinin, un pochino.
0: Un ciccinin.
1: Spesso si sposa quando ti arrabbi con le persone, dici un ciccinin, ma disturbo, un ciccinin.
0: Quando non vuoi essere, come dire, volgare.
1: A voglia, a voglia, a voglia. Arrivano un sacco di tormentoni vostri che canticchiate in ogni momento, attuali o del passato. A te che dicono?
0: Pitta ci scrive, Pitta da Roma, che si ricorda le serate al Circeo nel gruppone tutti insieme, era il 1998 e cantavano Blu degli FL65.
1: Ah, te la ricordi?
0: Sì, che me la ricordo bene. Eccola.
1: Aveva un intro di 7 minuti e 50.
0: Bellissimo. Però sempre questa... con la stessa tonalità. And all day and all night everything is new.
1: State sognando, eh? Siete pronti a partire? Giù i finestrini.
0: Blue inside.
1: Alzate piano piano il volume.
0: Sì, perché poi ti carichi, poi si ferma. Sì. E c'era un balletto. Io mi ricordo, ci sono andata qualche volta al Circeo. I romani ballavano tutti in una maniera strana, tutti un po' così.
1: Siete pronti?
0: Tutti.
1: Insieme! In diretta dalla discoteca di Radio 2.
0: Era il tormentone della discoteca questo.
1: Era bellissimo,
0: quando
1: ragazzi
0: partiva eri proprio in serata, eri proprio a bomba.
1: Io penso a quanto ci lamentiamo adesso per le sudate che facciamo, ma quando ballavamo in discoteca che no, sudavamo come dei caproni, nessuno si lamentava, si andava un attimo al bagno, una sciacquata di capello e via.
0: È vero. Io uscivo dalla discoteca che ero zuppa, ma certo, cioè, ma i vestiti li potevi prendere e buttare.
1: Ma sì, ma sì. E FL65 che si sposano con quest'altra canzone. Senti, pronto, dottoressa? Dica, dica, signora, dica, l'ascoltiamo. Pronto, dottoressa? Dica.
2: Ciao ragazzi, sì, sono Anna Rosa, quella che ha la voce di Marisa Laurito. Non sono così vecchia, ma no, per me il tormentone estivo rimane Una rotonda sul mare di Fred Bongusto.
0: Vabbè,
2: una
0: che dire.
2: Rotonda sul mare.
3: Una rotonda sul mare.
1: Lo vedi che ti accontentiamo subito?
3: Il nostro disco che suona.
0: Beh, guarda, io adesso ti posso anche lasciare, me ne vado.
1: Brava.
0: Io amo follemente Fred Bongusto. Amo follemente.
1: Chi?
0: Fred Bongusto.
1: No, chi te l'ha chiesto, dico?
0: Lo dico lo stesso, lo amo follemente. La mia canzone preferita era Tre settimane da raccontare.
1: Fammi sentire sta canzone che adesso mi fa arrabbiare.
0: Senti che voce che ha,
1: ecco,
0: senti com'è sensuale.
1: Sapevo, me l'ha fatta cancellare, guarda, lo sapevo. Io, la signora adesso la signora chi glielo dice? Chi glielo dice che non c'è,
0: signora,
1: più la canzone?
0: Si sarà innamorata probabilmente con questa
1: che
0: canzone.
1: Che meraviglia.
0: Perché era una canzone da innamoramento.
1: Era canzone bella quando c'erano le melodie, non l'intelligenza artificiale che c'è adesso.
0: Già,
1: come
0: già
1: fate ad abbracciarvi, a baciarvi, vero? Grande. Eddie
0: è
1: Brundo,
0: vero.
1: Un abbraccio al grande Eddie Brundo in regia, che oggi lo stiamo facendo impazzire.
0: Non ne può più.
1: Mettimi questo, mettimi quello, metti quell'altro. Preparati perché ci sono 8715 messaggi al 348 7300 200.

0: Roberts, Phoenix yes. Flexin, mentre ci scrivono, mentre stavo partendo con un altro tormentone da sola.
1: Quale tormentone? Quale
0: non lo
1: tormentone?
0: So, mi veniva, c'era qualcosa con
1: Una casaccia, ad esempio. Vai. Senti questo, potrebbe essere un tormentone, ma certo, sentiamo.
2: A proposito di Johnny Russo, ve la ricordate? Voglio andare ad Alghero
1: in compagnia di uno straniero. Che bello, che molti la confondono con un'estate al mare, come se facesse parte di quel ritornello.
0: Beh,
1: capito?
0: La confondi solo te, non è vera questa cosa.
1: Sì, è vero, da ragazzetto mi confondevo.
0: E tu, ma era cioè, questa? No, è un'altra.
1: Le cantavo e le legavo, capito? Un'estate al mare, voglio andare ad Alghero.
0: Niente, Pippo è tipo jukebox, capito? Adesso gli metto 500 lire dentro, le vecchie lire, come pam, e parti con una canzoncina.
1: No, perché ho paura dove tu possa metterla 500 lire, capito?
0: Abbiamo messi a lui le 500 lire.
1: Signori, oggi è informissima la Ferrari. Ragazzi, oggi la Queen proprio... Sti weekend sull'Adriatico.
0: Aspetta a dirlo perché...
1: Allora, signore e signori.
0: Ora devo rielaborare il pensiero.
1: Cavalluccio sì. Marino. Eccolo lì. Eccoci. Arriva il nostro Cavalluccio quando arrivano anche, e purtroppo, i consigli non richiesti di Camilla, la Queen.
0: Ma guarda, sul purtroppo ci sono quasi d'accordo.
1: Perché?
0: quasi l'avrei lasciato a riposo oggi il cavallino.
1: E allora secondo me è più
0: capito,
1: interessante.
0: È più interessante.
1: Qual è il consiglio di oggi?
0: Dunque, mi è successa una cosa e mi sono ispirata a quanto accaduto in questo weekend mentre ero nelle spiagge.
1: Vai, che prendo
0: Ho notato che tante persone, cioè pur essendo in vacanza, ma anche amici così che li sento al telefono, non sono felicissimi della vacanza. Cioè una sorta di, come dire, ansia proprio da vacanza, una sorta di malessere, di tristezza dovuto
1: delusione
0: proprio alla vacanza.
1: Anche, dici?
0: Ma non so se è delusione delle aspettative, ma secondo me è proprio quando uno parte e si crea un po' di, come dire, un po' di stabilità emotiva, che sì. È una cosa che è anche abbastanza riscontrabile, c'è anche un nome poi scientificamente parlando.
1: Ma secondo te è dovuto al fatto che molti non vanno in vacanza dove vorrebbero andare o con chi vorrebbero andare perché sono obbligati, che ne so, famiglia, figli, lavoro, periodo per forza obbligato, 2 settimane proprio a cavallo di Ferragosto quando costa tutto il triplo. Con questi stessi soldi facevamo un mese in Egitto.
0: Ma quello sicuramente, però insomma è una cosa che probabilmente in famiglia poi se ne discute quando ci abbiamo le ferie, quando possiamo andare in ferie, poi tutti insieme se si metteranno lì e accorderanno, e che magari sai le vacanze estive sono quelle più attese di tutto l'anno, poi nel momento in cui ci arrivi, cioè, magari effettivamente non tutto corrisponde a quello che tu ti eri un po' come dire preventivato o premesso di fare.
1: O becchi la settimana col tempo proprio sbagliato, capito?
0: Ma ci sta. Esatto. Sai, tanta gente è partita adesso proprio il 15 d'agosto e io l'ho visto perché c'era tantissimo traffico in strada e purtroppo ci sarà una settimana di pioggia.
1: Acquazzoni.
0: Però ragazzi, magari siete stati a casa e avete organizzato un sacco di cose in questa settimana a 10 giorni di vacanza, 15 giorni, più fortunati che avrete. Quindi una cosa importante per cercare di sollevare anche la cosiddetta tristezza da vacanza è quello per esempio di partire senza organizzare, perché sai che uno durante l'anno c'ha tutto, vuole tutto sotto controllo, tutto organizzato, e quindi probabilmente anche la vacanza diventa un'organizzazione. Allora io arrivo lunedì, facciamo questo, martedì andiamo a prendere l'ombrellone, mercoledì andiamo a vedere il borgo vicino casa, giovedì c'era quel super mega ristorante, andiamo tutti a cena là. Anche questo diventa una sorta di come dire impegno, invece bisognerebbe un po' come rilassarsi da questo punto di vista e prendere quello che capita, perché poi molto spesso succede pure che uno ha come dire prenotato, fatto un sacco di cose e poi non si possono fare perché causa maltempo, qualunque
1: imprevisto.
0: Imprevisto che in qualche modo ti può come dire un po' scordinare, ma prendiamola bene con un senso positivo bella risata. Arriviamo alla vacanza diciamo in maniera tale per cui il lavoro che ci siamo lasciati a casa lo abbiamo, sappiamo che abbiamo chiuso più o meno tutto, però magari delle cose sono rimaste ancora sospese, le abbiamo date a dei colleghi o semplicemente nell'organizzazione del rientro ripartirete da quello e magari le cose, le ultime cose le avete sbrigate velocemente, quindi sapete che c'è qualcosa in sospeso, però non dovete pensare al sospeso.
1: Ma è una rottura di balle, perché io mi metto nei panni di quelli che hanno un lavoro, diciamo, da dipendenti in ufficio, in aziende, con collaboratori, per cui tu vuoi staccare, no? Ti sei organizzato per bene, ma il tuo capo ufficio, cacapuzia, ti manda la mail, ti manda il messaggino.
0: Staccare
1: sono in vacanza. Allora quando torni, allora qua, mamma mia, non ti fanno andare in vacanza con la mente, capito?
0: No, guarda, i nostri ascoltatori dovrebbero scriverci se veramente quando andate in vacanza avete proprio questa capacità di staccare definitivamente dalla routine quotidiana.
1: È più facile che ci scrivano: avete il capo ufficio Cacapuzzi, fatecelo sapere.
0: Ma secondo te, se lui mi manda il messaggio mentre io sono in vacanza, no? Sì. Se il Cacapuzio mi manda il messaggio,
1: devi rispondere.
0: E io
1: per
0: non
1: rispondo,
0: no, perché sono in vacanza. Scusa, sono
1: però
0: obbligata.
1: Lo sai, poi ti, quando torni in ufficio, magari è una cosa, una questione delicata. Oppure tu sai che quel capo ufficio lì, mannaggia, quel tuo.
0: Io ho messo lo stato, non ricevo mail, non ascolto messaggi, non sento audio e soprattutto ho tolto, e questo è un suggerimento che do ai miei ascoltatori, ho tolto le notifiche di lettura dal telefono perché sono uno stato di ansia, quindi la spunta blu quando dice arriva è consegnato e tu l'hai letto, in realtà ti mette in uno stato di ansia perché tu sai che l'hai ricevuto e che l'ha letto e magari non ti ha risposto in quel momento e quindi entri in quel loop.
1: Brava.
0: Per cui io devo rispondere subito, cioè, e invece tu levi la notifica di lettura, non leggi le spunte blu, ovviamente il messaggio l'hai letto, ma risponderai quando hai voglia e tempo.
1: Oppure rimane.
0: È un modo per entrare in vacanza, ragazzi.
1: Brava. Oppure, proprio perché siamo in vacanza, il metodo più primitivo che conosciamo,
0: sì,
1: tu rispondi una volta sola, poi vedrai che non ti cerca più.
0: Comunque, ragazzi, volevo dire una cosa: godetevi le vacanze, questo era il mio consiglio del giorno.
1: E bastava dire così.
0: Ma no, volevo arrivarci lentamente, eccetera. Godetevi le vacanze, levate questo senso anche un po' di tristezza, di ansia, perché c'è sempre anche questa cosa che quando stai per partire non vuoi partire, perché ormai hai tutto praticamente dentro casa, sì, cioè sei tutto pronto, perfetto, cioè adesso devo partire, preparare le valigie.
1: A me succede spesso, sai quando? Quando penso che pagamento all'arrivo, mannaggia la miseria, devo arrivare lì a pagare l'albergo o il villaggio.
0: No, ragazzi,
1: però brava Camilla,
0: godetevi la vacanza, staccate dalla routine, staccate la testa e poi si riparte più carichi di prima.
1: Brava, ce l'ha detto il 17 agosto, non poteva dircelo il 15 giugno, mannaggia.
0: Perché la gente parte adesso.
1: Erano i consigli non richiesti di Camilla la Queen.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio 2. Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 17.31, apriamo in A10 Genova Ventimiglia tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione del confine, dove si segnalano 4 km di code per traffico intenso. Andiamo in A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento con la A14 e il ramo Casalecchio in direzione Firenze, dove un incidente tra un'auto e un camion causa rallentamenti. In A14 tra Forlì e Faenza in direzione Bologna invece 3 km di coda per un veicolo fermo. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno tra l'allacciamento con la A12 e il centro intermodale est in direzione Livorno, dove è segnalato un altro incidente. In A1 nel Lazio tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze si registra anche qui un altro incidente che provoca un chilometro di code. Torniamo in A14 sul tratto Ancona-Pescara tra Val Vibrata e Bedaso in direzione Ancona, sono segnalate code a tratti per il traffico intenso. E chiudiamo sempre in A14 tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari, si rallenta a causa del ripristino di un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: Umberto, Alfa Giovanotti, anche questo è un tormentone un po', si fa un po' vacanza estiva, sì.
1: Alfa, devo dire la verità, negli ultimi anni sta facendo bei tormentoni estivi.
0: Bravo.
1: L'anno scorso c'era quella di Manu Chao, la sua cover e compagnia collaborazione, insomma, bello. Bravo.
0: Mi piace molto.
1: Sì, è pacato, è un ragazzo per bene, sì. No? Di quelli che non se ne vedono
0: c'ha
1: più.
0: C'ha un testone.
1: Ammazza, mi piace molto, c'ha un testone, quindi Alfa, vieni a trovarci, via Asiago 10.
0: È molto carino però, un testone carino.
1: Sei un testone carino. Allora, qui dobbiamo fare una cosa importante.
0: Vai.
1: Sono arrivati 727.412 messaggi vocali, di tutto di più. Stiamo parlando, per chi si collegasse soltanto adesso con Radio 2, il pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti, dei tormentoni estivi che vi cantate sempre, che avete nell'orecchio, in loop, in continuazione, ovunque vi troviate, attuali o del passato. E siccome ci sono tanti messaggi, il nostro Eddie Brundo li ha raccolti un po' tutti, e allora ad esempio Pamela da Grosseto ci chiede questa. Ti ricordi?
0: Ma che cos'era lui?
1: Cos'è anche adesso?
0: Con questa canzone.
1: Cioè ragazzi, ti chiami Ricky Martin?
0: No,
1: sai cantare, sai ballare, sei pure buono.
0: Mi spiace, non c'è Bad Bunny che regge contro Ricky Martin. Ricky Martin, Bad Bunny.
1: Va bene. E poi c'è Lucia che dice, va bene Ricky Martin, ma questo? Altro che nella sketch a Passeglierei, noi c'eravamo questo in casa.
0: Paola e Chiara.
1: Vai, giù i finestrini, a volume, ovunque siate. Dal condominio, tutti insieme.

0: tangenziale a Milano ci dice: mettetemi questa che mi fa sognare. Eccola.
1: Ma c'aveva i capelli più lunghi del mondo, ragazzi. Mai capito come girava la testa con tutte quelle treccine. Mai capito come facesse. Era alta chilometrica.
0: Io non so te, ho tanti ricordi dell'acqua fan di Riccione su questa canzone. Mamma mia, che meraviglia, ragazzi.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Quanto rimorchiavamo, che bello. Era la canzone.
1: Mia nonna mi diceva: questa è quella con tutte le treccine, mi diceva.
0: Ma sai che tua nonna l'ha incontrata all'acqua fan di Riccione quella
1: volta? Si lanciava, come no? Che si lanciava col collo davanti, no?
0: Sul kamikaze.
1: Però
0: sul kamikaze.
1: Guarda.
0: Marcella da Pesaro, eccola.
1: Maracaibo,
0: vedi?
1: Finito, molto gerica l'acqua.
0: Mica è l'unica questa, eh.
2: Finito ballar nuda.
0: Zanza! Un gran salotto. E qua ovviamente c'era
1: quanti
0: la tua citazione.
1: 23 mulatti.

0: Vabbè, ovviamente inviteremo anche
1: rum e cocaina.
0: Jerry Calà, no? Ci vuole sempre, ci vuole
1: vabbè,
0: sempre.
1: Mitico vacanze di Natale qua, straordinario.
0: Prossimo, Maurizio dal Lago Maggiore. Attenzione, Maurizio dal Lago Maggiore. Tanti altri amici dicono: ciao ragazzi, ma la Macarena si ballava ovunque, vabbè, matrimoni, pronta. Feste, di tutto e di più.
1: Il balletto lo so.
0: Sì,
1: il balletto lo so.

0: Ma aspetta, c'era un'altra canzone. Comunque siamo più o meno tutti d'accordo su questi tormentoni. Cioè, bene o male, ce li lanciamo tutti tra di noi, sono sempre queste le canzoni.
1: La cosa che mi fa riflettere, a me piace sempre punzecchiare, di questi tormentoni che stiamo ricordando di 60 anni, 50 anni, 40 anni, non c'è neanche una di quelle canzoni, capito? Quali? Di questi rapper nuovi, di questa.
0: C'è il lieve abbruttimento dell'età.
1: Però dopo.
0: Pervenuti.
1: Adesso ci sentiamo un pezzo che è stato veramente un successo clamoroso, un tormentone di qualche stagione fa, e poi vi faccio sentire una richiesta di tormentone di questi rapper moderni che ci piacciono tanto.

0: Ma anche questo era un tormentone, Bomba Dash con Alessandra Amoroso, che sì, tra l'altro facciamo gli auguri, ha fatto 40 anni, è diventata mamma, auguroni all'Amoroso.
1: Diciamo che negli ultimi 10 anni Bomba Dash ovunque abbiano toccato con la Bertè, che faceva veramente capolavoro, ballavano tutti quanti. Stiamo parlando dei tormentoni estivi, quelli attuali, quelli del passato, quelli che ci rimangono in testa, che magari canticchia tuo figlio, canticchia la nonna, canticchi tu, e poi tutti iniziano, capito? Sei lì che metti a posto il computer e ti parte la canzone. Ma carina. Tu hai fatto il tuo esempio, inizio puntata, per chi magari se lo fosse perso.
0: Era Like Chopin di Gazebo, lontano 1983.
1: Io invece, memore del concerto di ieri sera a Cellole, siamo in provincia di Caserta, Baia Domizia, da quelle parti, Andrea Sannino con la canzone Abbracciame. Abbracciame più forte.
0: Vedi, ma a me Pippo mi sta portando in questa napoletanità meravigliosa, allora, melodica.
1: Faccio un appello, amici campani, non ci regalate mozzarelle, non ci regalate birra.
0: Solo canzoni.
1: Oddio, via Asiago 10, mandate quello che volete, uva, va tutto, adesso c'è la vendemmia, così. Però, ecco, invitate la Queen in campagna, Caserta, perché la reggia di Caserta. In campagna, che c'è il cazzo di napoletano.
0: In campagna!
1: No, in campagna, in campagna! Non in campagna in quel senso, cioè.
0: Perché in campagna?
1: Ma scusa, ti sembra che dico portatela in campagna? No.
0: Che ne so, perché così, per capire, perché, da Queen, cioè per capire.
1: Perché c'è questa regione
0: fuori dal palazzo.
1: Capito? Niente, non si può fare. Vabbè, allora, la sorpresa di Eddie Brundo. Gli abbiamo detto che ci sono un sacco di canzoni, un sacco di richieste, accontentiamo ancora gli ultimi due o tre. C'era questa canzone, richiesta da tanti.

0: riuscirà a durare a lungo. Vuole Anna Pepe.
1: Infatti,
0: anche
1: il papà gli ha preso i biglietti dei concerti e quindi. Dura un altro po'. Prossima canzone molto richiesta, è veramente un altro top che apre tantissimi ricordi, ed è questa. Reduce da un'estate pazzesca, tra poco il suo live anche in televisione.
0: Che meraviglia. Sai che io questa la collego più ai capodanni, non lo so per quale ragione.
1: Tu sei un mondo a parte, figurati.
0: Quando partiva questo è il trenino anche qui di Capodanno.
1: Questa la cantano tutti, ve la facciamo cantare, dai.

0: mamma mia.
1: La voglia di libertà, di divertimento, bellissimo.
0: Ragazzi, Donato Moscati che balla per tutte le stanze, è meraviglioso.
1: È partito ormai.
0: Quanto ci fa bene la musica. E signori, chiudiamo in bellezza con uno dei tormentoni che ha segnato le nostre adolescenze e non solo.
1: Cosa
0: ed era
1: sarà?
0: Questa.

0: anno.
1: E loro tra 40 anni diranno le stesse
0: che
1: cose. Noi ci emozionavamo con Tony F, ma che ne sapete?
0: Boh, beh, cioè, però guarda, devo dire una cosa invece. Sì. Noi ci continuiamo invece ad emozionare anche con le canzoni degli anni 60 dei nostri genitori.
2: Certo.
0: Cioè, e non sono convinta invece che i ragazzi di oggi si emozioneranno con insomma, hai capito.
1: Ma, secondo me la musica accompagna ogni parte della nostra vita, quindi sicuramente tra 30 anni, 40 anni succederà esattamente la stessa cosa anche per i nostri figli, i nostri nipoti. Va bene, chiudiamo. Tra poco potete fare gli auguri a chi volete voi.

0: Gloria, Gloria, Gloria.
1: È lui, è tornato a trovarci.
2: Gloria,
1: è lui.
2: Gloria, Gloria. Tra l'altro, parentesi, tra i tanti tormentoni che ci citavano, anche tutti quelli di Umberto Tozzi, capito?
1: Vabbè, vero,
2: Gloria
1: vero,
2: era uno di quelli che arrivava l'estate e te ne parlavi tutti quanti, che meraviglia.
1: Gli innamorati,
2: sì, sì, Riccardo Fogli, quante ce n'è? Dovremmo fare 48 puntate così, tutte senza interruzioni, capito? Soltanto ricordi, via. Chiudiamo in bellezza, chiudiamo in bellezza, che poi arrivano gli auguri, il momento dei complimenti. Non lo facciamo mai, non vogliamo leggere i 700 messaggi che arrivano belli e brutti.
1: Però noi leggiamo tutto, noi siamo democratici. Bravo. Ci piace essere insultati, ma ci piace anche quando ci fate i complimenti. E sì, allora, buon pomeriggio a tutti voi, complimenti, queste due ore sono volate. Grazie Eleonora da Roma, grazie Eleonora, grazie,
2: grazie
1: a te che ci ascolti.
2: Grazie a tutti quelli che scrivono: Camilla, sei bellissima, sul canale 202 ti si ammira, anche Pippo sarebbe bellissimo se non si guardasse in televisione. Benissimo, grazie.
1: Tirando sui capelli.
2: Vabbè, ma io mi devo fare un po' schifo per stare vicino a te, capito? Sennò non c'è quel...
1: Non mi hai fatto i complimenti oggi.
2: Per
1: sono
2: cosa?
1: Carina?
2: Sei bionda.
1: Sono bionda.
2: Fatto
1: sono tornata dal mare. Sono bionda e no, avrò sempre un alibi.
2: Vabbè, andata dal parrucchiere, abbiamo capito.
1: Se hanno
2: dai,
1: capito i miei consigli di oggi, che erano perché sono bionda. L'avete capito?
2: Avete bene, capito? Ecco. E kiss, un bacio, nel senso, un bacio.
1: Sei andata via?
2: Sei andata via? Oh, mischero, lei è partita stamattina col padre.
1: E chi se ne frega?
2: Alina! Allora, chi se ne frega? 17:52 in questo momento, signore e signori, volete fare gli auguri ad amici, parenti, colleghi? Volete, che ne so, un anniversario, una ricorrenza?
1: Oppure una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, romanticissima dedica d'amore?
2: Insomma, sbizzarritevi, perché chi prima arriva meglio alloggia, al 348 7300 200. 200.

0: Achille Lauro, lo ritroviamo alla Città degli Angeli, anche lui è destinato ad avere tanti tormentoni nella sua storia, sì, nel suo storico, direi, musicale.
1: Allora, il momento di auguri che stanno arrivando al 348-7300-200, tanti auguri ad Angelina e Tonino che sono in vacanza a Gatteo a Mare e festeggiano tanti anni di anniversario di matrimonio. Auguri, auguri, auguri.
0: Auguri, e ancora... ci scrive Marco da Piacenza: potete per cortesia fare gli auguri a mia moglie Anna che oggi compie 51 anni. Auguri Anna!
1: Ma augurissimi! Augurissimi! E poi ancora
0: e
1: auguri,
0: poi,
1: a chi?
0: Auguri speciali, sì, passati, perché il 15 agosto non eravamo in onda, però nel giorno di Ferragosto ci sono gli auguri da fare a due persone a noi care,
1: sì,
0: ovvero Anna Pepe.
1: Anna Pepe, auguri, Anna, auguri, auguri!
0: E alla mia Liliana Cosi, grandissima Etualdi, danza internazionale,
1: lo
0: meravigliosa.
1: Vedi? Lo vedi? E poi c'è Lucilla da Teramo che oggi compie 66 anni e lo festeggia con i genitori e l'ex marito.
0: Auguri! Evviva l'ex marito!
1: Bravi!
0: Buoni rapporti!
1: Bravi, bravi, bravi! Per noi invece tra poco è il momento di salutarci, ci sentiamo l'ultima chanson! Oh, that's

0: Love Yourself, Justin Bieber. Stiamo quasi chiudendo, mamma mia, sta arrivando questo brutto momento di separarci.
1: Vabbè, ci vuole nella vita, bisogna separarsi per poi ritrovarsi, capito?
0: Com'è? Intanto, mamma mia, com'è romantico, mamma mia.
1: Nel frattempo i parenti di Angelina e Tonino di Gateo a Mare hanno detto 48 anni di anniversario di matrimonio, quasi mezzo secolo.
0: Auguri ragazzi,
1: preparatevi a festeggiare.
0: Auguri e complimenti e figli maschi.
1: Figli maschi, sì. Ci sono. Allora, grazie Alessandro Amendolara e tutto lo staff per essere stato qui con noi. Noi si torna puntuali su Radio 2 con il pomeriggio di Radio 2. E quindi grazie Camilla Ferranti.
0: Grazie Pippo Lo Russo.
1: Domani, puntuali dalle 16 alle 18, vi lasciamo con Estate da Matti, Noemi Serracini e Maurizio Cuccini. Ciao! Ciao!
2: Sono le 18.

0: Estate da matti a Radio 2. C'ho una cosa in gola. Vabbè, non esagerare.
1: Oddio.
0: No, è già passata.
1: Oddio.
0: Buonasera, scusate, sono veramente una maleducata proprio. Scusatemi. Ma la radio è anche questa, dal vivo in diretta, e quindi non lo possiamo rifare questo ingresso. Possiamo però darvi il benvenuto, ringraziare Camilla Ferranti e il nostro Pippolo Russo per averci portato fino a qui, e salutare e dare il ben ritrovato anche a tutta la nostra squadra.
1: È già, perché abbiamo Giovanna Romani in regia, la parte tecnica Giulio Salvatelli, alla visual Giuseppe Caporale, alla cura ovviamente Linda Critelli, alla redazione il solito grande Donato Moscati.
0: Eccoci qua tutti noi pronti per queste due ore insieme. È la nostra terza settimana, Maurizio Guccini, lunedì 17 agosto. Vorrei sapere se ti sembra ancora tutto bellissimo come il primo giorno.
1: È tutto bellissimo, guarda, è tutto fantastico. E nel frattempo Rai Radio 2, Marco Castello, acqua ghiacciata.
2: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento.

0: La voce di Marco Castello su Radio 2 all'acqua ghiacciata per i titoli di testa di questo appuntamento dell'estate da matti. Ancora buonasera, buonasera Maurizio Guccini. Sai che Marco Castello, siracusano, è che insomma a te piace, vero?
1: Cioè, ogni volta... Sì, io l'ho scoperto in maniera anche abbastanza casuale un bel po' di tempo fa, perché lui collaborava anche dal vivo, se non sbaglio, con i Kings of Convenience.
0: Bravissimo.
1: O meglio con uno dei Kings of Convenience.
0: Sì, con Alan Doyle dei Kings,
1: esatto,
0: of Convenience. E ha fatto dei giri internazionali con lui e piano piano poi ha trovato la sua identità musicale e finalmente è emerso anche dal punto di vista cantautorale in Italia. Giovanissimo, è del 93, appunto siracusano, e piano piano insomma arriveranno sempre cose, immagino, nuove di lui e saremo felici così di ascoltarle insieme.
1: Sai che io ho giocato a pallone con i Kings of Convenience.
0: Ma perché? Dove? Ma che aneddoti hai tu nella vita?
1: A Villa Ada.
0: Ma,
1: Villa
0: no,
1: Ada.
0: Vicino a casa mia. Ma perché, scusa, cioè come li hai
1: Villa Ada
0: incontra il mondo?
1: Esatto, c'era il loro concerto, dovevo intervistarli, finisce il concerto, ero l'unica persona che si era prenotata per intervistarli.
0: Ma non ci posso credere.
1: Arrivo là dietro e a un certo punto sbucano loro e fanno: per quale motivo dobbiamo fare l'intervista? Non ci va, giochiamo a pallone. Abbiamo preso il pallone insieme altri 4-5, abbiamo giocato per 2 ore a Villa Ada con i Kings.
0: Vedi, gli imprevisti della vita, gli imprevisti della vita. Avete tirato pallonate a persone,
1: bambini.
0: Loro
1: hanno tirato pallonate.
0: Ecco, e non si fa. C'è un bon ton anche quando si gioca a pallone nei luoghi pubblici, come quando si gioca a pallone per esempio in spiaggia.
1: Esatto.
0: Bisogna
1: esatto.
0: stare molto attenti.
1: Tu stai centrando il tema della puntata.
0: Ma guarda un po' dove
1: esatto,
0: ti porto.
1: Perché noi stiamo per parlare del galateo da spiaggia, ma soprattutto anche del galateo in generale, non solamente quello da spiaggia. Quello da spiaggia perché ovviamente siamo in fase ferragostana, abbiamo appena superato il ferragosto, però insomma ci sono tante situazioni in cui bisogna sapersi comportare.
0: Ecco, il pallone e i giochi da spiaggia sono alcune di queste situazioni in cui bisogna sicuramente sapersi comportare, perché il nostro divertimento non può diventare il disagio, no, dei nostri vicini di ombrellone, di spiaggia, di bagnasciuga.
1: Certo, in realtà il pallone è un pochino una di quelle cose basiche, no? Perché poi nel frattempo si sono evoluti i tempi e quindi si è evoluto anche il galateo da spiaggia. Ad esempio, non si può parlare ad altissima voce al telefono, al cellulare, mentre appunto gli altri stanno riposando.
0: Cosa che invece fanno ancora in tantissimissimi, non soltanto in spiaggia, ma ovunque, devo dire, auricolari, questi sconosciuti, gente proprio col viva voce che ti fa sentire qualunque cosa. 3487 300 200, le cose che non sopportate in spiaggia ma anche nella vita, le volete condividere con noi?

0: Sophie and the Giants e Benny Benassi, questa era Golden Nights su Rai Radio 2, State da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Stavamo parlando del galateo da spiaggia e di tutte quelle cose che magari oggi noi non ci facciamo caso ma possono dare fastidio al prossimo.
1: Molto fastidio, perché insomma diciamo che la spiaggia è uno spazio condiviso, come tutti gli spazi condivisi vanno trattati, no, adeguatamente, non sono il prolungamento del nostro salotto di casa, no, l'ombrellone, il lettino, quindi bisogna starci attenti e rispettare alcune regole essenziali, come non occupare più spazio del necessario, rispettare quindi gli altri, evitare i rumori molesti, come dicevamo prima, che possono essere anche una banalissima telefonata, raccogliere i rifiuti, non trasformare l'arenile o quello che ci sta intorno nella nostra discarichetta personale. Ecco, comportiamoci da personcine civili a modino, perché poi queste cose ci possono veramente irritare, dare fastidio, basta poco, eh. Poi in questo periodo io sono particolarmente suscettibile, il caldo devo dire non ha aiutato. Quindi,
0: ragazzi, capito? Cioè, se non è suscettibile Noemi in studio, figuratevi io allora adesso come devo sentirmi.
1: No, con te no, non mi dai motivi per innervosirmi.
0: Ci proverò, però ci sono tante altre cose che noi magari consideriamo semplici alla mano e invece possono dare fastidio al prossimo. Per esempio, ricordatevi che la spiaggia non è una discoteca e che quindi la musica alta va bene se magari intorno non c'è nessuno, state facendo un falò oppure state facendo un raduno di amici, intorno magari c'è il nulla, ma quando siete in mezzo alle persone la musica alta può dare molto fastidio.
1: Ecco, la sabbia, giusto, c'è, cioè, quando sgrugliamo l'asciugamano, attenzione, perché poi nel panino del vicino può essere antipatica.
0: Sì, un'altra cosa che dà molto fastidio, un'altra cosa che è considerata anche al di fuori appunto del galateo, è lasciare ombrelloni o altre cose per prenotarsi lo spazio.
1: Ma questo dici nelle spiaggette diciamo pubbliche, non negli stabilimenti.
0: Esatto,
1: tu arrivi e pianti il tuo ombrellone e non lo porti via.
0: Sì, in realtà non si potrebbe fare, si può anche incorrere in contravvenzioni.
1: Ma questa è una cosa che mi farebbe molto innervosire. Arrivare presto e trovare qualcuno che ha già lasciato l'ombrellone dal giorno prima.
0: Esatto, c'è
1: io glielo prendo l'ombrellone e glielo spacco e glielo butto in un secchio.
0: State molto attenti a quello che scrivete anche al 348 7 300 200, perché ragazzi è vero che voi adesso ci elencherete tutte quelle cose che non sopportate in spiaggia e nella vita, ma fate attenzione a non far arrabbiare Noemi,
1: ecco,
0: perché
1: soprattutto
0: qui con lei ci sono io.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio Menta Dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
9: 2-2.
10: Chi è?
11: La duchessa.
10: La duchessa?
11: Sì.
12: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
10: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
12: O le prestigiose

0: Cattive abitudini, Mace con Salmo e con la pesce alle 18 e 18 minuti. Ancora buon pomeriggio, buonasera dall'estate da Matti, da Noemi, da Maurizio fino alle 20. Abbiamo iniziato da pochissimo e già abbiamo un sacco di fastidi qui da sciogliere, un sacco di rosure da grattare, sì. Perché ci state raccontando tutte quelle cose che un po' vi infastidiscono. Siamo partiti dal Galateo da spiaggia, che mi sembra perfetto in questo periodo in cui al mare ci andiamo un po' tutti, e le cose poi estendendole alle cose che appunto ci possono infastidire così in generale anche nella vita.
1: Esatto, stanno arrivando dei messaggi.
0: Ma
1: quindi
0: dai,
1: io direi di iniziare a leggerne qualcuno. Perché poi
0: Maurizio,
1: dopo
0: facciamolo.
1: ovviamente servono anche a creare una certa atmosfera.
0: È vero,
1: messaggi.
0: Mi piace anche questa suspense che crei tu.
1: Per esempio, ci scrive Beatles Pills.
0: Sì, si chiama proprio così di
1: esatto,
0: battesimo
1: sì,
0: lui.
1: No, no,
0: la mamma l'ha chiamato Beatles Pills.
1: È una pagina social, Beatles
0: okay.
1: Pills. Quando la comitiva di fianco a te accende la cassa a tutto volume.
0: Anche quando urlano in radio, esatto. A me questo mi dà fastidio, te lo dico, Maurizio, non lo farei più. Allora, questa è una cosa davvero molto brutta, non sì. Si fa, non si alza il volume in spiaggia con gli altri.
1: Sai che c'è stato un anno che io ho portato le campane tibetane in spiaggia perché volevo fare le campane tibetane, in 15 giorni non sono mai riuscito a farle perché c'era sempre qualcuno che metteva e quindi non potevo.
0: Non potevi, ma dov'è? In che spiaggia eri?
1: Ibiza,
0: dov'è? In Puglia?
1: Puglia, sì,
0: vedi.
1: C'era questo.
0: Pensavo il saluto al sole a Ibiza con le campane
1: sì,
0: tibetane.
1: Sì, però c'è anche qualcun altro che invece dà le vette, diciamo, altri tipi di fastidi. Per esempio ci scrive Amerigo.
0: No, perché dalle vette pensavo.
1: No, scusa, mi sono confuso. Ci scrive Rosy.
0: Rosy.
1: Io in spiaggia non ci vado perché non l'amo particolarmente. Adoro invece la montagna e mi dà molto fastidio quando in un sentiero incrocio una persona che non contraccambia il mio saluto.
0: Come hai fatto a capire che lo stava dicendo così con questo
1: perché
0: tono rabbioso?
1: Quando incontra qualcuno che passa e non lo saluta, secondo me Rosy sbrocca.
0: Rosy si arrabbia. Ma c'ha ragione però. Cioè, soprattutto è buona creanza in montagna, è vero. Quando si cammina, quando si va nei sentieri, salutarsi, una cosa come quando si suonano i motociclisti, bisogna corrispondere a quel messaggio. E
1: quando
0: che
1: se
0: fastidio.
1: Li suonano anche tra di loro spesso.
0: Sì, sì, i motociclisti.
1: Gli Els Angels.
0: Che fastidio, dice Chiara da Brescia, mi trova molto d'accordo, il vicino di ombrellone che fuma. Fumare fa male, non fatelo, dice sempre Chiara da Brescia, ma a me dà molto fastidio anche quando fumano così in generale all'aperto e siamo seduti, ci sono dei tavolini, siamo lì a berci, a chiacchierare, a fare una cosa. E ti si accendono la sigaretta, a me dà molto fastidio.
1: Sì, tra l'altro molte spiagge adesso hanno messo il divieto di fumo anche per le sigarette elettroniche, quindi comunque è qualcosa che piano piano sta andando cambiando.
0: 3487 300 200, diteci le cose che vi danno

0: Dreams, Eurythmics su Rai Radio 2, State da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Stavamo raccontando quali sono le cose che non sopportate in spiaggia, ma soprattutto anche qual è il galateo da spiaggia, e continuano ad arrivare messaggi, anche articoli di giornale.
1: Sì, ci ha mandato Piero, ci ha condiviso un articolo molto interessante, tra l'altro di oggi proprio, 17 agosto 2026, parti abusivi e dune violate, l'isola ostaggio dell'estate cafona. Siamo a Mortorio, che evidentemente non è più un mortorio, però,
0: pure voi andate a passare l'estate a Mortorio,
1: sì, che persone sbagliate.
0: Ma in realtà è un'isola bellissima,
1: è un'isola Mortorio. Bellissima, ma è anche una zona, come dire, da tutelare, anzi a tutela integrale, ed è un problema quello che sta accadendo, perché appunto ci sono un sacco di cafoni, come giustamente vengono poi definiti nell'articolo, che la stanno devastando praticamente, per cui abbiate pietà anche dei luoghi che frequentate. Questo è un po' il tema, no?
0: Sì, sono stati allestiti dei veri e propri DJ set, le dune sono state rovinate, quindi quello che è un ecosistema anche molto importante è stato violato, è stato ridotto in qualcosa che invece magari deve essere ben tutelato. Si parla anche di altre cose per quanto riguarda la spiaggia, per esempio la privacy. Spesso il mare è una location ideale per fare dei selfie, foto di gruppo, ma attenzione a chi abbiamo dietro.
1: Ecco, perché se quello lì quel giorno non ci doveva stare, o aveva detto a qualcuno che stava da un'altra parte, e poi lo sgamano, che invece lo trovano nella fotina social di uno sconosciuto, sono guai, cioè diventa un problema, no? Voi non vi rendete conto, sì, di quante parliamo... separazioni.
0: Non parliamo della kiss cam dei Coldplay, ecco, però insomma, vabbè, però diciamo che uno scatto può finire anche,
1: esatto, male.
0: Può finire male, ma non solamente per quello che hai detto, anche semplicemente, no, perché magari ci sono bambini,
1: ma
0: anziani,
1: certo.
0: Quindi magari può dare molto fastidio uno scatto che ci riprende in un momento in cui magari volevamo stare tranquilli, e così invece non è. Tra le varie cose ci sono anche gli animali in spiaggia, perché se si vuole portare il proprio animale al mare è comunque necessario verificare che il lido consenta l'accesso a cani, gatti o comunque insomma,
1: ah, certo,
0: all'animale che volevate. È sempre buona norma comunque raccogliere i bisogni dell'animale, del cucciolo, e anche contenere
1: direi,
0: l'esuberanza.
1: Questo a prescindere, cioè anche per la strada, insomma ovunque, raccogliere, no, le deiezioni del proprio cane, mi sembra anche così banale dirlo, ma serve, perché a volte bisogna fare proprio lo slalom. Ma io vivo in un quartiere dove devi proprio fare lo slalom per riuscire ad arrivare a casa sano e salvo. 3487 300 200, le cose che non sopportate, quelle che vi danno più fastidio.

0: free now, liberi, liberi dai fastidi anche, ma non oggi, non oggi a estate da matti, perché di fastidi si parla e li stiamo raccontando, condividendo al 3487 300 200, tutte quelle cose che proprio non sopportate dell'estate, ma non solo. E senti qua Maurizio.
1: Buonasera ragazzi, la cosa che ci dà molto fastidio sono i mozziconi gettati quando si è finito di fumare e la plastica monouso in genere gettata di qua e di là. Noi siamo volontari plastic free, andiamo a raccogliere i rifiuti nelle spiagge e negli argini, nei nostri quartieri, ed è una cosa che ci avvilisce molto vedere che nonostante il nostro impegno è una piaga che non si risolve. Buona giornata, Ivana Vicenza.
0: È vero, non si risolve perché la gente è cafona, come scrive pure Gabriella, che non sopporta, dice, tanti cafoni, cafone in circolazione, di conseguenza gli episodi sgraditi sono continui in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i mari. Gabriella, c'hai ragione, siamo con te.
2: E a proposito di cafoni, c'è anche chi scrive che trova insopportabili le persone che hanno eliminato dal loro vocabolario le parole per favore e grazie. Ce ne sono purtroppo sempre di più.
0: È vero anche questo. Che carini i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Pensa quanto aumenterà il loro fastidio adesso che gli racconteremo loro di tutti i crimini che vengono commessi a tavola, nelle tavole italiane. Prego.
2: Eh sì, perché comunque se addirittura la BBC si è scomodata e ha sentito il bisogno di spiegare ai propri lettori le 7 cose da non fare a tavola in Italia, evidentemente significa che qualcuno quando viene in Italia non si informa bene sul nostro patrimonio gastronomico.
0: Direi.
2: Addirittura l'UNESCO ha riconosciuto la pratica della cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale come patrimonio dell'umanità. Figuriamoci se devono venire, per esempio, non so, a ordinare un cappuccino a pranzo a cena.
0: Ecco, reato
2: assolutamente,
0: anche cioè assolutamente. Perseguibile una settimana a digiuno se ordinate il cappuccino a pranzo a cena. Insomma, prima di partire leggetevi le 7 cose da non fare a tavola in Italia e che piano piano noi andremo a raccontarvi. Il cappuccino è sicuramente una di queste. Potete adesso invece alzare il volume senza disturbare i vostri vicini per ascoltare Casebia.

0: davvero Giorgia su Rai Radio 2. Era il 2002 quando uscì questo vero e proprio inno alla libertà, da abbandonare i condizionamenti, a reagire anche nei momenti bui. Però attenzione, perché se parliamo di vita vera e di inno alla libertà non possiamo comunque andare oltre le cose che stiamo raccontando oggi in questa puntata, cioè tutte quelle cose che ci possono dare fastidio in spiaggia o che comunque invadono un pochino quella che è la nostra sfera personale, no?
1: E infatti, proprio a proposito di questo, ci scrive un nostro ascoltatore: mio punto di vista, la mia libertà termina dove incomincia la tua, e viceversa, nel bel mezzo c'è il rispetto, l'educazione. È facile a dirsi, ma molto molto difficile da fare. Buona giornata ragazzi, e grazie. Ma grazie a te per il messaggio. È vero, le cose più semplici poi spesso sono anche quelle più difficili, no, da mettere in pratica. Sentiamo la signora invece che cosa schifosa ci racconta, però molto condivisibile. Sentite, preparatevi, eh.
2: Buon pomeriggio. Io una cosa che non sopporto sono le persone che si soffiano il naso dentro l'acqua del mare come se fosse il lavandino di casa propria. Grazie, mandatelo, eh.
1: Certo, come vede, con un piccolo disclaimer per preparare gli ascoltatori e le ascoltatrici. Però sì, è una cosa molto disgustosa, devo dire, ed è una cosa che fanno in molti, ha ragione, sì, la signora.
0: Sì, lo fanno anche in piscina a volte.
1: È vero, mamma mia, la piscina è ancora peggio, perché almeno in acqua, sì, al mare, insomma, vabbè, per quanto sia, ma in piscina no, per carità, insomma. Sì. Vuoi sentirne un altro?
0: Sì,
1: vuoi sentire,
0: certo,
1: un altro ascoltatore? Senti, sì, lui, aspetta, vediamo cosa ci dice.
3: Buonasera. Buonasera. Francesco dalla provincia di Taranto. Volevo segnalare,
1: ecco,
3: una cosa che dà molto fastidio, i ragazzini con le bici elettriche la sera, quando si scende per fare due passi nella piazza principale, diciamo, soprattutto dei paesi, dei quartieri, questi ragazzini che scorrazzano a tutta velocità in mezzo alla gente, oppure sui marciapiedi, anche senza che vengano ripresi da nessuno. A parte,
1: ecco,
3: il fatto,
1: lui è arrabbiatissimo, li ha segnalati tutti alle autorità, perché giustamente non può fare le passeggiatine e sono pericolosi.
0: Allora, in realtà lo stavo per fare anche io, perché
1: segnalarli proprio all'autorità,
0: proprio
1: ai ragazzini.
0: Proprio ieri sera stavo camminando sul marciapiede e c'erano 4-5 monopattini parcheggiati praticamente a pettine, e quindi comunque era impossibile camminare sul marciapiede. Tutti i pedoni dovevano scendere sulla sede stradale e superare così quel tratto di marciapiede, e io sinceramente ero quasi tentato di chiamare i vigili, perché sono anch'io un fruitore del monopattino, ma va parcheggiato bene.
1: Giusto, vedi quante cose stiamo ricordando per il buon vivere, piccole regole così di cittadinanza un pochino più virtuosa. 3487 300 200, tutte quelle cose che vi danno fastidio non solo d'estate ma in generale nella vita.

0: Oh Mother, Sam Smith and the Two City Coru, qui su Rai Radio 2, estate da matti con Noemi Serracini, Maurizio Guccini. Vogliamo proseguire, Noemi, con tutti quei crimini gastronomici che la BBC consiglia a tutti i turisti di non compiere in Italia quando vengono a trovarci?
1: Ma certo che sì, non vedo l'ora di sentire tutte quelle cose orribili che fanno con il cibo italiano i nostri amici quando ci vengono a trovare.
0: Per esempio, il tavolo di turisti che accompagna la tagliata e il risotto con bibite gassate, fosforescenti o con cocktail alcolici. Non si accompagna la tagliata o il risotto, insomma, con queste cose, ma si fa col vino, che per gli italiani non è un dettaglio, o al massimo si fa con l'acqua naturale o frizzante.
1: Ecco, a proposito di come si accompagnano le cose, altro grandissimo orrore è trattare la pasta come contorno, e molti lo fanno, quindi ordinano magari quello che per noi è l'equivalente di un secondo e invece di una verdura, di un contorno vero e proprio, ci mettono vicino la pasta.
0: Sì, capita molto spesso che gli stranieri chiedano, metti un po' di spaghetti.
1: Esatto, è la quota carboidrato, che di solito per noi è il pane, e invece in alcuni casi diventa la pasta.
0: Esatto.
1: Che devi fare? È così, sono queste abitudini malsane, però a loro piace così, quindi cioè, non possiamo neanche infierire più di tanto. Come si fa? Ci raccontava prima un nostro ascoltatore che in un ristorante italiano a Chicago ha visto un cliente ordinare un piatto di pasta al ragù e accompagnarlo con una cioccolata calda.
0: Ah, ecco.
1: E quello va bene, sai in quale caso? In caso di costipazione, cioè se tu hai dei problemi, no, intestinali, allora ti ordini un bel piatto di ragù con una cioccolata
0: consigli
1: calda.
0: Consigli non richiesti di noi.
1: Figurati, non sono io.
0: Dal produttore al consumatore.
1: È il cliente del ristorante di Chicago.
0: Però c'è
1: qualcosa. Sarà un caso?
0: Che sia accaduto a Chicago?
1: Non lo so. Non me lo sto inventando, giuro. È un messaggio.
0: Comunque, c'è qualcosa di molto peggio, e devo dire che a me è capitato una volta di stare al tavolo con delle persone, e una signora che faceva parte della compagnia ha chiesto del vino, poi ha chiamato il cameriere e gli ha detto, senti, puoi mettermi del ghiaccio in questo vino rosso?
1: Allora, però sentimi, qui sul ghiaccio non mi sento totalmente di sentire. Il ghiaccio nel vino, secondo me, c'ha un suo perché. Ora, non ve la prendete a male, Donato Moscati, non scuotere la testa, non mettere le mani nei capelli che non hai, però è così, il vino nel ghiaccio, secondo me, soprattutto se è vino bianco, ci può stare, okay. Non la trovo
0: però
1: una cosa disdicevole.
0: Rosso, però un vino rosso corposo, anche uno spumante,
1: magari non me lo mettete nell'amarone il ghiaccio.
0: Il Galateo no. Comunque dice, magari la bottiglia se è calda, mettetela in un secchio di ghiaccio, oppure fatevela portare direttamente fresca.
1: No, beh, certo, direi, se è caldo, nessun vino bianco, nessuna bollicina si avvicini ai nostri tavoli, il ghiaccio lo metti per dare qualcosa in più se ti piace, ma non nei vini rossi, a meno che non stai bevendo la sangria, ma un'altra
0: allora,
1: storia.
0: Io voglio chiudere questo discorso del ghiaccio con qualcosa che mi piace davvero, e quindi arrivano i Beach Boys con Surfing in USA.

0: Surfing USA dei Beach Boys su Radio 2 alle 18:51 minuti. Ancora buonasera dall'estate da Matti, da Noemi, da Maurizio al 3487 300 200, tutti voi, tutti i vostri fastidi. Siamo così in ambito culinario e allora senti cosa dà fastidio al nostro amico Maurizio.
1: Buonasera, sono Giulio da Sepino. Volevo segnalare una cosa che mi dà molto fastidio, è quando la gente sta a tavola e si ostina a parlare con la bocca piena. Si corre il rischio di sputare, oltretutto di non farsi capire. Allora, se proprio si deve parlare, almeno ciascuno di noi si metta davanti alla bocca la mano, per evitare che succeda questa piccola cosa fastidiosa. Vi ringrazio e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a te, caro amico.
2: Posso fare un applauso?
0: Che ci ricordi una cosa importante, sì.
2: Perché a me proprio l'altro giorno stavo con una persona a parlare, avevo un bicchiere di vino davanti, questa persona
0: col
2: parlava,
0: ghiaccio, vino,
2: no,
0: col
2: senza ghiaccio,
0: senza...
2: no, con la cipolla come...
0: con un cipollotto.
2: Esatto. Questa persona parlava a bocca piena e continuava a sputarmi nel bicchiere.
0: Che
2: io
0: schifo.
2: Io toglievo il vino, io lo gettavo, lo riversavo e continuava sempre a sputarmi nel bicchiere. Alla fine ho rinunciato.
0: Ma secondo te è molto brutto dire: senti, scusa, ma puoi mettere la mano davanti alla bocca o aspettare di avere ingoiato il cibo prima di parlare? Brutto dirselo, cioè, no, lo chiedo veramente ascoltatori e ascoltatrici, ma è brutto farla notare questa cosa, eventualmente qualora si verificasse con un nostro così commensale al tavolo, questo ci parla, ci sta sputando il cibo che è in bocca, ma non glielo possiamo dire, cioè, ma perché dobbiamo, no, essere così formali e subire questo tipo di situazione che poi diventa veramente imbarazzante.
2: Sì, ma a proposito di persone che si sono stufate del comportamento delle altre, ci scrive un ascoltatore: quello che a me dà fastidio sono quelli che alla mia età eravamo più liberi, niente cellulari, ci divertivamo con poco, ed ora sono diventati il vecchio che buca il pallone, non permettendo ai ragazzini di divertirsi nei cortili proprio come facevano loro.
0: Su questo sì, c'è un po' da riflettere, è vero. Sì. Crescendo poi diventiamo un po' tutti il vecchio che buca, che buca il pallone, che rompe un po' le balle, dai, è un po' anche questo il punto.
3: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai, ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: La voce bellissima di Cosmo per mio fratello, 18:56, Radio 2, l'estate da matti, ci stiamo raccontando le cose che ci danno fastidio e condividendole forse ci danno un po' meno fastidio, comunque ci sentiamo un po' meno soli in questa battaglia per la civiltà e la civilizzazione del mondo e contro i crimini culinari, contro quelle cose brutte brutte che spesso commettono gli stranieri a tavola e prevalentemente in Italia, ma anche all'estero, quando si parla di cibo italiano. E c'è un confine oltre il quale, Maurizio, gli italiani veramente non vogliono e non possono andare, ed è la pizza, la famigerata pizza con l'ananas.
1: Eh già, però ti devo dire una cosa.
0: No, ti prego, adesso ti non mi dare, non mi uccidere.
1: Allora, io sono sempre stato un fanatico della pizza.
0: Sì.
1: Romana, napoletana, sì. Insomma, ingredienti classici, mediterranei e tutto quanto. Una volta per lavoro sono stato costretto ad assaggiare la pizza con l'ananas.
0: Con una pistola puntata alla tempia.
1: Sì, e comunque io sono molto curioso, quindi se tu mi dici mangiati i ragni fritti io me li mangio anche solo per curiosità.
0: Ma perché?
1: Cioè... sono tra i ragni fritti e la pizza con l'ananas forse ero più verso i ragni fritti, Però sono stato costretto per lavoro ad assaggiarla e, fate finta di non ascoltare, in quel momento non era così male.
0: Ok, va bene, possiamo cambiare partner per favore, cioè la pizza con l'ananas non ce la faccio.
1: Ho detto non era così male, non ho detto che, insomma, non ho detto che si trattasse di...
0: Cioè non la rimangeresti, non la ordineresti?
1: No, non l'ho più ordinata, però in quel momento io mi aspettavo qualcosa veramente di immangiabile e invece, diciamo...
0: Ma sai cosa? Cioè non è neanche un fatto di snobismo, è che la pizza ruota proprio intorno a pochi ingredienti basici, cioè quella roba lì non è un collagione, no, dolce, salato, un melting pot di roba che non sai più che sapore ha. Però se tu mi dici che non era così male, io quasi...
1: Ti porterò ad assaggiarla solo per curiosità, io non la prenderò, però solo per assaggiarla.
0: Tu poi mi assaggi la pizza con le cipolle?
1: Ma io l'ho già assaggiata.
0: L'hai già assaggiata con le cipolle,
1: quindi insomma... A proposito di pizza con le cipolle, ragazzi, dopo parliamo di altre cose particolari.

0: E chissà quante volte anche noi abbiamo fatto mamma, non mamma, quante volte lo avete fatto voi che ci state ascoltando. Noemi, questa domanda te l'ho già fatta.
1: Mamma, non mamma finché non mama. Cioè, è giusto quello che canta Madame. Bisogna fare così, spogliarla la Margherita finché non esce il verdetto che vogliamo
0: totalmente.
1: Noi. Così.
0: Strappare a metà i petali finché non esce quello
1: no,
0: che.
1: Accanimento no, però insomma, tentativi su tentativi, quello
0: già,
1: sì.
0: E già, senti, a proposito di cose che possono dare fastidio, di galateo eccetera eccetera, bisogna anche fare molta attenzione a svegliare non solamente le persone, perché poi magari qualcuno sta riposando e succede che andiamo a svegliare non il can che dorme ma l'orso che dorme.
1: Ah certo, andiamo a svegliare l'orso che dorme e questo può causare dei seri problemi.
0: Eh già, perché è successo in Norvegia che una sirena di una nave ha svegliato un orso bianco e per l'incolumità fisica delle persone ma anche per tanti altri motivi quest'uomo è stato multato di 50.000 corone norvegesi, che sono 4.600 euro, quindi insomma neanche così poco.
1: Una bella cifretta, bisogna dire. Sì, non è andata benissimo a questo signore che con il clacson appunto pensava di fare il simpatico e invece si è beccato una multa.
0: Che cosa è successo? Perché alcuni passeggeri a bordo hanno informato il governatore dell'accaduto e quindi il governatore ha ritenuto l'atto disturbante per l'orso ma soprattutto intenzionale, e da qui appunto la multa per violazione delle leggi ambientali.
1: È così, bisogna starci attenti agli animali, è giusto, io sono d'accordo con questa multa.
0: Io veramente chiederei al sindaco della mia città di fare una multa anche quando svegliano il sottoscritto.
1: A te, sì, quando sì, si sì, svegliano, sì, bene.
0: Esatto.
1: Chiediamo allora al sindaco della tua città se multa tutti quelli che si permettono di chiamare, telefonare a Maurizio Cuccini.

0: di Santa Marea, che ci ricordano una cosa sacrosanta: non ci si ama solo in primavera. È chiaro anche per te, Maurizio Cuccini.
1: Ma non ci sono stagioni per amare.
0: Oh, la stagione dell'amore viene
1: quando capita, in realtà, ragazzi, no, viene quando capita, perché l'amore lo incontriamo nel momento in cui pensiamo di non incontrarlo.
0: Pensa un po', tiè, questa perla così con cui ci lascia il nostro Maurizio Cuccini, che però non sta andando via, perché adesso c'è un momento fondamentale di questa estate da matti, che è il nostro Indovina Matto, un personaggio ogni puntata che vi proponiamo, e dovete voi indovinare di chi si tratta al 3487 300 200. Il più veloce si aggiudica la possibilità di poter mandare una cartolina virtuale qui tramite Radio 2 a chi vuole.
1: E quindi andiamo subito con i tre indizi.
0: Vai.
1: Allora, il primo: ha composto una delle canzoni più famose della storia appena sveglio, ma era convinto di averla copiata da qualcun altro. Indizio numero 2: per settimane andò in giro chiedendo ai suoi amici: ma siete sicuri che non esista già questa canzone? Riferendosi sempre alla prima. Terzo indizio: pensò uno degli album più famosi della storia dopo aver visto la bustina del sale e del pepe in aereo.
0: Pensate che pazza l'ispirazione, no? La capacità di ispirazione di questo artista. Vogliamo dare qualche altro indizio? Possiamo dire che è vivente?
1: È vivente.
0: No,
1: ma guarda, secondo me
0: l'hanno già indovinato.
1: Secondo me
0: 3487 300 200. Siamo ovviamente nel mondo della musica, un artista vivente, famosissimo, popolarissimo. E non lo so, ripetiamo un indizio, dai, solo uno dei tre.
1: Ha composto una delle canzoni più famose della storia e dopo essersi svegliato era convinto di averla copiata da qualcuno. 3487 300 200, scrivetecelo qui a Rai Radio 2.

0: allora.
1: La voce di Caro Emerald su Radio 2 alle 19:15. Maurizio Guccini, abbiamo un più veloce ad avere giocato con noi, ad avere risposto per primo all'Indovina Matto, è stato Piero da Nuoro. Piero, benvenuto, buonasera.
2: Ben trovati, buonasera.
1: Come stai, Piero?
2: Bene.
1: Bene?
2: Bene, bene.
1: Che aria tira a Nuoro dalle tue parti?
2: 34 gradi.
1: Ah, però. Insomma, ormai ci siamo però abituati, ci stiamo abituando. Che dici?
2: Per forza, che lo vuoi fare?
1: Bisogna sopravvivere.
3: Piero,
2: bisogna sopravvivere, appunto. Dimmi.
3: Piero, andiamo subito con la risposta di questo quiz.
2: Allora, il cantante Paul McCartney.
1: Bravo.
3: Oh, perfetto, bravissimo. Qual è stato l'indizio che ti ha fatto capire che si trattasse di lui?
2: Il primo.
1: Subito, lo sapevi?
2: L'ho scritto subito, sì, lo sapevo.
1: Te lo ricordavi questo aneddoto?
2: Sì.
1: Ma ti ricordi anche quella...
2: Avanti come età, però la memoria funziona.
1: E la memoria funziona, meno male, beato te, guarda, la mia è veramente fallace invece. Ma ti ricordi anche quella strana teoria che adesso ci ricorda il nostro Maurizio Guccini?
3: Quella per cui tutti quanti i giornalisti dell'epoca dicessero che Paul McCartney in realtà era morto e era stato sostituito da un sosia.
2: Sì, sono degli episodi, però questo non lo ricordo.
3: Sì, ci sono vari episodi insomma negli album, per cui i Beatles ci hanno giocato anche un pochino sopra su questa teoria, che poi è stata smentita. C'è anche una famosa teoria del lattaio, poi ne parleremo eventualmente.
1: Maurizio sa tutte queste storie così un po' particolari, esoteriche, strampalate, che girano intorno al mondo della musica.
2: Riesce a comunicarle in modo interessante e attira l'attenzione.
1: Oh, meno male.
2: Non siamo. No, veramente.
1: E siamo contenti, meno male, l'abbiamo preso apposta.
2: Anche a te, naturalmente, con te ci siamo già sentiti da poco perché ho indovinato il titolo di un film.
1: Bravo, è vero. Piero è una vecchia conoscenza di Radio 2, insomma, è uno dei nostri fedelissimi ascoltatori, lo era anche della sveglia di Radio 2. Quindi,
2: appunto.
1: Piero, grazie per esserci sempre.
2: Grazie a voi.
1: Prepariamoci velocissimi per la cartolina virtuale. Saluti e baci a chi?
2: A te.
1: A me? Ma che meraviglia, grazie. La mia prima cartolina virtuale della vita, quindi non la scorderò più. Grazie, Piero.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Buona estate, grazie.

0: Santa.
1: Raresh, bella giornata su Rai Radio 2, questa estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Prima il nostro ascoltatore Piero ha indovinato, appunto, il nostro indovinamatto era Paul McCartney il personaggio, e prima ti stavo raccontando, Noemi, la faccenda della teoria del lattaio. Perché la teoria del lattaio? Vedi, già dagli anni 60, anzi precisamente nel 1969, si era diffusa la voce che Paul McCartney fosse in realtà morto per un incidente stradale, e i Beatles avevano disseminato le loro canzoni e anche immagini sulle copertine degli album di indizi per farlo capire. Poi ovviamente i Beatles ci hanno molto giocato sopra, quindi qualcosina in realtà l'hanno fatta davvero, ma veramente ci sono tanti indizi che hanno stuzzicato e solleticato fans e giornalisti. La teoria del lattaio invece smentisce questa cosa. E come, che cosa ci racconta? Paul McCartney viveva praticamente al centro del mondo, perché era uno dei Beatles, quindi conosceva decine di migliaia di persone anche senza l'utilizzo dei social. E quindi andare a sostituire una persona morta con qualcuno che magari gli assomigliava fisicamente, aveva la stessa voce, diventava comunque impossibile, perché non poteva sapere tutti i rapporti che aveva appunto Paul con queste persone. Esempio, il lattaio, ma potrebbe essere anche il giornalaio o chiunque altro. Il lattaio bussa alla casa di Paul McCartney e lascia la bottiglia di latte. Noi non sappiamo cosa si dicevano, se magari c'era delle parole che solitamente si scambiavano. Se per esempio il lattaio lascia il latte e in qualche modo lo insulta scherzosamente, oppure, che ne so, vecchio ubriacone,
2: magari fischietta una sua canzone.
1: Esatto. Il Paul McCartney vero avrebbe reagito magari scherzando anche lui. Invece il Paul McCartney finto no, sarebbe rimasto un pochino sulle sue, e il lattaio avrebbe evidenziato, insomma, che c'era qualcosa che non andava. Diciamo, il fatto che appunto un Paul McCartney finto non avrebbe potuto reagire allo stesso modo di Paul negli innumerevoli rapporti che aveva con tutte le persone che collaboravano con lui.
2: Adesso io penso soltanto al lattaio come certificatore ufficiale del successo di Paul McCartney.
1: Esatto.
2: Senza il lattaio non avremmo avuto Paul McCartney. A proposito di Beatles, avrai letto sicuramente dell'uscita del film, anzi sì, quattro film dedicati a ognuno dei Beatles, con la regia di Paul Mescal, che saranno sugli schermi nell'aprile, credo, del 2028, se non ricordo male.
1: Sì.
2: E le cui riprese però ci sono già in questi giorni, e hanno fatto molto, molto scalpore, molto clamore in Inghilterra.
1: Sì, perché ci sono delle persone che si sono affacciate dalla loro casa e hanno ripreso con il cellulare esattamente la scena di Abbey Road, quando loro attraversano la strada e si fanno fotografare per l'iconica copertina dell'album.
2: Mentre attraversano sulle strisce pedonali, se esatto, qualcuno per caso non ricordasse questa iconica copertina, l'originale peraltro scattata l'8 agosto del 69 da Macmillan, un fotografo che è diventato celebre anche grazie appunto a questo scatto famosissimo, che poi chiunque, secondo me, ha provato a rifare sulle strisce pedonali. Sì. Chiunque ovunque nel mondo, attraversando le strisce, si è un po' sentito i Beatles.
1: Sì, la cosa simpatica è che quelle strisce oggi si trovano in un altro posto, quindi non nel posto originale, ma in Gran Bretagna, lì a Londra soprattutto, sono estremamente tolleranti al fatto che i turisti attraversino la strada, si facciano immortalare, e quindi, insomma, non iniziano a suonare il clacson, ma aspettano che tutti quanti attraversino la strada.

0: Malcolm Todd su Radio 2, 19:27 minuti. Ancora buonasera da Noemi, da Maurizio. Ancora una mezz'ora insieme, intervallati poi dall'informazione di Radio 2. Quindi tra poco ci sarà anche il GR2. Nel frattempo, voi che ci raccontate tutte le cose che vi danno fastidio, quelle che non sopportate, al 3487-300-200, dove ci ha raggiunto anche Monica che dice: a me dà molto fastidio quando le persone ascoltano il cellulare ad alto volume sui mezzi pubblici, che sia musica o altro, e sei obbligato a sentire i fatti di tutti. Dice buona serata, grazie Monica, buona serata anche a te, e grazie anche per questo messaggio che ci permette di fare un'altra piccola parentesi a proposito di cose fastidiose che si possono però facilmente evitare con il galateo digitale, proprio delle buone maniere su come usare lo smartphone.
1: Esatto, perché ovviamente con l'evoluzione dei cellulari e degli smartphone sono cambiate anche le abitudini, e quindi alle regole magari convenzionali, come ci si doit comportare nelle telefonate eccetera eccetera, oggi se ne aggiungono altre coniate ad hoc per la messaggistica istantanea e più in generale anche proprio per le comunicazioni online, cose che magari noi consideriamo banali ma alla fine ci fanno litigare con qualcuno. Anche a me è capitato spesso magari di scrivere cose che mi sembrano normalissime e poi la persona dall'altra parte mi scrive: ma oggi che te rode?
0: Eh sì, perché non è che sempre si capisce il tono di quello che stai dicendo, oppure tu scrivendo sei convinto di comunicare una cosa e poi invece quella cosa l'hai comunicata male perché non l'hai detta, e non c'è subito, poi non c'è, come dire, non sei interlocutorio, no, nei messaggi, e quindi non riesci subito a sapere, a capire che cosa vi state dicendo. E questa cosa che dici tu del tono è molto importante da, come dire, da non sottovalutare, perché spesso è proprio la cosa che viene più fraintesa con i messaggi.
1: Sì, ce ne sono alcune che magari già da tempo sono diventate, come diciamo, convenzionali. Ad esempio, scrivere sempre maiuscolo fa intendere che si stia urlando e quindi magari si evita di scrivere maiuscolo, ma ce ne sono alcune, per esempio, che ruotano anche intorno anche alle emoji e al significato delle emoji che vengono utilizzate. Per esempio, per un millennial la faccina che ride è semplicemente una faccina che ride, insomma la si usa per dire qualunque cosa di ilare, e invece per la generazione Z può apparire datata, una caricatura, anche qualcosa che prende in giro.
0: Andiamo all'informazione, c'è il GR2 e subito dopo torniamo noi per l'ultima parte dell'estate da matti.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: Dal carcere l'imprenditore La Vitola si dice pentito di aver messo nei guai il suo amico Ranucci e conferma di essere il mandante dell'attentato. Secondo il suo legale, avvisò il conduttore del rischio attentati già un mese prima. Soffoca la sua ex compagna e poi si impicca. La tragedia vicino a Venezia, la donna lo aveva denunciato. I carabinieri sulle tracce dell'uomo che avrebbe violentato una ragazza a Milano la notte di Ferragosto. I dubbi degli investigatori sul furto al museo di Messina, sentiti a lungo i custodi. Gli esteri per Trump: Israele non dovrebbe colpire Gaza. Netanyahu all'inviato statunitense Kushner: ritiro dalla striscia solo con il disarmo di Hamas. Allerta per i primi violenti temporali dopo l'ondata di caldo, già due le vittime per i fulmini. Nel giornale i consigli per difendersi. E per lo sport, atletica con i ragazzi d'oro della 4x400 e infine grandi manovre del calcio mercato. Buonasera da Luciano Cozzolino. Walter La Vitola avvisò Sigfrido Ranucci di un possibile attentato, ma la scelta di organizzarne uno dimostrativo fu solo sua. Così il difensore del faccendiere all'uscita del carcere di Rebibbia, dove lo ha incontrato.
3: Parla di nuovo Walter La Vitola, stavolta per voce del suo avvocato Arturo Cola, dopo 3 ore di colloquio in carcere.
4: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
3: Il legale ribadisce che l'iniziativa dell'attentato è soltanto dell'indagato.
4: La scelta dell'attentato è solo sua, è un'iniziativa sua.
3: L'avvocato Cola ha ribadito che La Vitola avvisò il conduttore di reparto del pericolo che correva.
4: C'è stato un incontro del 7 settembre nel corso del quale probabilmente La Vitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima.
3: Il penalista ha poi aggiunto che l'imprenditore intende rendere dichiarazioni spontanee per precisare alcune circostanze. Intanto i difensori dei 4 esecutori materiali hanno depositato la richiesta di interrogatorio dei loro assistiti, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Claudio Vigolo, GR2.
2: Intanto Fratelli d'Italia annuncia una interrogazione sui compensi dei giornalisti di Report e incalza Sigfrido Ranucci chiedendo chiarimenti. Forza Italia lo accusa di essere severo con tutti ma evasivo sulle sue vicende personali e gli ripropone le domande che i suoi parlamentari in commissione di vigilanza RAI gli avrebbero rivolto sui rapporti con La Vitola. Per l'ex presidente della commissione Barbara Floridia, 5 Stelle, la pubblicazione dei costi di Report è un atto di grave violazione della riservatezza e AWS parla di un'operazione politica pianificata a tavolino dalla destra con i suoi giornali per delegittimare e chiudere una delle poche trasmissioni di giornalismo investigativo rimasta in Italia. Torniamo alla cronaca, ancora un caso di femminicidio-suicidio. Nel veneziano un 43enne ha ucciso l'ex compagna e una volta tornato a casa si è tolto la vita impiccandosi. Ad aprile scorso aveva già aggredito la donna.
5: I fatti risalirebbero a Ferragosto, ma l'allarme è scattato solo la sera di domenica 16, quando la madre della donna, non riuscendo a farsi aprire la porta di casa della figlia, a Camponogara, in provincia di Venezia, ha chiamato i carabinieri, che sono entrati e hanno scoperto il corpo senza vita di Tania Terrin, 39 anni, impiegata in un'officina. La vicenda si è rapidamente chiarita nel modo più drammatico. Nella vicina Dolo è stato infatti ritrovato Dino Keber, 43enne, meccanico, ex compagno di Tania. Si era impiccato nel garage della sua casa. È il tragico epilogo di una vicenda che già ad aprile aveva mostrato il primo preoccupante segnale. Tania Terrin aveva infatti denunciato un tentativo di strangolamento da parte dell'uomo. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale. La vittima aveva poi mostrato ai vicini una foto di Keber, chiedendo loro di non aprire il portone nel caso si fosse presentato. Negli ultimi tempi non si era però più visto e sembrava che la situazione si fosse normalizzata. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: È morto in ospedale il ragazzo di 24 anni ferito oggi pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza a Roma durante una lite in strada. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare e identificare l'assassino. E i carabinieri sarebbero sulle tracce dell'uomo che a Milano avrebbe violentato una giovane ragazza la notte di Ferragosto.
1: Sono sulla pista giusta i carabinieri della compagnia Duomo e della stazione Porta Garibaldi che indagano sulla violenza sessuale denunciata a Milano da una ragazza di 19 anni nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza la giovane, nata e cresciuta a Milano, viene ripresa mentre esce dalla discoteca Hollywood di Corso Como in compagnia di un uomo. I due camminano e sembrano tranquilli, si dirigono sul retro ed è qui, lontano dalle telecamere, che si sarebbe consumata la violenza. A dare l'allarme sono state le amiche della ragazza presenti nel locale. Non hanno assistito alla scena, ma hanno soccorso la giovane e hanno descritto ai militari il presunto violentatore che loro stesse avevano visto all'interno della discoteca. Si tratterebbe di uno straniero di circa 40 anni, conosciuto quella sera nel privé. La 19enne, che aveva bevuto molto, è stata visitata dai medici della clinica Mangiagalli. Sul suo corpo non c'erano lividi o segni di lesioni. Davide Gangale per il GR2.
2: Era composta da almeno 4 persone la banda che ha colpito il museo di Messina. Dubbi sul mancato allarme. Un testimone racconta come sono state ritrovate alcune delle opere trafugate.
6: L'allarme del museo, non collegato con la centrale della polizia, nella sera del furto si è attivato. Lo conferma anche l'assessore ai beni culturali della regione, Francesco Scarpinato.
7: Funzionava tutto, è stato detto e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
6: La banda di ladri ha comunque messo a segno il colpo. Qualcosa quindi è andato storto. Gli investigatori sono al lavoro su possibili falle dei sistemi di sicurezza e continuano a studiare i video delle telecamere di sorveglianza. C'è da capire se i 4 custodi che risultavano presenti nella struttura abbiano visto nei monitor quello che stava accadendo e se abbiano tentato di intervenire. Chi indaga verificherà se ci sia stato un basista o meno. E poi c'è da chiarire perché i malviventi abbiano abbandonato le 2 tavole del polittico lungo la recinzione. Quando hanno notato le opere per terra, il testimone Antonio Indaimo, che per primo le ha fotografate, ricorda che c'era silenzio.
8: Non si sentiva niente all'esterno, nessun allarme, non si sentiva niente, non c'era niente, non c'era movimento, proprio deserto.
6: Maurizio Di Lucchio, GR2.
2: È morto l'escursionista statunitense colpito da un fulmine durante un improvviso temporale sull'Etna. Il giovane si era spinto nella zona vietata. Intanto continua la fase eruttiva del vulcano con una nuova allerta rossa e l'aeroporto di Catania ha ridotto i voli fino a domani alle 12. Gli esteri, Medio Oriente, gli Stati Uniti provano a imprimere una svolta al piano del Board of Peace per la striscia di Gaza. In Israele, Kushner, genero del presidente Trump, ha incontrato il premier Netanyahu per discutere dei prossimi passi. Intanto Trump torna ad ammonire Israele e lancia un duro avvertimento anche all'Oman, impegnato nella mediazione sul dossier iraniano e sulla riapertura dello strizzo di Hormuz.
9: Il presidente Trump torna a intervenire sulla crisi di Gaza e lancia un messaggio chiaro a Israele: evitare nuovi attacchi ora che Hamas avrebbe accettato di deporre le armi. Parole che arrivano mentre suo genero Jared Kushner si trova proprio in Israele per incontrare il premier Netanyahu. Un colloquio durato a lungo con l'obiettivo di far avanzare verso la fase 2 il piano del Board of Peace per Gaza dopo mesi di sostanziale stallo. Abbiamo concordato con Netanyahu una strada per andare avanti, annuncia proprio il Board of Peace. Al centro dell'incontro il processo di disarmo di Hamas sotto la supervisione americana. Secondo una fonte israeliana citata dalla CNN, Kushner avrebbe chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano di Trump. Il nodo resta il ritiro delle forze israeliane da Gaza. Trump è poi tornato sul dossier iraniano, rivolgendo un avvertimento anche all'Oman: bombarderemo Muscat se si metterà in mezzo nel conflitto. Il riferimento è al ruolo di mediazione del sultanato nei negoziati sulla riapertura dello stretto di Hormuz, il passaggio strategico che separa l'Iran dall'Oman. Azzurra Meringolo, GR2.
2: In Russia la Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina. Durante l'udienza d'appello la polizia ha fermato 80 di sostenitori fuori dal palazzo della Corte Suprema. Intanto un giudice della regione di Pskov ha condannato il vicepresidente di Yabloko a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. Torniamo in Italia. Dopo il caldo arriva il maltempo, previsto oggi e nei prossimi giorni, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, con una perturbazione più estesa in arrivo giovedì. Porterà a un calo delle temperature che però nel fine settimana torneranno a salire. Oggi è allerta temporali in 13 regioni con rischio fulmini, dai quali bisogna sapersi difendere.
10: In Italia cadono circa 1,6 milioni di fulmini ogni anno, la maggior parte a luglio e ancor più ad agosto. Tra le zone più colpite, Alpi e Appennini, provocano in media 20 decessi all'anno. Sorpresi da un temporale in quota sono morti due escursionisti, uno sull'Etna e uno in Alto Adige. Roberto Bolza, vicepresidente del Soccorso Alpino.
11: L'importante è consultare le previsioni meteo locali. Se ci sono temporali bisogna evitare di mettersi in cammino in montagna.
10: Se malauguratamente ci si trova in quota durante un temporale con fulmini, che fare?
11: Allontanarsi dagli oggetti metallici, antenne, croci, allontanare da se stessi i cozzi, ramponi, ombrelli, non mettersi sotto delle piante isolate, non rimanere in cresta, statisticamente una posizione in cui i fulmini cadono, tenersi separati a distanza, seduti.
10: Con il cambiamento climatico questi temporali sono più improvvisi e violenti.
11: Sono fenomeni molto localizzati, ben differentemente da una perturbazione atmosferica classica. La fascia in cui con maggiore frequenza statisticamente ci sono i temporali è la fascia pomeridiana.
10: Francesca Fornario, GR2.
2: Siamo agli spettacoli. Dopo il passaggio a Sanremo Giovani torna la band romana dei Cosmonauti Borghesi con un album e con un singolo che si focalizza sul passaggio generazionale dell'era digitale.
12: Le cose che succedono attorno a noi succedono per un motivo e dobbiamo essere in grado di coglierle e percepirle davvero, non attraverso dei filtri.
13: Per Marco Cestrone, batterista e paroliere dei Cosmonauti Borghesi, la musica deve saper raccontare la vita quotidiana e il nuovo album in analogico Dirsi Ti Amo si focalizza proprio sulla ricerca sempre più difficile di relazioni genuine. Gomma Americana è il brano che più rispecchia questi anni e una generazione che ha visto il passaggio dal mondo analogico a quello digitale.
12: Molte cose si danno per scontate, crediamo che invece bisogna ogni tanto fermarsi, guardarsi allo specchio e dire io posso cambiare le cose.
13: Un pop melodico per esorcizzare emozioni negative e fragilità emotive in un lavoro che la band romana ha scritto anche per tornare al perché del fare musica. Francesco Riccardi, GR2.
2: Lo sport, rientrano in Italia i ragazzi della 4x400, il loro oro ha permesso agli azzurri di conquistare la supremazia nel medagliere degli europei di atletica. Ascoltiamoli al microfono dell'inviato Daniele Fortuna.
14: Ce l'abbiamo fatta finalmente, tra l'altro erano 3 giorni, continuiamo a dire, vedrete che giocheremo il medagliere sull'ultima gara, sulla staffetta. Così è stato, siamo arrivati davanti proprio all'Inghilterra di pochi centesimi e cosa c'è di più bello e magico?
15: Queste le parole di Edoardo Scotti. Luca Sito, che cosa può aggiungere?
16: Devo dire che tutta questa vittoria, questa impresa ha un che di fiabesco quasi, sembra finta. Batterli a casa loro, con l'ultima gara sul pareggio per vincere il medagliere, cioè veramente folle.
15: E Mohamed Sudassi, il giovane che però ha tenuto bene, che grandi curve che hai fatto.
16: Diciamo che la mia frazione è andata come doveva andare, quindi una frazione ottima e sono soddisfatto della gara. Sono davvero contento di aver vinto questa medaglia anche da così giovane, quindi speriamo bene anche per il futuro.
15: E Lorenzo Bennati, era difficile resistere? Dobson ce l'avevi lì, voleva passare, come hai resistito?
17: Ho pensato che questa volta non stavo correndo solo per me stesso, c'era da fare uno sforzo in più per tutta la nazionale e per tutta l'Italia che ci stava guardando, che in questi giorni ci hanno dimostrato un affetto incredibile, quindi mi sono un po' armato del loro supporto e ho dato tutto e è stato abbastanza.
2: Infine calciomercato, conclusa la trattativa per il passaggio del portiere Guglielmo Vicario alla Juventus dal Tottenham con la formula del prestito con diritto di riscatto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Francesco Paradisi e Fernando Conti. Ora la linea torna a Radio 2, estate d'Amati, buon proseguimento d'ascolto da Luciano Cozzolino.
18: Tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
19: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
20: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: di coloro chi sono, ma lui chi è? Renato Zero, l'unico, l'inimitabile, con il triangolo su Radio 2 alle 19:49 minuti ci fa fare un viaggio dopo il giornale radio, l'informazione di ritorno qui all'estate da matti con Maurizio, con Noemi, un viaggio nel 1978, l'album era Zerolandia, un disco bellissimo e non mi stancherò mai di ricordare quanto abbia amato Renato Zero. Ed è stato, pensa Maurizio, il mio primo concerto quando avevo 14 anni, il primo concerto da sola con i miei amici del liceo allo Stadio Olimpico, è stato veramente indimenticabile.
1: Io l'altro giorno ero con i parenti del grande maestro Migliacci, che mi hanno raccontato un aneddoto bellissimo su Renato Zero.
0: Si può raccontare, si può condividere, condividiamolo
1: certamente,
0: allora.
1: Certamente. Renato Zero era già noto, ma non era famosissimo, e stava iniziando a collaborare con Franco Migliacci per la scrittura dei suoi testi. E quindi un giorno Migliacci lo invita nella sua casa fuori Roma e lui arriva, e arriva insomma con un po' di persone che l'accompagnavano. Quindi lui poi si mette in questa grande villa che chiamavano l'astronave perché aveva una forma rotonda, si mettono a discutere di testi e fuori in giardino c'erano queste persone che giocavano con i figli di Franco Migliacci, che all'epoca erano piccoli, insomma erano dei bambini, finché a un certo punto Franco Migliacci si gira e gli fa: Renato, senti, ma a proposito, ma queste persone chi sono? E Renato gli fa: avrà, e che ne so, l'ho incontrato per strada, volevano venire e me le so portate.
0: Stupendo, sì, perché lui era così, cioè un imbonitore di folle, un grande appassionato proprio di esseri umani, di persone, quindi faceva amicizie così in giro. Sono anche aneddoti che molto spesso racconta lui e fanno proprio parte della sua eccezionale biografia. Arriva Katy Perry qui all'estate da matti.

0: Watch It Burn, Katy Perry, è l'inno infuocato di un'artista che per la prima volta decide di mettersi al centro, prima di tutto lei, e così si dedica in qualche modo una canzone, la dedica anche a questo periodo, a questo suo periodo in cui tira fuori tutto il suo lato più rabbioso. Siamo giunti, Maurizio Cuccini, a uno dei nostri momenti preferiti ecco, già quando inizia la risatina io ho paura.
1: È l'happy ending.
0: Ma quale lato oscuro è questo tuo?
1: Non è un lato oscuro.
0: No.
1: Semplicemente un momento che aspetto con impazienza.
0: Con impazienza per tirare fuori questa presenza che durante il resto della giornata invece è silente.
2: No, io non capisco veramente qual è questo lato serio trovi in me.
0: Allora, l'happy ending di oggi.
2: Già,
0: dove andiamo?
2: Di oggi andiamo in Irpinia, perché bello. In Irpinia, in Campania, nasce una zona speciale per salvaguardare i nidi delle cicogne nere. E c'è una prima coppia nidificante che è stata avvistata già da tempo nel 2009 nella valle, insomma, in una delle valli dell'Irpinia, più precisamente nel comune di Monteverde. E da lì poi ovviamente c'è stato sempre un crescendo finché sono stati imposti dei vincoli anche abbastanza stringenti sul territorio, e anche attraverso varie battaglie finalmente è accaduto quest'anno che appunto una coppia di cicogne nere non sia riuscita a portare a termine la nidificazione, e quindi in compenso è stato appunto deciso di creare questa zona speciale per salvaguardarne la nascita e anche appunto
0: la riproduzione, così si possono riprodurre, accoppiare con serenità, con più tranquillità, senza l'ansia da prestazione della
1: quindi che non sono io poi
0: no dopo. Vabbè, ho capito, però vedi che anche le cicognette comunque hanno bisogno della loro privacy, dei loro spazi, esatto, hanno bisogno anche loro dei loro spazietti. Io stavo pensando a quanto sia bella questa notizia anche rispetto al fatto che tutti noi, no, sai che come siamo nati, no?
2: Sotto il cavolo?
0: Con la cicogna, non ti ha portato la cicogna a te?
2: Sì, la cicogna, poi sotto al cavolo.
0: Esatto,
2: vabbè.
0: È così, no? Non era così la storia.

0: titoli di coda su Gazzelle sopra le 19:59 minuti. Stiamo per salutarci, caro Maurizio Cuccini, ma non prima di avere ringraziato tutta la nostra meravigliosa squadra. Come sempre partiamo dalla cura questa volta del programma, affidata a Linda Critelli, e poi la regia di Giovanna Romano, in redazione il nostro Donato Moscati. Alla parte tecnica ringraziamo Alessandro Amendolara, che ci ha raggiunti dopo Giulio Salvatelli. Alla visual Giuseppe Caporale.
1: Noemi, noi ci risentiamo domani con tutti gli ascoltatori, ma soprattutto ci rivediamo qui in studio alle 18 con
0: in punto.
1: Matti, in punto.
0: Voglio sapere una cosa, domani lo porti sempre il bambinetto dell'happy ending?
1: Certo.
0: Voglio sapere, voglio sapere come si chiama domani.
1: Alle 18 in punto qui.
0: Eccoci, a domani, buona serata con Rai Radio 2, Radio 2 Hits.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: dottor Scotti.
1: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
2: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
3: È una trappola, state attenti!
4: Ma chi è che dobbiamo scortare?
5: Un ragioniere.
3: Indietro, indietro, vai!
6: Una scorta impossibile.
7: Questi agenti sono dei dilettanti.
3: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
6: Una guerra senza tregua.
8: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
3: Guarda tutti a terra, via!
8: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
6: Due film, due campi.
9: Siamo soli.
8: Come sempre.
6: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo in ritorno. Domani dalle 21.20. Rai 2.
10: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
11: Meteoradio.
12: Una serata con possibili temporali sulle coste di Basso Lazio e Campania, mentre andranno spegnendosi le pur occasionali precipitazioni arrivate nelle ore pomeridiane sul resto del centro-sud e del nord-est. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi nelle ore calde alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord, tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente, scarso tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Stare informati.
1: 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla variante di Valico, c'è un veicolo fermo in galleria al chilometro 32, attenzione tra Firenzuola e località Aglio in direzione di Firenze. A1 Milano-Napoli, incidente che vede coinvolta una moto tra bivio A1, A3 Napoli-Salerno e nodo Napoli-Centro direzionale. Tangenziale di Napoli, di nuovo in galleria sulla corsia di marcia, un veicolo fermo, chilometro 2 e 800 tra via Campana e Astroni in direzione dell'allacciamento di diramazione Capodichino. A19 Palermo-Catania, qui il traffico risulta essere bloccato per via di un veicolo in fiamme, 9 km prima di Tremonzelli, siamo in direzione di Catania. Sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, infine, code per un incidente tra allacciamento Punta Raisi, diramazione aeroporto Falcone Borsellino e dopo Capaci, Isola delle Femmine. Qui siamo in direzione di Palermo. E questa era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
2: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. RaiRadio 2.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: viaggiare informati.
1: Le 21:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, segnaliamo incidente che vede coinvolte tre auto tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma. Altro incidente sulla A24 Roma-Teramo, due auto coinvolte, siamo tra Carsoli, Oricola e Vicovaro-Mandela in direzione di Roma e l'incidente al chilometro 37 e 500. A 16 Napoli-Canosa, prudenza, è in corso il ripristino di un incidente tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. A19 Palermo-Catania, qui c'è una corsia chiusa a causa di un veicolo in fiamme 9 km prima di Tremonselli in direzione di Catania. Viabilità ordinaria e torniamo al nord, sulla statale 11 Padana Superiore il traffico risulta essere rallentato in entrambe le direzioni a causa della presenza di lavori tra incrocio San Martino di Bareggio e prima di incrocio Gorgonzola. Questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
2: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Radio 2 Puzzle, buonasera, ben ritrovati su Radio 2 e i nostri tasselli piano piano stanno formando tutta questa giornata. Riccardo Panzetta, sono un po' triste.
5: Giodia Livernini, lo capisco, anch'io sono un po' triste, mi sento però questa sera così nottambulo e un po' lunatico, sì, così da...
4: Già lo spoileri così, il nostro ultimo tassello.
5: Ma non stiamo a cincischiare, ma non ci urliamo nel manico, andiamo dritti al punto.
4: Parleremo della notte, perché la notte succedono tante cose e questa sera, che ancora non è notte, ve le raccontiamo su Radio 2.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: E gente della notte, come cantava del resto Jovanotti, che abbiamo ritrovato in questa DNA insieme a Gabri Ponte, che è diventato un po' un tormentone dell'estate. Va ad aprire la playlist anche musicale di questa puntata di Radio 2 Puzzle, e vi ricordiamo che siamo arrivati un po' alla fine di questa giornata. Ormai avete imparato a conoscere questa trasmissione. Noi vogliamo dimostrare che dietro a ogni piccolo tassello di una giornata normale ci sono dei mondi da scoprire, ci sono delle storie, delle curiosità, delle stranezze.
1: Siamo partiti dal risveglio e quindi dal caffè, abbiamo attraversato la giornata parlando di igiene, dello specchio, la casa, la città, il lavoro, il pranzo, il tempo libero e l'amore. A proposito, potete riascoltare le precedenti puntate di Puzzle su www.raiplaysound.it, e oggi l'ultima tessera del puzzle, quello che chiude la nostra giornata tipo, non poteva che essere la notte.
0: La notte, che è la cornice degli amori, del sonno, dei sogni, però come vedremo è anche il momento in cui si abbassano le difese, la mente molto spesso va a spasso, tornano a galla i pensieri, i dubbi, le paure, i problemi, le decisioni rimandate.
1: Il buio amplifica tutto, e nelle ore in cui dovremmo riposare magari restiamo svegli a rimuginare, ma la notte è anche trasgressione e divertimento.
0: E c'è un popolo che comincia a vivere e a lavorare quando gli altri vanno a dormire, ne so qualcosa, che insomma ho trasmesso di notte per un po' di anni. La notte è il regno del buio, dell'ignoto, dei vampiri, dei fantasmi, dei lupi mannari, insomma di tutte le creature che abbiamo inventato per dare anche una forma a queste nostre paure.
1: E infine ci sono il sonno e i sogni. Ogni notte abbandoniamo il controllo, chiudiamo gli occhi e lasciamo che il cervello vaghi in un altrove, mescolando ricordi. Molte cose avvengono di notte, e prima che il sole sorga il buio è fitto e intenso. Ma cosa succede davvero quando scendono le tenebre?

0: Empire of the Sun, We Are the People su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini a parlare della notte, quest'ultimo tassello della giornata che doveva arrivare prima o poi, perché la notte ci avvolge, avvolge la giornata, ma avvolge anche tutti i nostri pensieri che si assottigliano, le difese, come abbiamo già anticipato, si abbassano, tutto quello che durante il giorno ci attiva e ci distrae nella notte sfuma lentamente.
1: Beh, il buio fa spazio a quel magma interiore rimasto in sala d'attesa. Il silenzio della notte ci mette finalmente in ascolto, ci riconnette ai nostri tumulti.
0: Ed è il sussurro dell'anima che fa un po' affiorare le inquietudini, emergono i ricordi, galleggiano i pensieri, le domande sul futuro, i rimorsi, i rimpianti, l'amore si ravviva, il dolore ci avvolge. Ma cosa diceva Riccardo José Saramago sulla notte?
1: Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto e vedere di giorno quel che si è visto di notte. E quando

0: voce inconfondibile di Arisa, La notte, una delle sue canzoni più belle, perché di notte è il nostro rapporto con la vita a cambiare.
1: Si fa più intimo, più denso, più speciale e stravolge anche il nostro sguardo sugli altri e su noi stessi. Lo dice anche la scienza, cara Jody. Sai perché?
0: Per quale motivo?
1: Beh, alcuni ricercatori sostengono che il cervello umano funzioni in modo diverso dopo la mezzanotte. Mm. Nelle ore notturne, se restiamo svegli quando dovremmo dormire, può aumentare l'attenzione verso gli stimoli negativi. Mm-hmm. Cioè, è una specie di eredità evolutiva di quando il buio esponeva gli esseri umani a predatori e pericoli e richiedeva una vigilanza maggiore, no?
0: Maggiore. Quindi stare svegli di notte in realtà indebolisce l'autocontrollo, aumenta un po' l'impulsività, no? Saltano i freni inibitori, ecco, che te ridi. La prudenza che accompagna le nostre giornate si dissolve, il buio agevola, guarda, te lo dico, te la servo su un piatto, la trasgressione, ecco.
1: La notte può trascinare in un vortice di estasi e dissoluzione, gli amanti si incontrano, la libertà si espande e le passioni trovano praterie da esplorare.
0: Casa nella prateria viene in mente.
1: Ma sì, ma perché, Jody, il buio spalanca le porte dell'immaginazione, no? Molti scrittori riescono, per esempio, a creare le loro

0: di notte per trarre ispirazione. Honoré de Balzac si svegliava l'una di notte, scriveva per molte ore aiutandosi con tante tazze di caffè.
1: E la notte, insomma, è il teatro delle possibilità. C'è chi fugge dalla routine per intanarsi nel vizio, chi si ritrova nell'intimità di una luce soffusa e chi aspetta il buio per un abbraccio magari clandestino, chi invece lavora fino all'alba.
0: E la notte, come tutti i momenti speciali, non è infinita. Dura quanto basta o quanto deve, come scriveva Khalil Gibran. Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte.
1: E i sentieri della notte a volte ci portano anche, guarda, la devo fare questo gancio, senza vestiti, come cantano Maria Antonietta e Colombre. Con gli occhi chiusi.

0: fresco. Maria Antonietta Colombre, senza vestiti, succede di notte a volte, anche soprattutto nelle notti calde estive, perché insomma cerchi di denudarti, ma per altri motivi, perché fa caldo.
1: Jody, vuoi far alzare la temperatura?
0: No, la notte dovrebbe accompagnarci tra le lenzuola, cullarci tra i cuscini in un sonno profondo e ristoratore, quello deve fare la notte. Però il corpo è esigente e quindi dovrebbe scivolare con calma verso il sonno, invece noi lo stressiamo con attività e abitudini che ci impediscono, Riccardo, a volte di dormire bene.
1: Chissà quali attività.
0: Ma che no, io dico vabbè, attività sportive, lavoro.
1: Ho capito. Noi ci illudiamo, Jody, sì, di poter passare istantaneamente dalla veglia ai sogni senza renderci conto dei passaggi necessari per arrivarci. Cioè magari arriviamo a letto dopo aver cenato tardi, dopo aver affaticato gli occhi davanti alla TV o allo smartphone e pretendiamo di addormentarci rapidamente, ma non funziona così.
0: È chiaro, una prima abitudine da evitare, si dice spessissimo, no, è lo scrolling, cioè il telefono a letto, che è una sciagura, la famigerata luce blu che sovrastimola i nostri sensi, il cervello resta attivo, lo confondiamo facendogli credere di dover ancora lavorare quando invece dovrebbe riposare, ecco.
1: È quello che succede anche con il binge watching.

0: La visione compulsiva di serie TV, complice l'algoritmo che ci bombarda di contenuti senza sosta. Una puntata finisce, parte il conto alla rovescia, quella successiva comincia subito dopo, magari accompagnata da uno snack.
1: Ecco, non si fa. Mangiare di notte, pessima idea. Già una cena pesante, ricca di grassi, fritti o cibi piccanti può rendere difficile diciamo, il riposo notturno, però sgranocchiare nelle ore piccole è proprio letale per il sonno.
0: Ma gli eccessi non funzionano mai, cioè mangiare troppo è un disastro,
1: sì.
0: Ma anche il digiuno serale può disturbare il riposo, perché c'è il rischio di svegliarsi nel cuore della notte affamati e di andare a caccia di schifezze in frigorifero.
1: E quindi la notte a volte insomma ci sembra l'unico spazio possibile per dedicarci a noi stessi, così insomma impegnati durante il giorno, però restare svegli volontariamente per recuperare un po' di tempo personale non è proprio saggio. Il tempo che ritagliamo per noi con il buio presenta il conto il giorno successivo sotto forma di stanchezza, irritabilità, sonnolenza e difficoltà di concentrazione.
0: Allora, c'è anche un'altra cosa che è pessima per il sonno: lo sport serale o notturno. Niente,
1: vedi?
0: Lasciate perdere, un allenamento molto intenso mantiene elevati i battiti, la temperatura corporea e induce una scarica di adrenalina che ci trasforma in grilli arzilli. Cioè, ma la cosa da evitare come la peste prima di dormire è litigare.
1: Ecco.
0: Come scriveva San Paolo nella lettera agli Efesini, non tramondi il sole sopra la vostra ira. Oh, e lo ha consigliato anche Papa Francesco.
2: E litigate tutto quello che volete, a patto che si faccia la pace prima che finisca la giornata. Sapete perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosa. E mi dica, Papa, come si fa la pace? Basta una carezza così. Ma mai andare a finire la giornata senza fare la pace.
1: E come discutere le parole di Papa Francesco? Impossibile, no? E insomma, è bene fare la pace sempre. Lo confermano anche le neuroscienze. Andare a letto pieni di rabbia rende più difficile riposare.
0: Durante il sonno, infatti, il cervello non si spegne, ma riorganizza i ricordi, compresi quelli negativi. Questo non significa che ogni lite debba essere risolta a qualunque costo prima di spegnere la luce. La soluzione più sensata è una tregua, interrompere le ostilità e rimandare il confronto magari a un momento di maggiore lucidità.

Stars, Run to You su Radio 2, Radio 2 Puzzle, a parlare della notte, l'ultimo tassello della giornata, un tassello da non sottovalutare. Stiamo dicendo quanto è importante riposare di notte, quanto cercare insomma di evitare il telefono cellulare, lo sport, ma tante cose ancora vogliamo raccontarvi. La notte è un gigantesco cambio della guardia, perché mentre una parte della società chiude gli occhi, un'altra si attiva per far funzionare il mondo. La gente del

0: cose belle.
1: E mentre qualcuno dorme, altri sgobbano in ospedale, scaricano cassette di frutta ai mercati generali, guidano treni o preparano il pane. C'è chi risponde a una chiamata d'emergenza, chi accoglie un cliente in albergo alle 3 del mattino e chi serve da bere nei locali.
2: Il lavoro notturno non è affatto marginale, sono oltre 2 milioni e mezzo gli italiani che svolgono turni di lavoro tra le 11 di sera e le 5 del mattino, circa l'11% degli occupati, una legione invisibile ma indispensabile.
1: Lavorare di notte però, Jody, non è una passeggiata di salute, perché nel 2022 sono state registrate più di 18.000 denunce di infortunio sul lavoro tra la mezzanotte e le 6 del mattino. E addirittura un terzo degli episodi avviene tra le 5 e le 6, cioè quando la stanchezza è massima e la vigilanza cala e il corpo reclama una pausa.
2: Giusto, è normale che sia così. Il problema principale per chi lavora di notte è l'innaturale alterazione proprio del ritmo circadiano, cioè l'orologio biologico che regola il sonno, la temperatura corporea, il metabolismo, la produzione di ormoni. Si è costretti a restare svegli quando l'organismo invece dovrebbe riposare, e si dorme di giorno quando la luce, i rumori e le attività esterne invece spingono un po' alla veglia. Hai visto come te l'ho detto bene? Perché l'ho fatto per un po' di anni.
1: Guarda,
2: l'ho già detto?
1: Il risultato di quello che hai detto è un papocchio, cioè sonno breve, frammentato, accompagnato da ripercussioni sull'umore e sulla salute.
2: Ecco.
1: E infatti chi lavora di notte rischia maggiormente obesità, diabete, ipertensione, disturbi gastrointestinali e problemi cardiovascolari, per non farci mancare nulla.
2: Niente, però la notte non è solo lavoro, è stata e continua a essere un enorme spazio di libertà, di incontro e anche di divertimento.
1: Nel 2024 oltre 34 milioni di persone hanno partecipato a spettacoli e show notturni distribuiti in più di 200.000 eventi, e non si parla più solo di discoteche ma di festival, concerti, rave, listening bar, feste che iniziano al tramonto. Insomma, la notte cambia formato, cambia musica e cambia pubblico, ma non perde la sua forza di attrazione. Proprio per questo, e di questo parleremo dopo il disco.
2: E che disco? Jungle the Wave su Radio 2.

0: Jungle The Wave su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giorgia Livernini e il nostro asso nella manica che è Alessandro Berrettoni, che mi sa che questa sera non è solo Riccardo.
1: Allora parliamo della notte e non potevamo non chiamare Corrado Rizza, DJ, produttore e autore di un documentario bellissimo che si chiama Roma Caput Disco e di alcuni libri come Roma Disco Playlist, Disco Playlist Italia. Ciao Corrado, buonasera.
2: Buonasera, buonasera, come state? Tutto bene?
1: Bene, bene, siamo pronti a sentire cosa hai da dirci, perché noi stiamo parlando appunto della notte un po' in tutte le sue sfaccettature, però volevamo chiederti, Corrado, tu che sei appunto un grande esperto della vita notturna, come è cambiata la notte negli ultimi decenni, cioè come è cambiata la vita notturna, la cosiddetta nightlife, dai fantastici anni 80 a oggi, in cui invece sembra che appunto i ragazzi vivano un po' meno la notte?
2: Ma guarda, io poi posso darvi una visione, lo dico perché negli ultimi anni ho vissuto, che poi non sono pochi, sono circa 14 anni, vivo tra Roma e Miami, quindi comunque ho avuto anche la possibilità di avere un po' una visione mondiale di quello che sta succedendo adesso, da un po' di tempo a questa parte. Ma non voglio fare il solo discorso da anziano, sono anziano, ma in questo caso voglio parlare a favore dei giovani. Secondo me è cambiata proprio la fruizione. I locali non sono più quella community che rappresentavano per i giovani una volta. Credo che bisogna cercare proprio lì il problema. Si andava in discoteca per trovare una musica particolare, un DJ particolare. Non voglio adesso tirare l'acqua al mio mulino, ma inevitabilmente il DJ era quello che caratterizzava l'ambiente, no? Il locale, come si dice, tutti andavano in quel locale.
1: L'atmosfera,
2: quell'atmosfera, sì, è un po' come dire: vado in un ristorante e non so che chef c'è questa sera. In certo senso oggi in discoteca ti va e tu hai più che una serata, hai un evento, quindi questo evento cambia inevitabilmente, settimanalmente.
1: C'è l'omologazione, insomma, è un po' tutto la stessa musica, la stessa storia, un po' tutto piatto, no?
2: Sì, ma quando esistevano un certo tipo di locali, innanzitutto la musica veniva, era il DJ che faceva tendenza, non erano le radio come oggi, e quindi addirittura anche i radiofonici andavano in discoteca per vedere com'era la reazione del pubblico, e soprattutto anche i mezzi di fruizione erano diversi, perché la discoteca era il posto dove tu potevi incontrare, farti vedere, forse voglio usare un termine un po' da bar, per rimorchiare, no? Oggi non c'è bisogno di andare in discoteca per conoscere una ragazza o per farti magari vedere, perché ti fai semplicemente un selfie e lo metti lì nei social, e quindi non c'è più bisogno di andare in discoteca, soprattutto per stare in quel posto, perché ci dovevi essere. Certo. Oggi puoi essere ovunque, puoi vedere qualsiasi cosa anche prima e poi assolutamente dopo, per tutti quelli che sono i selfie,
1: sì,
2: le foto. Prima
1: siamo
2: non si
1: sempre,
2: poteva.
1: Sempre dappertutto, ma quindi però dacci una parola di speranza: la discoteca tradizionale, insomma, per come
2: tornerà
1: o comunque può reinventarsi, cioè c'è speranza per la vita notturna in qualche modo.
2: La speranza è l'ultima a morire, come si dice, quindi c'è sempre speranza, però io sono purtroppo poco fiducioso del fatto che questo cambiamento dell'analogico al digitale ormai ci ha completamente calpestato, quindi siamo arrivati in un momento in cui non sappiamo più che cosa è vero, che cosa è finto, che cosa è costruito dall'intelligenza artificiale. Quello che voglio dire, non voglio criticare, ripeto, il presente, tanto meno il futuro, ma vi posso dire quello che era il passato. Io ho visto delle situazioni vere che sono impresse nella mia memoria e nella memoria di chi c'era.
1: Ecco, raccontacene qualcuna che ti ricordi particolare.
2: Ma come DJ sicuramente, ecco, non devo spingere il bottone, ma mi viene in mente quando ho fatto ballare James Brown per mezz'ora in pista, e penso che dopo James Brown io non debba fare ballare più nessuno, no? Senza presunzione. Beh. Comunque in discoteca sono passati tutti, sono passate anche persone tra virgolette normali, che però soprattutto in quel periodo vivevano i famosi, no, minuti di popolarità, i 15 minuti di Andy Warhol li vivevano magari in discoteca. Oggi ci sono i social.
1: Va bene Corrado, noi ti ringraziamo, il nostro tempo insomma con te purtroppo
0: grazie
1: Corrado Rizza, DJ, produttore, appunto autore di un documentario che consigliamo, trovate su RaiPlay, Roma Caput Disco.
0: Posso dire, nel documentario c'è anche Luca Cucchetti, che è un regista di Radio 2, insomma, noto. Lo vogliamo
2: Luca,
0: salutare, certo. Corrado.
2: Salutiamolo, ecco. Luca Cucchetti, compagno del mio di tante notti, prima e dopo e mentre. Siamo stati veramente, siamo ancora molto legati, e lo saluto con tutto il cuore. Però
0: grazie.
2: Volevo parlare anche di più, se volete, si potrebbe, lo dico questo per tutte le persone che cercano appunto questa speranza, si potrebbe parlare molto di più di questo fenomeno, ma ripeto, i tempi sono quelli che sono.
3: Corrado, veniamo a trovarti a casa e ci fai una lezione.
2: Ti aspetto.
3: Sono vita
2: tua. Miami o Roma, io sono qua.
1: Va bene, Corrado, grazie di nuovo.
2: Grazie
1: ciao.
2: A voi.
0: Ciao.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, una vera comitiva per questa Partenope che ci ha dato una bella carica, visto che insomma veniamo dal racconto delle discoteche e insomma un po' di movimento anche nella serata di Radio 2 Puzzle, dove stiamo parlando della notte, ma c'è il momento legato anche al cinema, perché l'oscurità della notte è perfetta per il cinema, il buio favorisce l'immaginazione ed è di notte che vengono ambientate le grandi storie d'amore, i thriller, gli action movie, gli horror più inquietanti, drammi psicologici, eccetera.
1: Beh, per esempio, Nella notte di Michelangelo Antonioni, una serata milanese diventa il simbolo dell'incomunicabilità di una coppia, nonostante feste eleganti e conversazioni raffinate. Ma nel cinema la notte è anche cornice dell'eccesso e del piacere.

0: Era la febbre del sabato sera con Tony Manero. Passa la settimana intrappolato in un lavoro qualunque, ma con la complicità della notte nel fine settimana diventa il re della pista. Ermeio d'acco da sala. Vuoi mettere
1: Tony Manero? E allora parliamo anche dell'uomo senza sonno. La notte invece è una condanna al tormento. Christian Bale, che interpreta un operaio che non dorme da un anno, l'insonnia lo trascina nella paranoia e anche nella follia.
0: Nel film Lo Sciacallo, il protagonista, che è Jack Gyllenhaal, vive la notte come un bazar della violenza. Cerca scene cruente da filmare per poi rivenderle alle TV, e questa ossessione lo spingerà a superare ogni limite.
1: Il film più stracalta sulla notte è Una notte da leoni.
2: Guarda che c'è una tigre nel bagno!
3: Ma che succede?
2: C'è un gatto della giungla in bagno!
3: Ok, Ala, ora vediamo.
2: Non entrare! Attento, no! Oddio! Visto!
3: Porca puttana, è vero, c'è una tigre!
4: Non ci credo.
2: Sì!
1: Ed è il più folle degli addii al celibato, con una tigre in bagno, un neonato nell'armadio, lo sposo scomparso, una notte che diventa... usiamola questa parola, un puzzle da ricostruire tra droghe, alcol, trasgressioni di cui nessuno ha memoria.
0: Invece, in Fuori orario di Martin Scorsese, un impiegato esce per incontrare una donna e finisce intrappolato da New York. Popolata da artisti, ladri, personaggi improbabili, ogni tentativo di tornare a casa produce un nuovo disastro. Insomma, la notte diventa una trappola.
1: E c'è Collateral invece, dove la notte lotta per la sopravvivenza. C'è questo tassista interpretato da Jamie Foxx che carica un cliente elegante che si rivela essere un sicario, che poi è Tom Cruise, e la corsa diventa, insomma, una carneficina, ecco.
0: Ma la notte di cinema significa anche paura.
1: Dai, guarda, lo sapevo.
0: Te tocca, perché...
1: dai, dilla allora.
0: In The Blair Witch Project, cinque amici si avventurano in una foresta incuriositi dalla leggenda della strega di Blair. Durante la notte il gruppo assiste a strani fenomeni e il contrasto tra il buio, la luce delle torce, i rumori, i primi piani, insomma, crea sospensione. Una certa ansia mi viene.
1: Sì, un po' di ansia. Anche a me è venuta un po' di ansia. Abbiamo finito,
0: no,
1: Riccardo,
0: non abbiamo finito.
1: Guarda, vai allora, cos'altro?
0: Perché in Nightmare, dal profondo della notte, il pericolo invade direttamente il sonno e Freddy Krueger perseguita gli adolescenti nei sogni, proprio nel momento in cui sono più indifesi. Wes Craven costruisce così un meccanismo semplicissimo e terribile.
1: Sì.
0: C'è solo un modo per salvarsi,
1: ecco:
0: restare svegli, e non puoi farlo per sempre.

0: Radio 2 Puzzle a parlare della notte. Io ancora mi devo riprendere da Nightmare. E il sonno, comunque, Riccardo, della ragione genera mostri, però pure il buio non scherza, perché è nelle tenebre che si materializzano le nostre paure, quelle più profonde, animali pericolosi, creature spaventose, spiriti, demoni, oscure presenze e anche vampiri. E non solo quando sei bambino.
1: No, vale sempre, perché una fervida immaginazione con la complicità del buio può arrivare ovunque. E infatti le tradizioni popolari, le credenze, i miti, ma anche il cinema e la letteratura hanno generato schiere di strani esseri dotati di poteri soprannaturali e con cui popolare la notte.
0: Poi ci sono i pipistrelli, che sono insomma animali rigorosamente notturni che escono al crepuscolo per cacciare, possono orientarsi emettendo ultrasuoni, ascoltandone il ritorno, individuano ostacoli, insetti anche quando la luce è praticamente quasi assente.
1: Ma che ci azzecca il pipistrello? Che c'entra?
0: C'è l'animale notturno, un animale così particolare che dorme anche a testa in giù, non poteva che diventare, insomma, che ha dato vita anche alla leggenda dei vampiri, ecco.
1: Ma chiaramente parliamo di Dracula! Dal mito di Vlad III, l'impalatore, al racconto di Bram Stoker, ha preso forma il vampiro della Transilvania, che abita la notte per nutrirsi di sangue umano. I vampiri hanno avuto molte declinazioni. Dall'affascinante, decadente, aristocratico Dracula siamo passati agli adolescenti bellocci di Twilight.
0: E anche il lupo ha dato origine a racconti e leggende con il suo ululato sinistro, un predatore che nella cultura popolare diventa una creatura felina nella sua accezione di lupo mannaro, ecco.
1: Perché il lupo mannaro unisce due paure in una, two is my like one, quella per il lupo e quella per l'uomo, che perde ogni controllo e si riduce allo stato di bestia.
0: Ecco.
1: Perché la luna piena stravolge la vita ordinaria in una notte di violenza, in cui l'animale brutale che vive dentro di noi ha finalmente la meglio sulle convenzioni e sull'umanità.
0: E il licantropo, che mi dici del licantropo?
1: Il licantropo sono dolori per i fregnoni, perché è dolore della carne, è un corpo che si trasforma. Ma nella notte, cara, trovano posto anche quelle creature che un corpo non ce l'hanno, come gli spettri, i fantasmi o gli scheletri.
0: Ecco, ed è lì gli spiriti si manifestano sempre dopo il tramonto, guarda caso, perché di notte possono terrorizzare impunemente occultandosi nel buio, ecco.
1: Ma sai perché in alcuni film il fantasma veniva mostrato con un lenzuolo addosso?
0: No, perché?
1: Perché anticamente i defunti venivano avvolti in un sudario bianco e i fantasmi che tornavano dai loro sepolcri non avevano certo il tempo di un cambio d'abito tipo Sanremo.
0: Ecco.
1: Me cambio, me trasformo, me gombongo e me rigombongo.
0: È bello, dagli spiriti a Sanremo il passo è stato breve, ed è breve anche per Harry Styles, che ci gustiamo questa sera su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Dance No More, a parlare della notte.

0: Harry Styles, Dance No More, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini in quest'ultimo tassello della giornata che va a chiudere un'intera giornata fatta di momenti di vita quotidiana che tutti quanti noi viviamo, che passiamo così, che viviamo senza dargli troppo peso, ma che dietro raccontano tanto, hanno tanto da dire. E stiamo parlando della notte, e quando parliamo della notte a un certo punto le forze ci abbandonano, il corpo si rilassa, il sonno ci avvolge, insomma entriamo nel mondo dei sogni.
1: Che cosa sogniamo? Non posso dirlo, perché un desiderio svelato non si avvera più. E dopo tutto

0: Jody, non ti chiederò come Marzullo se la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio, né farò il gradasso citando la battuta che Shakespeare affida a Prospero nella tempesta: siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni.
1: Ah, quanto ti piace.
0: Però, cara, una certa attenzione ai sogni, sì, gli umani ce l'hanno sempre avuta. Che siano scrigni dei nostri desideri più segreti o un meccanismo del cervello per rielaborare la realtà, quello che tutti si sono chiesti almeno una volta è: ma perché sogniamo?
1: Ecco, in questo la scienza dà risposte ma non certezze. L'unica verità è che mentre dormiamo il cervello non si spegne, ma continua quindi a selezionare e trasformare il materiale raccolto durante la giornata, quasi continuassimo in qualche modo a vivere inconsapevolmente.
0: I sogni non sono però la registrazione fedele di ciò che abbiamo vissuto, cioè la mente recupera esperienze recenti, vecchi ricordi, persone conosciute, paura, poi li monda e li smonda liberamente come il nostro puzzle, cioè fa un remix simbolico e non realistico degli eventi.
1: Sai che mi stavo preoccupando che ancora non avevi detto che scompone e ricompone, ancora non l'avevi detto.
0: Ma io lo piazzo
1: così
0: all'intrasatta, come
1: però,
0: direbbero a Napoli.
1: Riccardo, che significato hanno i sogni, se significano qualcosa? Cioè non si possono tradurre, però si possono interpretare. Questo insomma è stato detto tanto, lo fanno gli analisti, lo fanno gli psicologi, soprattutto i giocatori del lotto. A Napoli si consulta la smorfia per decrittare i sogni e tradurli in numeri per vincere. No, mi fai paura perché tu stai per dare i numeri, vero?
0: Allora,
1: questa sera?
0: Fermati.
1: Guarda, ti prendi le tue responsabilità, te lo dico.
0: Sulla mia incoscienza.
1: Vai.
0: Allora, immagina di aver magnato pesante, ecco, che so, una bella peperonata robusta piena d'aglio, no? La notte diventa un corpo a corpo con la digestione, ecco, e tu non dormi o dormi male.
1: Sì.
0: Ora ipotizziamo che tu faccia un sogno con due coccodrilli che giocano a carte in ciabatte.
1: Cioè tu sogni queste cose?
0: Ma
1: eh?
0: No, lascia...
1: No, perché mi sa tanto di autobiografico.
0: Ma è un esempio, è un esempio.
1: Vabbè.
0: Allora, due coccodrilli che giocano a carte in ciabatte e un terno secco, 56, 71, 87.
1: Ragazzi,
0: da giocare su tutte le ruote.
1: Io ve lo dico, se qualcuno questa sera prova a giocare questi numeri e poi dovesse succedere... Non
0: finiamo
1: succede.
0: Come nella commedia
1: succede,
0: di Eduardo, non ti pago.
1: Ma se succede, perché coccodrilli e 56, carte da gioco 71 e le ciabatte 87, giusto?
0: Cara, ecco, mi dispiace. E a proposito di incubi,
1: sì,
0: sai che i sogni cattivi anticamente avevano una forma, quella di un demone maschile chiamato incubus, che si sedeva sul petto del dormiente provocando un senso di soffocamento, come il cinghiale della celebre pubblicità. Ti si piazza sullo sterno e non ti molla. Ma sai cosa sono gli incubi?
1: E cosa sono?
0: Sono un prodotto della nostra testa, attingono alle nostre ferite, ai traumi, alle paure, all'ansia e tirano fuori dei film che neanche Christopher Nolan.
1: Ecco.
0: C'è chi dice che gli incubi siano un simulatore di emergenza con cui il cervello si allena ad affrontare i pericoli potenziali, cioè li crea per imparare a fronteggiarli, per creare una specie di sistema di sicurezza preventivo.
1: E l'incubo ci sveglia di soprassalto dentro alcuni sogni, insomma vorremmo restare a lungo, però in rari casi mentre dormiamo siamo consapevoli che quello che vediamo non è reale, si chiama sogno lucido, interveniamo, prendiamo decisioni perché sappiamo di essere al sicuro. Succede anche questo.
0: E ovviamente i sogni hanno stimolato frasi ad effetto, battute, aforismi, massime, apoftegmi, e ce ne sono molte, ma te ne voglio distillare una più significativa.
1: Vai.
0: È del novellista Antonio Aschiarolo, che dice: a chi crede nei sogni basta un gradino per raggiungere le stelle.

0: Barbara, My Body Isn't Ready su Radio 2. Siamo pronti invece a salutarci. Praticamente il nostro viaggio è terminato, Riccardo. Siamo arrivati alla fine di questo puzzle che si è completato. Abbiamo ricomposto la giornata ideale, che è iniziata con il risveglio, il caffè, si è conclusa con i sogni e con la notte. Abbiamo però parlato dell'igiene, dello specchio, della casa, delle città, del lavoro, del pranzo, del tempo libero, dell'amore e della notte.
1: Un viaggio nei piccoli momenti quotidiani in cui la nostra routine l'abbiamo smontata e riassemblata in curiosità, aneddoti e piccoli spunti di riflessione.
0: E l'obiettivo di Radio 2 Puzzle era proprio questo, cioè prendere il più ordinario dei gesti, la più semplice delle abitudini, e osservarla con una lente di ingrandimento per scoprire quanto anche i momenti più banali poi nascondano delle storie straordinarie.
1: Il nostro racconto finisce qui, le luci si abbassano, i pensieri si fanno più lenti e anche il nostro puzzle, finalmente completo, può essere rimesso a posto, almeno fino a quando le tessere non saranno rimescolate, e allora avremo una nuova prospettiva da cui osservare le cose con una luce diversa. Insomma, grazie per aver ascoltato Radio 2 Puzzle.
0: E grazie a tutta la nostra squadra meravigliosa: Leonardo Sinibaldi in regia, Giulio Salvatelli alla parte tecnica, Alessandro Berrettoni, che non è stato solo il nostro asso nella manica, ma mente,
1: braccio, mente,
0: tutto,
1: cuore, anche fegato,
0: anima di questo programma, e a supervisionare il tutto veramente con forza e con muscoli, Giovanni Lamanna, Elena Ferrara Granai, Roberto De Idda. Grazie a tutti.
1: E anche grazie a noi, grazie a te.
0: Ma grazie
1: Giordia
0: a te,
1: Livermini.
0: Io ti ringrazio tanto, Riccardo Panzetta, di avermi così scelta in questo viaggio che è stato bellissimo.
1: E questo viaggio
0: che
1: lo
0: se componiamo
1: e lo scomponiamo.
0: Buona serata a tutti e possiamo dire buonanotte a questo punto.
1: E se non dovessimo vederci, buongiorno, buonasera e buonanotte.
0: Ciao.
2: Sono le 23:00.

a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si